0: incontrarsi, forse Marco, con quel villaggio globale invece in cui tutti siamo ormai abituati a vivere.
1: Sì, diciamo che l'invito è anche quello di immergersi in questo mondo personale, interiore, che per gli artisti è appunto personale, ma poi diventa anche un linguaggio universale attraverso l'arte. Il pubblico viene condotto e guidato in un'esperienza di scoperta delle opere di Chagall e del confronto con Maria Lai. Tutti i giorni le nostre guide molto brave raccontano appunto le loro opere in modo che il pubblico possa compiere un'esperienza di immersione nell'arte che sia non solo di visione fugace, superficiale, come purtroppo siamo abituati, ma che possa davvero muovere il pensiero e le emozioni.
0: Le guide bravissime, hai detto, e mi piace condividere il tuo successo anche con tutti gli uomini e le donne che lavorano con voi.
1: Senz'altro, la Stazione dell'Arte è un luogo che è presidiato da uno staff che dal giorno dell'apertura lavora al museo e mi piace ringraziarli perché fanno un lavoro proprio per onorare la memoria di Maria Lai, è un lavoro quotidiano che serve proprio per raccontare l'arte e avvicinare le persone all'arte così come era nel pensiero dell'artista.
0: E che così voi state facendo. E allora Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore a Ulassai fino al 27 settembre, una domenica, quindi c'è tanto tanto tempo per andare a visitarla. Marco Peri, grazie per aver bevuto questo caffè corretto questa mattina insieme a me, ma grazie soprattutto per il tuo lavoro che ci regali con grande passione.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:06.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me.

0: Allora, lei è bella, è bellissima, è Miss Sardegna 2026. Martina Porcu, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
0: Martina, allora, bella, bellissima, ma soprattutto brava. E io partirei da questo. Sei stata appena incoronata regina, rappresenterai la nostra terra alle finali nazionali del più antico concorso di bellezza italiano, però tu sei una studentessa di veterinaria.
1: Sì, spero di rappresentare al meglio la nostra isola. Tutto è iniziato quest'anno, da febbraio, non ho mai partecipato a Miss Italia. Ho sempre avuto questo pallino in testa, anche perché la mia insegnante di danza me lo stava sempre dicendo. Mi diceva sempre iscriviti a Miss Italia, iscriviti a Miss Italia, questa non ci ho provato. Da poco ho vinto la fascia sia di Miss Social che di Miss Sardegna. È stata un'emozione grandissima. Veramente non me l'aspettavo. Questa cosa anche del veterinario, perché io.
0: Ecco, Martina, quale può essere il valore di un concorso di bellezza per una ragazza giovanissima come te, che però ha già le idee chiare? Perché iscriversi a veterinaria vuol dire sapere già quale direzione potrebbe prendere la tua vita da adulta. Ecco, qual è il valore di un concorso di bellezza allora?
1: Beh, il valore di un concorso di bellezza è molto importante per me, perché mi è sempre piaciuto fare queste cose. Sin da piccola ho sempre voluto fare, diciamo, anche la modella, quindi vorrei lavorare anche nel mondo della moda. Nella mia vita vorrei fare sì la veterinaria, ma anche la modella. Miss Italia è importante perché credo che ti dia tantissime opportunità lavorative nel mondo della televisione.
0: Che cosa vuol dire essere belle per te oggi?
1: Essere belle per me non significa solo apparire o l'estetica, diciamo, ma anche essere belle dentro, avere carattere, essere intelligenti, ma soprattutto anche essere autentiche e, come ho detto anche altre volte, non c'è bisogno di assomigliare a nessuno. Non bisogna imitare qualcuno per essere belle, si deve essere solo se stessi.
0: E questo credo che no, lo dobbiamo dire anche a tutte quelle ragazze sempre più giovani che invece ricorrono magari alla chirurgia per cercare di assomigliare a.
1: Sì, beh, Patrizia Mirigliani, la patrona, ne ha anche parlato di questo. Io concordo con la sua idea, perché cioè, a parer mio, ognuno può fare quello che vuole.
0: Assolutamente, sì, cioè, però, ci mancherebbe altro, certo.
1: La bellezza naturale conta molto anche in questo concorso.
0: Conta tantissimo, è una delle idee che Patrizia Mirigliani ha sempre portato avanti quando ha ereditato il concorso dallo storico patrone Enzo, da suo padre, che l'ha fatto davvero grande. Senti Martina, quali sono adesso le prossime tappe? Tu sei stata incoronata Miss Sardegna Oristano, ora cosa succede?
1: Allora, ora devo andare l'8 a Roma, all'Academy di Miss Italia. Dall'8 al 10 ci saremo tutte 40 le miss, quindi 20 miss regione e 20 miss che selezioneranno in questi giorni dall'1 al 4.
0: Sì.
1: Dall'8 al 10 saremo in 40, poi il 10 selezioneranno 10 miss che staranno lì dall'11 al 14 e poi il 21, sempre a settembre, ci saranno le finali.
0: Senti, c'è stato durante queste passerelle o durante queste sfilate un momento brutto? È successo qualcosa no, che può essere antipatico, che ti ha infastidito?
1: Allora, durante la passerella no.
0: Cioè, la cosa che mi interessa, c'è sempre molto rispetto per una ragazza che sfila oppure no?
1: Beh, da parte di noi ragazze sì. Ognuno rispetta la propria compagna. Per quanto è successo a me, non ci sono state incomprensioni da parte di nessuno. cultura.

0: Il problema qua non è, non siamo noi i partecipanti, ma è molto
1: Esatto.
0: anche il pubblico.
1: Esatto, è il mondo che c'è fuori. Come viene vista una Miss?
0: Diciamo che ho avuto molte critiche, molti insulti nel quale dicevano che fare Miss Italia è brutto perché noi veniamo viste come oggetti o anche come vacche addirittura, e vedere certi commenti veramente mi fanno cadere le braccia, perché se noi siamo lì è perché l'abbiamo deciso noi, non perché ce l'hanno imposto o obbligato, ecco.
1: Al centro del dibattito ogni anno c'è sempre il costume da bagno. Costume da
0: Sì.
1: bagno, sfilare in costume da bagno svilisce o meno una donna?
0: Io non credo, anche perché un conto è se tu ti metti in mostra, troppo in mostra, e dico ok, ma neanche tanto, perché io ho già sfilato anche in costume da bagno, anche in altre sfilate, e non mi è sembrato così. E poi anche la patron ci ha imposto di mettere o i pantaloncini o il gonnellino, appunto per non mettere troppo in mostra delle parti del corpo, ecco.
1: Allora, cosa vi ho detto presentandola? È bella, bellissima, ma è anche molto brava, molto sicura e molto determinata. E noi, Martina, te facciamo i più grandi auguri per la tua carriera, di studentessa in veterinaria, ma anche per questo nuovo percorso che speriamo ti porti davvero tanto, tanto lontano.
0: Grazie mille.
1: Martina Porcu, grazie per questo caffè che hai bevuto questa mattina insieme a me e noi ci ascoltiamo Olivia Dean.

0: Olivia Dean qui a Radiolina. Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi in risposta alla domanda del giorno: quali sono le professioni su cui oggi puntare? E allora abbiamo Massimiliano da Castiadas che ci scrive: abbiamo bisogno di professionisti formati che facciano gli idraulici o i medici, poco importa. Luca da Olbia: se vuoi fare i soldi veri in pochi mesi devi andare in costa. Presumo Costa Smeralda, ma devi essere un professionista, mica un improvvisato. Aggiunge Michele che ci scrive da Cagliari: addetti e tecnici per il fotovoltaico ed eolico. Con i cantieri legati alla transizione energetica, la richiesta di installatori e manutentori specializzata è altissima. Quindi Giuseppe Valdés, quello che emerge da tutti i messaggi che ci stanno arrivando è che bisogna studiare. Qualsiasi professione, qualsiasi carriera si voglia intraprendere, studiare è assolutamente la prima regola e non è mai un'eccezione. Qui dei microfoni di Radiolina non ci stancheremo mai di dirvelo. E adesso torna l'informazione con il GR nazionale e il GR regionale. A tra poco, state con noi. Ma poi dove volete andare?
1: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina Caffè Corretto.
0: Eccoci qua, Caffè Corretto, siamo qualche minuto in anticipo rispetto alle nostre 9:12, l'appuntamento con la rubrica della settimana. E allora un altro messaggio da leggervi, questa volta ce lo manda una donna, Luisa da Sassari: sviluppatori software, data e specialisti in cyber security. Spesso lavoriamo da Cagliari o in modalità smart working per grandi aziende nazionali, godendo del costo della vita dell'isola ma con stipendi da metropoli. 340 87 15 015. Allora, per rispondere alla domanda del giorno: quali sono le professioni oggi su cui puntare? E noi adesso puntiamo sulle favole, lo facciamo insieme alla nostra Veronica Marzi, insegnante esperta di letteratura per l'infanzia, con la nostra fiaba del buongiorno. Veronica.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: E allora, oggi che cosa ci consigli di leggere?
2: Oggi vi propongo Che cos'è la scuola? Di Luca Tortolini e Marco Somà, edizioni Terre di Mezzo 2021.
0: Che cosa ci racconta?
2: Allora, non è un caso che questo libro sia uscito dopo la pandemia. È un libro difficile da ignorare, è un vero e proprio manifesto sulla scuola, un inno, una dichiarazione di intenti, e ci parla della resistenza e della tenacia e dell'importanza della scuola.
0: Ascolta Veronica, mi ricollego a quella che è la domanda del giorno, cioè quali le professioni su cui puntare. Troppo spesso il mestiere che tu fai, quello dell'insegnante, è bistrattato nel nostro paese.
2: È vero. Purtroppo è vero, ma la scuola è la somma di tutte le differenze che appunto e le contraddizioni di cui appunto parli. È uno spazio aperto, anche quando è chiuso. Quindi io penso che siano le persone che siano promotrici di cambiamento.
0: E così io non posso che essere d'accordo con te, soprattutto perché poi la scuola parte dai nostri bambini, quelli che saranno gli adulti, gli uomini e le donne del futuro, e quindi bisogna veramente seguirli dall'età più tenera. E allora raccontaci nel dettaglio questo libro.
2: Allora ti leggo un pezzo. Sì. Che secondo me è proprio il manifesto di questo libro, che dice... la mia citazione preferita, diciamo così: dentro la scuola ci sono le bambine e i bambini, dentro le bambine e i bambini c'è tutto il mondo.
0: Dentro i bambini e le bambine c'è tutto il mondo, e allora noi non dimentichiamolo mai che su queste piccole tenere creature dobbiamo puntare, no Veronica?
2: Assolutamente, io inizierò con le prime e sono entusiasta.
0: E noi sino a venerdì staremo con te per godere del tuo entusiasmo, delle tue favole, del buongiorno, che non sono solo dedicate ai più piccoli, ma sono dedicate a tutti noi. Veronica Marzi, grazie. Noi andiamo a Napoli perché c'è Partenope, Serena Brancale, The Colors, Marche e Cremont.

0: De Bausa Magnetica Radiolina, e adesso per l'ultima parte di Caffè Corretto torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. Andrea Deida anche questa mattina insieme a me. E allora Andrea, stanno arrivando tantissimi messaggi, perché oggi la domanda del giorno che ho lanciato è: quali professioni secondo voi sono quelle su cui puntare? E tra i messaggi, tra le risposte del nostro pubblico, si punta sui medici e infermieri, e la sanità è davvero una nota dolente, drammatica della nostra terra.
1: Assolutamente. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radiolina. Sì, la sanità, che quest'estate sta vivendo momenti difficili in Sardegna, soprattutto a Cagliari. L'ospedale oncologico già durante l'inizio dell'estate ha avuto diversi problemi. Abbiamo raccontato nei mesi scorsi le problematiche relative ai problemi dell'aria condizionata, che è mancata in diversi reparti, ma diciamo,
0: e con 41 gradi non stiamo parlando di un lusso, stiamo parlando di una necessità.
1: Assolutamente. Poi a noi arrivano tante segnalazioni anche di parenti che vanno a trovare i pazienti e devono attendere diverso tempo prima di poter entrare nei reparti, dove ci sono ancora problemi. Problemi che riguardano anche i lavori che stanno andando avanti da aprile 2025 all'ospedale di Businco. Le sale operatorie sono chiuse, in più ci sono lavori di riqualificazione finanziati dal PNRR che sono stati iniziati ad aprile del 2026, e sul punto i sindacati a questo punto stanno alzando la voce e chiedono di avere risposte certe sul termine dei lavori. D'altro canto l'azienda si difende e dice che le tempistiche sono quelle sono state rispettate. Sì, esatto, ma diciamo che non è una risposta che

0: può sicuramente consolare chi tutti i giorni vive in ospedale.
1: E allora noi, Andrea, chi ci governa, continuiamo a dirlo: la salute è un diritto di tutti. Abbiamo il privilegio di avere un microfono aperto qui davanti a noi per dare voce a chi voce non ce l'ha.
0: Assolutamente. Andiamo avanti, tornando indietro però ad aprile, con una notizia esattamente del 14 aprile, quando una donna di 67 anni, rumena, una badante, cade dal terzo piano di un appartamento, di un palazzo a Serargius. Per il fatto è indagato il proprietario di casa, un uomo di 87 anni. Ebbene, ha chiesto il dissequestro dell'abitazione, ma il PM l'ha negato. Le indagini sono in corso e diciamo che vedremo come andrà a finire la questione. Sarà anche oggi e in questi giorni un'altra mattinata di passione per gli autori.

0: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.

0: one time.
1: Sono le 2:59.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
5: Nella nutrita produzione discografica di Maria Giovanna Cherchi non mancano brani concepiti con lo scopo di invitare al ballo. Un esempio efficacissimo arriva con questa Ballando in Tundu, con tutta la carica di energia della cantante bolotanese.

0: brano appena ascoltato era tratto da una esibizione di Maria Giovanna Cherchi a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nell'agosto del 2020.
1: Maria Carta incontra il coro Sos Canarios di Nuoro. Accadeva nel 1984 in occasione della registrazione del programma Album andati in onda sul Videolina. Insieme eseguirono il classico Deus ti salvet Maria.

0: Era diretto da Bobore Nuvoli il coro Sos Canarios di Nuoro che affiancava Maria Carta in questa Deus ti salvet Maria che abbiamo ascoltato.
1: All'insegna dello slogan La vita è un viaggio, il cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola Viaggio senza fine e nel videoclip che andiamo a vedere parte dalla stazione ferroviaria di Sassari.

0: Migliore.
1: Abbiamo ascoltato Luca Tilocca in uno dei suoi tanti motivi cantati in italiano, anche se non disdegna l'elaborazione di brani con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.
2: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igor. Da quel

0: La voce di Davide Catinari, storico frontman dei Dorian Gray, catturato in una esibizione live del gruppo in una puntata di Sonora trasmessa da Videolina nel dicembre del 2008.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Nel 2011 Cecilia Concas ha inciso il suo terzo disco dal titolo Balla. Tra le sue 8 tracce compare anche questa Sascomares, un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini.

0: Era Sas Cumares, brano che invitava al ballo ed ascoltato dalla voce di Cecilia Concas, da una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2013.
1: Nate come coriste di Piero Marras nel 1990, le Balentes hanno avviato poi una carriera autonoma, affermandosi nel 2003 con il brano Cigiri, scritto da Rossella Fa, che le accompagna in questa esibizione.

0: cantone estivo del 2003. Era Cigiri, delle Balentes.
1: Da un testo tradizionale del XIX secolo, Emanuele Garau ha tratto questi Goggius de Sa Candelora. Le Launeddas sono suonate da Gianfranco Meloni.

0: Dalla voce di Emanuele Garau abbiamo ascoltato i Gojus de Sagan de Lora.
1: Sono le 3 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30 su

0: de sa terra nostra.
1: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
2: Sono diversi gli artisti italiani che gli Stentales hanno coinvolto nei loro progetti. Tra gli altri anche Elio de Le Storie Tese, che canta in sardo in questo brano intitolato Sardigna.

0: Bombay.
1: C'erano anche in apertura e chiusura le voci del coro di Neoneli in questo Sardigna che abbiamo ascoltato dagli Istentales.
2: Radiolina presenta La Strambata.
3: 12:32 minuti, ben trovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da Giuseppe Valdese che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme prosegue sulle frequenze di Radiolina, ma vi ricordo che ci vedete anche in video sul streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, e ci trovate anche su Radio Player o tramite Alexa e Spotify, e ci vedete anche in video dalle 17 sull'Unione Sarda TV. Ci occupiamo in apertura di sanità, perché è in corso al Brozzo una procedura concorsuale per 90 posti da infermiere. Ci sono ben 600 candidati, le prove si stanno svolgendo proprio da stamattina, e una ovviamente ricerca di personale legata alla carenza proprio di infermieri, mentre i sindacati denunciano ormai da tantissimi anni problemi di turni, riposi, carichi di lavoro. Noi siamo collegati con Gianfranco Angioni dell'USB Sanità. Ben trovato Gianfranco.
4: Buongiorno, grazie, sì, buongiorno.
3: Insomma, io vorrei andare un po' oltre l'avvertenza. Oggi, tra l'altro, ti abbiamo letto anche sulle pagine dell'Unione Sarda, perché ci sono sempre naturalmente dei problemi legati anche alle strutture, no? I lavori all'oncologico. Poi, insomma, c'è stata anche la replica del direttore dell'Arnas Brozzo. Insomma, tutto da leggere sull'Unione. Però io vorrei concentrarmi proprio sulla vostra professione, no? È una professione che è vocata all'aiuto del prossimo e che va supportata poi invece dal pubblico soprattutto. Ecco, adesso c'è questa procedura concorsuale in corso. Partiamo dalla domanda più semplice: quanti infermieri mancano oggi in Sardegna?
4: Mancano migliaia di infermieri. Solo il Brozzo conta almeno una mancanza di 300 infermieri sulla dotazione organica reale, quindi parliamo di numeri molto importanti. Il problema anche di questo

0: 12:39 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora la strambata. Mentre parliamo, al Brozzo si sta svolgendo un concorso per 90 posti da infermiere, 600 candidati impegnati nella selezione, eppure non basteranno, molti sono precari che stanno cercando una sistemazione appunto definitiva, e ne stiamo parlando con Gianfranco Angioni del USB di Sanità. Insomma, Gianfranco, turni pesanti, riposi saltati, reparti sotto organico. E il paradosso è che ci sono, laddove ci sono anche i posti letto, non possono, nuovi, non possono essere utilizzati proprio perché non ci sono gli infermieri.
1: Certo, questa è una situazione drammatica, perché bisogna riconoscere intanto un ringraziamento a questi professionisti che oggi stanno reggendo il sistema sanitario regionale con grande sacrificio, perché noi parliamo di un polo, se parliamo principalmente del Brozzo, parliamo del polo sanitario più importante della Sardegna, che è aperto H24, 365 giorni all'anno, che garantisce cure e assistenza in tutti i momenti e che ricovera, a differenza di altre parti, di altri ospedali, la politica è di assistere gli ammalati, e purtroppo, ahimè, molti pazienti trovano locazione nei corridoi, ma altrimenti dove verrebbero curati? Non verrebbero neanche curati, quindi anche questo si fa con grande sacrificio. Però qui ci si rimette la salute a garantire l'assistenza, e questo è veramente impensabile. Per questo noi chiediamo sia alla parte politica che alla parte gestionale di poter invece assolvere con oculatezza quella missione che hanno i vertici, di poter garantire le dotazioni organiche, quindi di programmare delle assunzioni a tempo indeterminato. Non si può programmare assunzioni a tempo determinato e creare e continuare a creare la precarietà. In particolar modo parliamo di queste figure degli OSS. Gli OSS, con la storia di queste graduatorie, di queste graduatorie valide, si è creato un vulnus anche con la storia dei cantieri. Questi lavoratori aspettano di essere assunti a tempo indeterminato o stabilizzati, quindi parliamo in generale anche per un problema sanitario regionale. Quindi la regione deve farsi carico di risolvere il problema del precariato in sanità, sia per la parte sanitaria che per la parte tecnica e per la parte amministrativa. Abruzzo, ripeto, il polo sanitario di eccellenza sanitaria regionale è il personale sottopagato, è il meno pagato della Sardegna. Questo è una cosa gravissima, quindi la politica su questo deve risolvere finalmente la questione salariale. Non è possibile che oggi il personale del Brozzo si veda meno pagato di un dipendente che lavora da altre parti.
0: Ecco, perché il problema è, non è tanto quello di non riuscire a formare, no, sufficienti figure professionali tra infermieri, OSS e quant'altro. Il problema è che una volta formati, viste queste condizioni, gli infermieri scappano.
1: Scappano perché non si può pensare che il lavoratore possa lavorare saltando ferie, saltando riposi o soccombendo a personale che non esiste. Le immagini, se si sta facendo un intervento chirurgico, non è che l'infermiere prende e se ne va, o l'anestesia prende, deve continuare a operare, deve continuare, e lì se non c'è il cambio cosa fa? Se ne va, quindi rimane. Lo stesso avviene dentro le parti, se l'infermiere non c'è nel turno notturno,

0: arriva nel turno notturno, chi fa la sera prosegue la notte, cosa facciamo? Ma purtroppo non si può chiedere ai lavoratori.
1: Ecco, un mese fa c'è stata anche una provocazione di altri vostri colleghi sindacalisti della UIL, il tema dell'arrivo di professionisti dall'India, no? Di infermieri dall'India. Può essere una soluzione oppure insomma far arrivare personale dall'estero, da paesi così lontani, pure significa ammettere che il nostro sistema non riesce davvero, ripeto, più a trattenere i professionisti.
0: Allora, il problema infermieristico diciamo che è un problema nazionale. A livello regionale noi parliamo di una programmazione che manca, assunzionale. A livello regionale vediamo che non si è fatta una programmazione di assunzioni, che si è permesso che questi ospedali venissero appunto spolpati di questo personale. Non valorizzando il personale, certo oggi chi viene a lavorare, un professionista laureato dopo anni di formazione va a prendere 1.500-1.600 euro di stipendio lavorando, facendo riposi, ma magari qualcuno ci rimette la salute, così non si può andare avanti. Noi dobbiamo garantire la salute agli ammalati e dobbiamo avere il personale che abbia le caratteristiche per poterlo garantire. Noi parliamo anche qui di personale. Non dobbiamo dimenticare che il personale anche strutturato all'interno del Bruzzo, tutta la dotazione organica non ha personale diciamo con le caratteristiche di autonomia al 100%, ci sono tante persone che hanno delle condizioni lavorative, che hanno part time, che hanno delle serie di cose che non permettono magari di fare un turno regolare o lavorare in determinati reparti. Anche queste cose vanno riviste con una programmazione sia aziendale che regionale.
1: L'appello l'abbiamo lanciato, Gianfranco Angioni, continueremo a seguirvi, intanto in bocca al lupo.
0: Davvero grazie dell'attenzione.
1: In bocca al lupo anche ai colleghi infermieri che stanno sostenendo questo concorso, questa prova concorsuale, insomma speriamo che possano dare un contributo o perlomeno riescano a stabilizzarsi. Continueremo a seguirvi, grazie Gianfranco Angioni, a presto, noi abbiamo un breve break.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e un minuto.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
2: Radiolina, la strambata.
1: Ancora Stefano Birocchi, ancora la strambata su Radiolina in compagnia del nostro Lele Casini.
6: Buongiorno.
1: Allora, insomma, ieri alle 20 si è chiuso il mercato, finalmente la sessione estiva, per essere precisi.
6: Ne riparliamo a gennaio. Intanto ti anticipo che il podcast di venerdì, quello 90 secondi più recupero, sarà dedicato proprio al calciomercato. Il titolo è Calcio al mercato.
1: Esatto.
6: Giusto perché ci siamo proprio. Basta, via, vattene via che non è possibile. 10 minuti e vendevano altri 20 giocatori, ne acquistavano 30.
1: Eh sì, perché poi come sempre, come spesso avviene, tutti questi movimenti si svolgono al photo finish.
6: Esatto, davvero. Quest'anno diciamo che Cagliari si è dato tanto da fare, sia in entrata sia in uscita. Non era capitato mai una cosa del genere, con tanti movimenti. Fino all'ultimo si è cercato la punta. Bonazzoli alla fine non si è chiuso il cerchio e si è preso un Zola a un minuto.
1: Un Zola proprio.
6: Un minuto e 20 prima della fine. Va bene.
1: Sì.
6: È arrivato il giapponese.
1: Primo giapponese nella storia del Cagliari.
6: È un nazionale giapponese, quindi tutto il rispetto.
1: E però, come si chiama?
6: Sugawara.
1: Va bene, insomma.
6: Sì. No, vabbè, dico, dovremmo imparare tutti questi nomi nuovi.
1: Come sempre, insomma.
6: L'ultimo passaggio non era ieri, perché l'ultima ufficialità è arrivata stamattina, poco fa, con Kingston Mutandua, il giocatore. Della ex Primavera del Cagliari, poi ha esordito con Ranieri, poi è andato in Austria, ha fatto tanti gol, è tornato alla fine non ha conquistato la fiducia di Pisacane e ha preferito andare in Svizzera al Servette.
1: Ecco.
6: E quindi stamattina l'ultima ufficialità è la cessione di Kingston al Servette.
1: Va bene, insomma, quindi davvero ci sono un po' di movimenti, una squadra che va costruendosi, che però ci ha già fatto vedere delle belle cose.
6: Sì, sì, nonostante tutti i cambiamenti, alla fine il campionato è cominciato bene, domani c'è la Coppa Italia, sono quegli appuntamenti che possono, diciamo così, disturbare un po', perché in mezzo alla settimana, perché lunedì hai uno scontro diretto contro il Lecce, però giochi in casa, giochi contro il Verona, una squadra di Serie B, magari hai la possibilità di vederli questi nuovi acquisti, certo, di provare delle nuove case, nuove cose, e magari passare il turno, perché il prossimo turno eventualmente sarebbe con la Roma, che sta facendo benissimo in campionato, che però si è impegnata oltre che in campionato anche in Champions League, quindi bisogna capire poi quando sarà l'impegno con la Roma, dovrebbe essere a dicembre, in che condizioni sarà la Roma e quanto vorrà onorare la Coppa Italia. E magari il Cagliari si potrebbe anche giocare qualche carta lì, magari con una classifica in quel momento positiva per la squadra rossoblu, però non ne parliamo,
1: cioè,
6: neanche per adesso.
1: Tentare altri colpacci, comunque davvero c'è materiale per l'attitudine, mi pare, di Pisacane alla sperimentazione, a provare, non ha paura.
6: Anche se lui è molto coraggioso, è anche vero che però alle sue idee e cerca di portarle avanti con continuità, quindi non so quanto stravolgerà domani la formazione, vedremo quanto sarà interessato a provare i nuovi o semplicemente innestare uno, due, tre al massimo nella formazione iniziale, che potrebbe essere quella poi che giocherà anche contro il Lecce.
1: Chi ti incuriosisce di più fra i nuovi?
6: Io l'ho detto ufficialmente, ma Solenne, il francese, che a me è piaciuto tantissimo l'anno scorso in Serie B al Modena, non a caso l'Inter si è tenuta questa possibilità di contro riscattarlo nel caso in cui il Cagliari lo volesse riscattare a fine stagione, con prezzi anche abbastanza alti, è il giocatore che può mi stuzzica,
1: che può diventare,
6: che
1: come
6: speriamo,
1: dire, un fuoriclasse.
6: Esatto. L'altro ormai sta diventando una certezza, ha fatto tre partite col Cagliari, Alessandro Romano, che si parla, sì, di lui in nazionale, a quanto pare avrebbe già scelto, ma non si sa ancora se quella svizzera o quella italiana, con una tendenza per molti che abbia scelto quella italiana, vedremo se sarà così. Sarebbe anche un altro bel colpo del Cagliari, in questo caso non è un prestito secco, il

0: Andiamo a Sassari, dove c'è una vera e propria nuova emergenza cinghiali, lo leggiamo sull'unionesarda.it, cinghiali scatenati a Sassari nel quartiere di Luna e Sole, ma ne stiamo parlando anche con Franco Ferrandu al TG di Videolina in onda in questo momento. Ecco, siamo collegati con Franco. Ciao Franco, insomma, davvero una nuova emergenza questa.
1: Chiamo tra l'altro dal quartiere di Luna e Sole, dove abito, quindi insomma conosco il problema, ma è un vecchio e nuovo problema questo, che la città metropolitana di Sassari, non il comune, l'ente città metropolitana vuole provare ad affrontare integrando il piano che è già esistente fino al 2000, in vigore diciamo fino al 2027. Ricordiamo che un duplice problema è la città metropolitana di Sassari con 67 comuni ha due problemi: quello delle aree extraurbane con i danni che riguardano soprattutto agricoltori ad agricoltura e zootecnia, ma anche quello delle aree urbane. E veramente in alcuni quartieri, soprattutto quelli periferici, soprattutto quelli magari dove il servizio di rimozione dei rifiuti non funziona perfettamente oppure con qualche ritardo con il caldo, è un problema che riguarda anche la sicurezza degli abitanti, sia quelli che viaggiano, che camminano a piedi, sia quelli che viaggiano in auto. E quindi il comune, anzi la città metropolitana, è intervenuta integrando, chiedendo di poter integrare con alcune nuove azioni, intanto attraverso i coadiutori, che è il personale poi specializzato, si sta già procedendo in maniera abbastanza pesante al contenimento, spesso anche attraverso l'abbattimento. Sono attive circa 740 autorizzazioni a privati per l'abbattimento di cinghiali tramite i coadiutori. E stiamo parlando di un'attività per 4 giorni la settimana con una media di 15 interventi giornalieri, quindi si sta già intervenendo in maniera abbastanza importante.
0: Ecco, e questa operazione viene fatta ovviamente nelle campagne, perché i cinghiali fanno delle sortite, non è che abitano in città, no?
1: Sì, no,
0: tra l'altro leggevo, insomma, qualche testimone dice sembra che conoscano il calendario della raccolta differenziata, perché loro vengono a cercare ovviamente i rifiuti dell'umido, eccetera.
1: Ma è chiaro, intanto ci sono delle aree verdi, a volte anche incolte, non ancora urbanizzate nelle periferie. E chiaramente però nelle città bisogna intervenire in maniera diversa. Allora la città metropolitana, questa è un po' la novità, ha dato il via libera ad alcuni comuni, aumentando, diciamo così, le possibilità di intervenire. Chiaramente non puoi andare ad abbattere i cinghiali in città, quindi attraverso l'uso di gabbie. Certo. Attraverso i cani, attraverso dei recinti, quindi insomma ci sono degli strumenti nuovi per potersi difendere da questa invasione, chiamiamola così, nelle zone più urbanizzate, questo è chiaro. E poi vuole intervenire sempre la città metropolitana attraverso il sindaco metropolitano Mascia, perché vengono coinvolti tutti gli enti interessati, perché non è un problema solo dei comuni, perché i comuni possono intervenire per esempio per catturare i cinghiali, ma l'abbattimento non spetta certo ai comuni. Quindi nei prossimi giorni si terrà un tavolo tecnico con tutti gli enti interessati, quindi anche la ASL, la regione, la forestale, ma anche polizia e carabinieri, per garantire un minimo di controllo nel traffico, soprattutto con la ripresa della piena attività con l'autunno, e poter studiare delle soluzioni che veramente, come hai detto tu, riguardano soprattutto la città ancor più che le aree extraurbane. Lì i danni sono evidenti, sono

0: E poi ancora il concorso, il mega concorso alla Fiera di Cagliari per un posto da infermiere negli ospedali. Sono oltre 600 i candidati, in palio 90 posti nei nosocomi isolani e il primo passo verso la copertura di tanti posti vacanti. E poi ancora siamo andati a Olbia perché nonostante siamo arrivati a settembre il traffico è ancora congestionato. Perché che cosa c'è verso l'aeroporto di Olbia, l'aeroporto Costa Smeralda e verso Sassari? Ci sono queste rampe che non possono essere utilizzate e questo crea problemi agli automobilisti. E ancora ritorniamo sulla chiusura del mercato estivo del Cagliari, il colpo last minute di Nzola. Attualmente sono 21 i giocatori che hanno lasciato il club. Cessione dell'ultima ora, Kingston che è andato al Servette in Svizzera. Invece sono stati 14 gli acquisti in casa rossoblù. Insomma, una vera e propria rivoluzione in questo mercato estivo rossoblù.
1: Bene, tutto questo e molto altro al telegiornale di Videolina. Vi ricordo, lo vedete al 10 del digitale terrestre, all'819 di Sky e TV Sat, oppure sullo streaming nel sito videolina.it o sull'app L'Unione Digital. Buon lavoro Andrea e grazie. Adesso abbiamo la musica. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 2 settembre 2026. Donald Maps, a cura di Luigi Almiento. Chi è più tonto? Chi ribattezza i laghi per capriccio? O chi esegue con il dito sulla mappa? Da Mountain View, sede di Google, la risposta vanta l'orgoglio di un maggiordomo. Obbedisco. D'altronde, se Donald Trump schiocca le dita, la cartografia mondiale si sottomette. Il Golfo del Messico? Golfo d'America? Il Lago Ontario? Lago America. E poco importa che The Donald sia astemio e non abbia quindi l'attenuante del tasso alcolico. Su Google Maps le sue sciocchezze sono geografia ufficiale. Così, mentre a Washington si ridisegna il pianeta a colpi di pennarello, la Silicon Valley fa la raccolta indifferenziata delle bizzarrie presidenziali. Per gli americani, l'Ontario si chiama America. Altrove ha il doppio nome. Doppio binario anche per il Golfo. La vera domanda è, ora che la sintonia tra la Premier Meloni e il tycoon scricchiola, che cosa rischiamo dalle nostre parti? Su Google troveremo il Movimento 50 Stelle e Strisce? Gli Italian Brothers come partito della Premier? Roma declassata a Capital Seven Hills e Milano riassunta in un desolante Good to Drink? Carloforte diventerà d'ufficio Strong Charles? La cosa tragica è l'ennesima bullata geostrategica del tycoon e la vera commedia è vedere i giganti del web sottomettersi con la velocità di un aggiornamento software. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:26 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Parliamo di un tema molto attuale, stanno riprendendo anche le lezioni universitarie e si parla ancora naturalmente di emergenza alloggi per gli studenti con posti ERSU insufficienti, affitti sempre più cari. Siamo collegati con Rebecca Pisanu di Unicalaris. Ben trovata Rebecca.
1: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno a te Rebecca. In studio mi ha raggiunto anche Alessia Caredda, che è una studentessa universitaria alla fine di beni culturali e che sta facendo uno stage curricolare universitario da noi. Lei poi proseguirà con la magistrale in giornalismo probabilmente, quindi una futura collega. Ben trovata Alessia.
2: Grazie, buongiorno.
0: Anche lei ha qualche testimonianza così di una vita da studenti universitari pendolari in questo caso, perché Alessia tu vivi a Decimomannu, quindi insomma nell'area metropolitana, però anche lì ci sono delle difficoltà. Ecco, invece voglio coinvolgere subito Rebecca, insomma iniziamo dal grande tema: quanto costa oggi a uno studente fuori sede trovare una stanza a Cagliari, e soprattutto si trova?
1: Sì, allora diciamo che abbiamo riscontrato noi un aumento sostanziale dei prezzi degli affitti delle camere per gli studenti, nonostante i nuovi accordi che dovevano portare a una calmierazione. Di base ormai non si scende sotto i 300 e difficilmente, ecco, si trova una camera che valga veramente il costo, perché spesso le camere sono molto piccole, si trovano in case molto molto vecchie, e poi c'è il problema del fatto che non è più così semplice trovare casa, perché ovviamente diciamo gli affitti si stanno spostando sugli affitti brevi e quindi si sta spingendo il mercato verso il turismo, e quindi chi sconta i danni di tutto questo siamo appunto noi studenti e studentesse.
0: Ecco, leggevo un dato: 1432 richieste per 480 posti ERSU, no? Quindi questa è un po' la dimensione del fenomeno e del fabbisogno. Cosa succede poi agli studenti che restano fuori da queste graduatorie?
1: Chi rimane fuori da queste graduatorie sostanzialmente è costretto a dover cercare casa in un momento in cui molte delle stanze a disposizione sono anche già state affittate, e quindi la ricerca è ancora più difficile, e ci si trova a dover scegliere delle stanze che magari hanno prezzi sproporzionati, oppure si trovano in zone non universitarie, oppure alla peggio si è costretti a scegliere la carriera, cioè la carriera diciamo di studente pendolare, e di non prendere un affitto a Cagliari. E questo è un grossissimo problema, soprattutto per corsi di laurea che hanno lezioni durante tutto l'arco della giornata, perché non è facile neanche nelle zone più vicine essere uno studente pendolare.
0: Ecco, Rebecca, tu sei una studente fuori sede, studentessa?
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì, sono stata
0: parlaci
1: una studentessa
0: un po' della tua
1: sia
0: esperienza.
1: Pendolare, e adesso sono fuori sede.
0: Ecco, da dove?
1: Beh, diciamo che io ho fatto tutta da Vallermosa, ecco, quindi diciamo anche abbastanza vicina, però ho fatto tutta la triennale insomma come studentessa pendolare, e poi ho deciso di fare la magistrale da studentessa fuori sede, perché era più fattibile, e anche perché c'è da dire c'è da constatare un altro aspetto, che è quello che tutta una parte di studenti pendolari che viaggiavano diciamo dalla zona del Sulcis Iglesiente, io mi servivo della stazione di Siliqua, hanno visto una diminuzione dei servizi appunto della stazione, dei treni, con un allungamento dei tempi di percorrenza per arrivare all'università. E noi abbiamo dovuto con la facoltà per esempio anche dover intervenire sull'orario di inizio di alcune lezioni, perché tutta una parte del Sulcis Iglesiente prima di una certa ora non può arrivare materialmente a lezione, e quindi questo è anche un po' diciamo il quadro cioè tutte le conseguenze che ha il non poter prendere una casa a Cagliari.
0: Un grande condizionamento. Rebecca, resta con noi, abbiamo una piccola pausa, poi continueremo a parlare con te e con Alessia di questo tema tra poco.
3: La strambata su Radiolina.

0: che si scegliesse o che si rinunciasse o che si scegliesse magari un'università privata che magari può offrire delle agevolazioni, quindi seguire da casa, eccetera, perché insomma i problemi sono tutti legati, però questo problema degli affitti è serio, è un'emergenza ed è tempo che si diano risposte concrete, che si diano soluzioni concrete, perché se vogliamo davvero rendere Cagliari città universitaria, allora è giunto il tempo di farlo, perché noi da 3 anni e anche più riceviamo continuamente informazioni su nuovi posti alloggio, finanziamenti a nuovi edifici insomma, da riqualificare, però poi guardiamo le case dello studente che sono aperte e sono aperte quando va bene a metà, perché attualmente anche l'unica casa dello studente che è in cui tutti i posti disponibili sono coperti è Viale La Playa. Tutte le altre hanno ancora lavori in corso e Via Trentino, che è la più grande, attualmente è ancora chiusa.
1: Ecco, voi naturalmente sollecitate risposte in questo senso, vi hanno dato non lo so, un cronoprogramma per la messa a disposizione di questi posti che sono tanti, tra l'altro.
0: Sì, allora, non abbiamo un cronoprogramma preciso, sappiamo che l'ERSU si è impegnato a cercare progressivamente delle soluzioni anche durante quest'anno e questo noi lo apprezziamo molto. L'ultimo cronoprogramma che avevamo ricevuto era stato nel 2023, quando il CDA dell'ERSU non era quello attuale, che si è insediato lo scorso 18 settembre, in cui si affermava che nel 2027 si sarebbe arrivati a circa 2.700 posti letto a Cagliari per gli studenti. Non solo non abbiamo visto un aumento dei posti letto, ma abbiamo vi visto una progressiva diminuzione fino a
1: Diminuzione.
0: quest'anno in cui sono
1: Abbiamo detto
0: stati
1: che sono poco
0: aumentati.
1: meno di 500, 480 posti ERSU disponibili a fronte di una richiesta di quasi 1500. Insomma, davvero una situazione da risolvere. Voi avete anche delle proposte come Unicaralis, le racconteremo tra pochissimo. Adesso Rebecca resta con noi, anche tu Alessia, abbiamo un po' di musica, c'è Madonna.

0: 13:43 minuti, ci avviamo verso la fine della strambata anche per quest'oggi. Ci stiamo ancora occupando di un grande tema che riguarda gli studenti universitari di Cagliari. Studio a Cagliari, ma dove vivono? Questo se lo chiedono tantissimi, perché abbiamo detto che a fronte di 480 posti ERSU ci sono 1432 richieste. Ne stiamo parlando con Rebecca Pisano di Unicalaris e con Alessia Caredda, che è una studentessa universitaria che sta facendo in questo periodo uno stage da noi, si sta preparando per la magistrale, sta concludendo la triennale. Ecco, Alessia, vuoi fare una domanda intanto a Rebecca?
1: Sì, innanzitutto, quando dovrebbero uscire le graduatorie? In modo tale che così gli studenti si possano ovviamente organizzare, perché come possiamo vedere sono pochi i posti letto in confronto alle richieste, quindi questa sì è la mia domanda.
2: Allora, le prime graduatorie usciranno a fine settembre, primi di ottobre, e saranno delle graduatorie provvisorie per poi passare alle graduatorie definitive, che arriveranno invece sul finire di ottobre, inizio novembre. Ora non ricordo precisamente le scadenze, però questo indicativamente il periodo. Capisci che ovviamente è un problema, perché le graduatorie provvisorie sono quelle che poi principalmente indicheranno in linea generale anche quella che sarà la linea delle graduatorie definitive, quindi uno studente ha modo di capire effettivamente se dovrà cercare casa o meno, ma a settembre-ottobre, fine settembre, inizio di ottobre, già la maggior parte delle case disponibili per gli studenti sono occupate, quindi il rischio è che si trovino gli scarti, cioè quelle stanze più care, insomma, e meno agevoli.
1: Sì, no, d'accordissimo con te. Soprattutto perché ovviamente a inizio ottobre o fine settembre inizieranno le lezioni universitarie e quindi già questo è un problema.
2: Esattamente.
0: Insomma, è davvero una vigilia di inizio di anno accademico, insomma delle lezioni, poi in realtà l'anno accademico ha altri calendari, però che insomma ci... E fa sorridere in modo amaro, perché davvero la volontà di venire a studiare a Cagliari è tanta e molti non ci riescono, lo stavamo dicendo, molti rinunciano anche a iscriversi proprio per questo motivo, magari non hanno una famiglia alle spalle che può sostenerli o non riescono a trovare un lavoro, come Alessia che studia e lavora, viene a fare anche lo stage da noi insomma, quindi complimenti, o a Rebecca che è impegnata anche nell'associazionismo universitario per aiutare i colleghi. Ecco, Rebecca, ci sono intanto delle cose che ho visto. L'ERSU ha avviato un servizio Cerco e Trovo Casa, no? Per facilitare l'incontro tra studenti e mercato degli affitti. Sta funzionando?
2: Allora, noi non abbiamo feedback a riguardo, anche perché di base gli studenti tendono a cercare casa o tra di loro, nel senso anche noi abbiamo un canale apposito per supportare la ricerca, oppure attraverso tutte le altre piattaforme che lo permettono, e quindi non abbiamo feedback a riguardo, perché comunque il problema non è trovare casa, non è trovare annunci, nel senso sì, è anche quello, il problema è che gli annunci che si trovano hanno prezzi folli, dimensioni ridottissime, in posizioni molto svantaggiose, e quindi i problemi sono tutti questi. Andrebbe anche fatta una cernita degli annunci, perché ci sono degli accordi e a detta di molti gli studenti non conoscono quali siano i loro diritti, non conoscono i massimali, è tutto abbastanza complesso, quindi noi non abbiamo feedback al riguardo su questo servizio. Certo è che è un servizio ottimo, perché permette anche all'ente di scremare gli annunci, insomma, e di anche verificare che siano annunci corretti, per così dire.
0: Questo è un piccolo passo, insomma, da parte anche dell'ERSU, mettere a disposizione questo servizio in attesa che si creino le condizioni per ultimare i lavori nelle case dello studente e mettere a disposizione davvero centinaia di altri posti letto che sono indispensabili. Poi ci sono altri suggerimenti, altre iniziative, contributi, accordi con i proprietari privati, dove ne parliamo tra pochissimo. Abbiamo un'altra pausa, restate con noi.
3: La strambata su Radiolina. rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina. La strambata.
0: 13:51 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Ci avviamo verso il termine, concluderemo la nostra discussione tra pochissimo sul diritto allo studio a Cagliari, l'emergenza dei posti per gli studenti universitari fuori sede, ma adesso abbiamo ancora la musica, Moving to the Sun.

0: economici per ISEE molto bassi, la regione li dà fino a 3.000 euro, però intanto non funzionano ovviamente per chi non ha un ISEE così basso, ma non un reddito sufficiente per garantire il diritto allo studio dei figli a Cagliari se non si abita in città. Ecco, Alessia, insomma, ci vogliono anche, come dire, una presa di coscienza da parte di chi ha le case a disposizione. Non si può mettere una stanzetta a 500 euro al mese.
1: No, assolutamente, è un prezzo esageratissimo, folle, soprattutto per gli studenti. Gli studenti sono dei ragazzi che vogliono studiare, non sono improntati magari ancora nel mondo del lavoro e non riescono a lavorare. Quindi ovviamente pagare una stanza a 500 euro è eccessivo, forse una vera e propria follia.
0: Quindi ci vogliono davvero anche accordi con i proprietari privati e insomma c'è un grande lavoro da fare. Allora io ringrazio davvero Rebecca Pisanu di Unicalaris, buono studio, buon lavoro, tanti auguri,
2: grazie.
0: Continueremo
2: grazie a
0: seguire anche queste vicende. Grazie Alessia Caredda, ci vediamo qui nella redazione di Radiolina. Abbiamo terminato, grazie anche a voi per averci seguito, un saluto da Stefano Birocchi e Giuseppe Valdés, torniamo domani puntuali alle 12.30.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 4:59 minuti.
5: Settembre sa sempre di ripartenza.
6: E quest'anno si riparte risparmiando.
5: Da Cifadda?
6: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
5: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
7: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: Il virus West Nile arriva nel Medio Campidano. A San Gavino Monreale sono stati registrati due casi di positività al virus. In uno dei due pazienti l'infezione è stata riscontrata dopo il decesso. La positività è stata registrata, ma non viene attribuita al West Nile la causa della morte. Il secondo paziente è invece risultato contagiato dal virus. Il doppio riscontro ha fatto scattare le procedure di sorveglianza e controllo da parte delle autorità sanitarie. Si tratta del primo riscontro di casi di West Nile nel Medio Campidano, al di fuori della provincia di Oristano. A preoccupare le autorità sanitarie è anche la conferma della presenza del virus in una zanzara catturata a Uta, ulteriore elemento che indica la circolazione del virus nel territorio. L'ASL del Medio Campidano ha attivato le procedure previste e ha informato la Regione, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. A San Gavino Monreale è stata individuata l'area interessata e sono state avviate le attività di controllo e disinfestazione per limitare la presenza delle zanzare e ridurre il rischio di ulteriori contagi. Il virus West Nile non si trasmette normalmente direttamente da persona a persona. Il contagio avviene principalmente attraverso la puntura di zanzare infette.
1: La droga l'abbiamo vista varie volte. Molte indagini del nostro nucleo investigativo hanno portato a disarticolare delle compagini di questa tipologia. Non ultima, l'indagine Termini della compagnia di Carbonia ha dato un grosso colpo al traffico di sostanze stupefacenti. Quindi sì, quello che abbiamo notato è che in Sardegna comunque c'è una presenza notevole di sostanze stupefacenti di molte tipologie, sia quelle sintetiche che poi la marijuana che abbiamo visto viene prodotta anche in quantità non indifferenti.
2: E la Sardegna si conferma isola delle piantagioni. Solo ieri a San Vito sequestrate piante di marijuana, oltre 1880, peso 400 kg. Nella sola operazione Termine del nucleo operativo radiomobile di Cagliari e compagnia di Carbonia, i chili di cocaina invece sequestrata sono stati 127. E poi l'emergenza eroina e le droghe sintetiche, sempre più diffuse, sempre più fra i giovanissimi. La cocaina rosa e altri mix. Lascia il comando del reparto operativo di Cagliari il colonnello Daniele Credidio per andare a dirigere il comando provinciale di Rimini, 2 anni e mezzo a Cagliari, Densi.
1: Abbiamo trovato anche dei DJ che facevano commercio di questo tipo di attività, venivano utilizzate durante le feste, e quindi possiamo sicuramente identificare.

0: fiscale come droghe più rivolte ai giovani.
1: Al comando del reparto operativo, dall'ultima esperienza a Torino, arriva il tenente colonnello Francesco Donvito.
2: Sicuramente una piazza importante e con un grosso impegno. Il comando generale mi ha destinato qui come comandante del reparto operativo e sicuramente nel quotidiano lavorerò mantenendo comunque quello che è l'impegno dell'arma sul territorio.
3: Sono il futuro dell'assistenza ospedaliera, sono i 600 candidati ammessi alla selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di 90 nuovi infermieri. L'Ares Sardegna ha indetto un primo concorso per le selezioni di infermieri nelle varie ASL della Sardegna. 90 posti, dei quali 40 destinati a Abruzzo di Cagliari e 10 per le aziende sanitarie del Sulcis, Nuoro, Oristano, Ogliastra e Gallura.
4: Questo è un primo passo di acquisizione di professionalità infermieristiche per le aziende territoriali e per le funzioni territoriali, oltre che per il Brosu, che ha una importante necessità di infermieri. Poi ci saranno passi concorsuali sia per le professionalità mediche, in particolare in alcune discipline, e anche altri passi per un concorso molto più ampio per infermieri.
3: Per i candidati, appuntamento in Fiera Cagliari alle 9.30 per la selezione con una prova scritta e una pratica. Arrivano da tutta la Sardegna e non solo.
5: Dalla Nusei.
3: Ha accompagnato qualcuno?
5: Sì, ho accompagnato una persona, sì, esatto.
3: E aspetta sino alla fine?
5: Sì, aspetto fino alla fine.
6: Cioè, mi sono laureata a novembre e sto lavorando al Mater Olbia. Sì.
3: Quindi arrivi da Olbia?
6: Sì, da Olbia.
3: Emozionata, nervosa, lavora già?
7: Io lavoro già. Lavoro già, però vorrei tornare in Sardegna perché lavoro fuori, lavoro in Friuli.
8: La presenza dei cinghiali continua a creare problemi nel Sassarese, nelle campagne, ma anche nei centri abitati. I danni sono per le attività agricole e zootecniche, ma il tema interessa anche la sicurezza e la vivibilità nelle città e nei paesi. Così la città metropolitana di Sassari sta rafforzando l'attuazione del piano di controllo già approvato e valido per tutto il 2027. 740 sono le autorizzazioni oggi attive nei 67 comuni, con interventi attraverso coadiutori, mediamente 4 giorni alla settimana, con 15 operazioni al giorno. Il piano prevede 2 attività distinte per le aree interessate.
9: Il primo è quello che riguarda le aree extraurbane, quindi di pertinenza esclusiva della città metropolitana, e individua i luoghi, i metodi e anche la procedura amministrativa con cui intervenire. Nelle aree urbane si è dato luogo ad una procedura amministrativa che darà la possibilità ai sindaci di poter emettere delle ordinanze con cui prevedere l'utilizzo di gabbie e quindi il contenimento, la cattura dei cinghiali, che poi saranno dati alle autorità competenti.
8: Si prevede ancora il coinvolgimento di tutti gli enti.
9: Sarà convocato un tavolo tecnico con tutte le istituzioni competenti e anche le forze dell'ordine che lavorano in tal senso, per poter chiarire in modo preciso qual è il metodo con cui agire nei territori urbani, dove ormai sappiamo che i cinghiali sono una presenza costante.
10: Una presenza assente dell'amministrazione ha di fatto generato la perdita di diversi finanziamenti.

0: Per trovare di tutto, dall'immancabile cumulo di pneumatici il cui smaltimento regolare sembra ormai diventato un optional, agli abiti di scena di qualche corpo di ballo, bombole di gas e ancora motori marini inerti di cantiere, elettrodomestici di varie grandezze. Tutto questo davanti a un inutile cartello di divieto di discarica. Ed è incredibile che il gettito abusivo sia spesso riconducibile alla produzione casalinga di rifiuti. Quel sacchetto selvaggio che non prende la strada della differenziata, ma la 554 è a terra sulle sponde del Simbirizzi. Inutile dire quanto sia fragile l'habitat naturale intorno allo stagno.
1: Le ordinanze di chiusura delle rampe hanno cessato la propria validità da diversi giorni, ma sulla viabilità della sopraelevata restano ancora gli effetti della sperimentazione. La misura era stata adottata dal Comune per studiare i flussi di traffico in vista dell'abbattimento della struttura e la realizzazione del nuovo tunnel, prosecuzione di quello già esistente. Ma la situazione non è ancora tornata alla normalità.
2: Siamo sulla seconda rampa di Via Genova, avrebbe dovuto riaprire il 24 di agosto, siamo ancora più in ritardo, ecco perché gli automobilisti sono costretti ad allungare di diversi chilometri per arrivare in aeroporto.
1: Stesso discorso per la rampa vicino al cimitero. Siamo a settembre e l'ordinanza è scaduta il 31 agosto. Chi arriva dal centro e viaggia verso l'aeroporto in direzione Sassari deve quindi aggirare l'ostacolo. Soprattutto nelle ore di punta si registrano lunghe code sulle strade interessate dalle deviazioni, come indicano le mappe del traffico in tempo reale. Bisognerà dunque capire quando entrambe le rampe torneranno nuovamente percorribili. Le modifiche alla circolazione continuano ancora a pesare sugli spostamenti quotidiani e senza una nuova data per la riapertura resta l'incertezza sui tempi necessari per riportare il traffico alla situazione precedente allo stress test.
3: Non è come una volta, non va in giro tranquilla, ecco. Prima si passava, qui non ci passo, qua più dentro, non entro. Prima entravo, adesso non lo faccio più.

0: sono entrati nel locale.
1: Hanno sollevato la serranda, forzato la serranda, sollevata e forzata la porta, rovinata la porta e sono riusciti a entrare, sì. Ci hanno portato via il fondo cassa.
0: E c'è chi tra i ristoratori, dopo aver fatto i conti con la situazione, ha deciso di pagare un'agenzia di sicurezza privata.
2: Quindi ora la zona è tranquilla per i clienti, anche per i nostri stessi dipendenti, anche per i cittadini, perché l'area è videosorvegliata. È imbarazzante vedere una galleria così bella dal punto di vista architettonico in questo stato di degrado. La zona qua delle Ormus è veramente in condizioni preoccupanti.
3: Dopo il gong italiano saluta anche Kingston, ceduto al Servette in Svizzera, dove il mercato in entrata è ancora aperto, l'ultimo movimento di una sessione infinita. In principio fu Demia Karakiri, ufficializzato il 4 luglio, primo acquisto di una campagna XXL, in cui il Cagliari ha infornato giocatori praticamente senza soluzione di continuità, sino all'ultimissimo minuto di mercato, quando è stato depositato il contratto di Mbalanzolà. Erano le 19.58 e 42 secondi. Alla fine gli ingressi sono stati 14, di cui 5 a titolo definitivo, proprio a Karakiri, Harry Winks, Aurelio, Gagliardini e appunto Nzola. Poi diversi prestiti, alcuni con diritto, altri con obbligo di riscatto, che daranno ampio margine di manovra al Cagliari nella prossima estate. La spesa più importante è stata quella per il riscatto di Esposito, i 4 milioni versati all'Inter prima della cessione al Sassuolo, dopo la bufera nel ritiro di Ponte di Legno. L'unico riscattato tra i tanti prestiti che hanno concluso la loro esperienza in rossoblù, da Palestra Foloruncio, passando per Mazzitelli, Clixo, Sulemane d'Ossena, 6 dei 21 giocatori ad aver lasciato il club, anche in questo caso la stragrande maggioranza a titolo temporaneo, con l'incasso pesante di Gaetano passato all'Atalanta per 12 milioni più 2 di bonus. Poi saluti più dolorosi, il fine contratto di Pavoletti, quello di Belotti, andato a un passo dal rinnovo con tanto di ritorno e accoglienza all'aeroporto, poi le verifiche fisiche e l'addio, stavolta definitivo. Ora Pisacane potrà lavorare con una rosa ricchissima di alternative, soprattutto nel reparto avanzato, potendo contare su una decina di uomini offensivi.

0: de sa terra nostra.
1: Ha avuto una popolarità straordinaria Anna Maria Puggioni, la cantante originaria di Berchidda, che qui ascoltiamo in Suriu Mannu, incisa nell'album omonimo del 1983.

0: Era In Suriu Mannu, con la voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei primi e travolgenti successi dei Tazenda, Nannè Dumeu. Lo ascoltiamo rivisitato in una recente elaborazione del gruppo con la voce trainante di Nicola Nite.

0: Gai.
1: Abbiamo ascoltato i Tazenda in un classico del loro repertorio, Nanneddu Meu.
2: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Amsicora. Da quel lavoro è tratta questa Giubanna.

0: In Muresi Istentales abbiamo ascoltato il brano Giubanna.
1: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30 su

Terra Nostra. Italinos arrivano da Ottana, si sono formati nel 2007 e hanno preso nome da un nuraghe nelle campagne tra Ottana, Orotelli e Orani. Nel 2011 hanno inciso il loro primo album con alcuni brani originali, eseguono anche questa Pistinchinzos, firmata per loro da Maria Luisa Congiu.

0: erano i Talinos, gruppo che ha rivisitato anche i brani di Piero Marras, Tazenda e Ken Seneke. Li abbiamo ascoltati da una loro esibizione nel 2011 ad Anninora.
1: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.

0: erano i Zenias, gruppo nato nel 2009 da un progetto di Nicola Loi e Peppino Bande. Questo brano era tratto dal loro album Sardidade.
1: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, i Nur. Questa Chiettumai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: Erano i Nemos con un brano cantato in gallurese, ripresi durante la loro esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nel 2022.
1: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce nel dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Bujumannu.

0: Erano i Train to Rhodes in Ancora qui, brano proposto all'interno di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Bujumannu, voce anche dei Train to Rhodes, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Beaujumanno, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: Un classico del repertorio algherese in catalano è Miniona Morena. La ascoltiamo dalla voce di Franca Masu, accompagnata da Mauro Palmas al mandoloncello e da Peo Alfonsi alla chitarra, in un'apparizione a Sardegna Canta del 2003.

0: Abbiamo ascoltato Minion Amore, brano originariamente inciso da Frank Amasu nel suo album Alguinia.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90 euro al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
6: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Il virus West Nile arriva nel Medio Campidano. A San Gavino Monreale sono stati registrati due casi di positività al virus. In uno dei due pazienti l'infezione è stata riscontrata dopo il decesso. La positività è stata registrata, ma non viene attribuita al West Nile la causa della morte. Il secondo paziente è invece risultato contagiato dal virus. Il doppio riscontro ha fatto scattare le procedure di sorveglianza e controllo da parte delle autorità sanitarie. Si tratta del primo riscontro di casi di West Nile nel Medio Campidano, al di fuori della provincia di Oristano. A preoccupare le autorità sanitarie è anche la conferma della presenza del virus in una zanzara catturata a Uta, ulteriore elemento che indica la circolazione del virus nel territorio. L'ASL del Medio Campidano ha attivato le procedure previste e ha informato la Regione, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. A San Gavino Monreale è stata individuata l'area interessata e sono state avviate le attività di controllo e disinfestazione per limitare la presenza delle zanzare e ridurre il rischio di ulteriori contagi. Il virus West Nile non si trasmette normalmente direttamente da persona a persona. Il contagio avviene principalmente attraverso la puntura di zanzare infette.
1: La droga l'abbiamo vista varie volte. Molte indagini del nostro nucleo investigativo hanno portato a disarticolare delle compagini di questa tipologia. Non ultima, l'indagine Termini della compagnia di Carbonia ha dato un grosso colpo al traffico di sostanze stupefacenti. Quindi sì, quello che abbiamo notato è che in Sardegna comunque c'è una presenza notevole di sostanze stupefacenti di molte tipologie, sia quelle sintetiche che poi la marijuana che abbiamo visto viene prodotta anche in quantità non indifferenti.
2: E la Sardegna si conferma isola delle piantagioni. Solo ieri a San Vito sequestrate piante di marijuana, oltre 1880, peso 400 kg. Nella sola operazione Termine del nucleo operativo radiomobile di Cagliari e compagnia di Carbonia, i chili di cocaina invece sequestrata sono stati 127. E poi l'emergenza eroina, le droghe sintetiche sempre più diffuse, sempre più fra i giovanissimi. La cocaina rosa e altri mix. Lascia il comando del reparto operativo di Cagliari il colonnello Daniele Credidio per andare a dirigere il comando provinciale di Rimini, 2 anni e mezzo a Cagliari, Densi.
1: Abbiamo trovato anche dei DJ che facevano commercio di questo tipo di attività, venivano utilizzate durante le feste e quindi possiamo sicuramente identificarle come droghe più rivolte ai giovani.
2: Al comando del reparto operativo, dall'ultima esperienza a Torino, arriva il tenente colonnello Francesco Donvito.
3: Sicuramente una piazza importante e con un grosso impegno. Il comando generale mi ha destinato qui come comandante del reparto operativo e sicuramente nel quotidiano lavorerò mantenendo comunque quello che è l'impegno dell'arma sul territorio.
4: Sono il futuro dell'assistenza ospedaliera, sono i 600 candidati ammessi alla selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di 90 nuovi infermieri. L'Ares Sardegna ha indetto un primo concorso per le selezioni di infermieri nelle varie ASL della Sardegna. 90 posti, dei quali 40 destinati a Abruzzo di Cagliari e 10 per le aziende sanitarie del Sulgis, Nuoro, Oristano, Ogliastra e Gallura.
5: Questo è un primo passo di acquisizione di professionalità infermieristiche per le aziende territoriali e per le funzioni territoriali, oltre che per il Brosu che ha una importante necessità di infermieri. Poi ci saranno passi concorsuali sia per le professionalità mediche, in particolare in alcune discipline, e anche altri passi per un concorso molto più ampio per infermieri.
4: Per i candidati appuntamento in Fiera Cagliari alle 9.30 per la selezione con una prova scritta e una pratica. Arrivano da tutta la Sardegna e non solo.
6: Dalla Nusei.
4: Ha accompagnato qualcuno?
6: Sì, ho accompagnato una persona, sì, esatto.
4: E aspetta sino alla fine?
6: Sì, aspetto fino alla fine.
7: Cioè, mi sono laureata a novembre e sto lavorando al Mater Olbia. Sì.
4: Quindi arrivi da Olbia?
7: Sì, da Olbia.
4: Emozionata, nervosa, lavora già?
8: Io lavoro già. Lavoro già, però vorrei tornare in Sardegna perché lavoro fuori, lavoro in Friuli.
9: la presenza dei cinghiali continua a creare problemi nel Sassarese, nelle campagne, ma anche nei centri abitati. I danni sono per le attività agricole e zootecniche, ma il tema interessa anche la sicurezza e la vivibilità nelle città e nei paesi. Così la città metropolitana di Sassari sta rafforzando l'attuazione del piano di controllo già approvato e valido per tutto il 2027. 740 sono le autorizzazioni oggi attive nei 67 comuni, con interventi attraverso coadiutori mediamente 4 giorni alla settimana, con 15 operazioni al giorno. Il piano prevede due attività distinte per le aree interessate.
10: Il primo è quello che riguarda le aree extraurbane, quindi di pertinenza esclusiva della città metropolitana, e individua i luoghi, i metodi e anche la procedura amministrativa con cui intervenire. Nelle aree urbane si è dato luogo ad una procedura amministrativa che darà la possibilità ai sindaci di poter emettere delle ordinanze con cui prevedere l'utilizzo di gabbie e quindi il contenimento, la cattura dei cinghiali, che poi saranno dati alle autorità competenti.
9: Si prevede ancora il coinvolgimento di tutti gli enti.
10: Sarà convocato un tavolo tecnico con tutte le istituzioni competenti e anche le forze dell'ordine che lavorano in tal senso, per poter chiarire in modo preciso qual è il metodo con cui agire nei territori urbani, dove ormai sappiamo che i cinghiali sono una presenza costante.
11: Una presenza assente dell'amministrazione ha di fatto generato la perdita di diversi finanziamenti ordinari e straordinari nel tempo, e che avrebbero permesso alla compagnia di Nuoro di acquistare mezzi e attrezzature per poter operare in maniera efficace sul territorio nuorese.
12: Quindi, stando al coordinamento regionale di Barracelli, l'unica soluzione erano le dimissioni in massa. 10 componenti su 17 hanno deciso di abbandonare la compagnia nuorese in aperta polemica con il comune guidato dal sindaco Emiliano Fenu. Queste le motivazioni, per punto: mancato riconoscimento del servizio e umiliazione dei volontari, dissesto logistico e grave perdita di fondi regionali, tolleranza delle infrazioni e mancata applicazione delle sanzioni, totale impenetrabile isolamento istituzionale. Il comune non ci sta.
13: Crediamo nella compagnia Barracellare, ci abbiamo investito come amministrazione, crediamo nel rapporto che può dare la cittadinanza e quindi vogliamo, insomma, proseguire con la compagnia Barracellare in città.
12: Perché vi accusano di isolamento istituzionale?
13: Abbiamo aumentato lo stanziamento per la compagnia, l'abbiamo dotati recentemente di un mezzo antincendio grazie a una convenzione stipulata con la Regione Sardegna.
12: Dal coordinamento regionale parlano pure di un ente un po' morbido davanti alle infrazioni.
11: La mancata trattazione in maniera efficace di un provvedimento disciplinare di esclusione dalla compagnia, che non è stato affrontato dall'amministrazione comunale.
12: Dal comune assicurano.
13: L'amministrazione ha come obiettivo quello di ripristinare il numero sufficiente per far sì che possano essere garantiti in città un servizio di qualità e a disposizione di tutta la città.
4: Non è a secco, ma non è certamente in buona salute il piccolo invaso del Simbirizzi, che serve le campagne e le abitazioni tra Quarto e Selarius. Una sorta di serbatoio di emergenza che ancora non mostra segni di sofferenza, nonostante la calura di questi mesi e l'assenza di piogge rigeneranti. Anche se dal fondo del lago emergono i vecchi pali della luce della strada sommersa per fare posto all'invaso. Poca l'acqua, vero, ma in compenso nell'area del bacino ci sono più rifiuti che metri cubi di risorse idrica. E non è un modo di dire, perché basta fare una passeggiata tra le stradine di campagna intorno al Simbirizzi per trovare di tutto, dall'immancabile cumulo di pneumatici il cui smaltimento regolare sembra ormai diventato un optional, agli abiti di scena di qualche corpo di ballo, bombole di gas e ancora motori marini, inerti di cantiere, elettrodomestici di varie grandezze. Tutto questo davanti a un inutile cartello di divieto di discarica. Ed è incredibile che getti

0: Via via Santa Lenigedda. Nate negli anni 60, hanno perso nel tempo la loro vocazione commerciale e oggi sono semivuote, con centinaia di graffiti sulle pareti e gli ingressi di alcuni condomini. Resistono alcune attività, ma la preoccupazione resta.
1: Principalmente per le nostre collaboratrici, che la nostra paura principale è lasciarle sole sia il pomeriggio che la sera. Cioè principalmente la sera, lasciarle sole per chiudere, la preoccupazione che potrebbe succedere qualcosa c'è sempre.
0: Un timore cresciuto anche dopo un furto messo a segno a metà agosto, quando i ladri sono entrati nel locale.
1: Hanno sollevato la serranda, forzato la serranda, sollevata e forzata la porta, rovinata la porta e sono riusciti a entrare, sì. Ci hanno portato via il fondo cassa.
0: E c'è chi tra i ristoratori, dopo aver fatto i conti con la situazione, ha deciso di pagare un'agenzia di sicurezza privata.
2: Quindi ora la zona è tranquilla per i clienti, anche per i nostri stessi dipendenti, anche per i cittadini, perché l'area è videosorvegliata. È imbarazzante vedere una galleria così bella dal punto di vista architettonico in questo stato di degrado. La zona qua delle Ormus è veramente in condizioni preoccupanti.
3: Dopo il gong italiano saluta anche Kingston, ceduto al Servette in Svizzera, dove il mercato in entrata è ancora aperto, l'ultimo movimento di una sessione infinita. In principio fu Demia Karakiri, ufficializzato il 4 luglio, primo acquisto di una campagna XXL, in cui il Cagliari ha infornato giocatori praticamente senza soluzione di continuità, sino all'ultimissimo minuto di mercato, quando è stato depositato il contratto di Imbalanzolà. Erano le 19.58 e 42 secondi. Alla fine gli ingressi sono stati 14, di cui 5 a titolo definitivo, proprio a Karakiri, Harry Winks, Aurelio, Gagliardini e appunto Nzola. Poi diversi prestiti, alcuni con diritto, altri con obbligo di riscatto, che daranno ampio margine di manovra al Cagliari nella prossima estate. La spesa più importante è stata quella per il riscatto di Esposito, i 4 milioni versati all'Inter prima della cessione al Sassuolo, dopo la bufera nel ritiro di Ponte di Legno. L'unico riscattato tra i tanti prestiti che hanno concluso la loro esperienza in rossoblù, da Palestra Foloruncio, passando per Mazzitelli, Clixo, Sulemane ed Ossena, 6 dei 21 giocatori ad aver lasciato il club. Anche in questo caso la stragrande maggioranza a titolo temporaneo, con l'incasso pesante di Gaetano, passato all'Atalanta per 12 milioni più 2 di bonus. Poi saluti più dolorosi, il fine contratto di Pavoletti, quello di Belotti, andato a un passo dal rinnovo con tanto di ritorno e accoglienza all'aeroporto. Poi le verifiche fisiche e l'addio, stavolta definitivo. Ora Pisacane potrà lavorare con una rosa ricchissima di alternative, soprattutto nel reparto avanzato, potendo contare su una decina di uomini offensivi.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
3: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
4: Ogni

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it.
8: PAN, sardi come voi.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: Ti fadda?
1: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
0: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
2: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a stelle e strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz.
3: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo riferisce la Bild, entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
4: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci.
3: Dopo 2 giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana

0: gli studi, ma c'è il danno incalcolabile della perdita di competenze, il report della CISL, scusate. E poi i migranti, negli ultimi due giorni quasi 200 sono sbarcati nel sud Sardegna, 12 a bordo di un barchino sono approdati davanti alla pineta di Susico a Cagliari, dove sono stati fermati dalla polizia all'hotspot di Monastir e in piena emergenza. Il delitto di Leonardo Moci, 24enne di Villa Cidro, ucciso a Monserrato la notte tra il 22 e 23 aprile scorso, caduto in una trappola per la vendita di droga a basso prezzo. Entro fine ottobre la chiusura delle indagini da parte degli inquirenti sugli elementi che hanno portato all'arresto dei quattro autori della tentata rapina finita in omicidio. Il RIS dei Carabinieri sta analizzando le cicche delle sigarette trovate sul posto, ma anche i telefonini degli indagati. I PM puntano al giudizio immediato, intanto il Resam ha respinto la richiesta di scarcerazione dei quattro. In arrivo il caldo in Sardegna, sentiamo la tendenza del tempo nei prossimi giorni nell'isola con il meteorologo Alessandro Gallo.
1: Sulla Sardegna tempo stabile e soleggiato, salvo locali nubi pomeridiane. Venti in prevalenza nord-occidentali con tendenza a disporsi a regime di brezza. Temperature in lieve diminuzione su entrambi i valori, mari da poco mossi a localmente mossi.
0: Due appuntamenti per la giornata di oggi, uno per questa mattina fra poco meno di mezz'ora, Porto Torres, all'imbarco dei traghetti in Piazza Dogana, il concerto sul traghetto per l'Asinara del coro polifonico turritano che inaugura il 43esimo Festival Internazionale di Musiche Polifoniche Voci d'Europa. A Cagliari, questa sera alle 18, al Conservatorio, il Festival Spazio Musica, concerto Piano Iro con Massimo Marchi e Daniele Fasani, alle 19 in live dell'arpista Maria Gilda Gianolio. E poi lo sport, il calcio, oggi la gara dei sedicesimi di Coppa Italia, il Cagliari ospita alle 21 la Domus l'Hellas Verona dell'ex Gabriele Zappa, prime convocazioni per i nuovi Massolene e Gagliardini, ma anche per il giovane bomber della primavera su Gamele. In caso parità, niente supplementari, si va direttamente ai rigori che decideranno chi passerà il turno per sfidare la Roma di Gasperini. È tutto, fra poco Caffè Corretto con Francesca Figos, le news su Radilina tornano fra un'ora.
2: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno a tutti, giovedì 3 ottobre 2026, una data importante, era il 1982 quando a Palermo Cosa Nostra uccideva il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa perché rappresentava una minaccia mortale per il potere mafioso e per i suoi legami con la politica e con l'economia. E allora proprio dal generale, dalle sue grandi battaglie, prendiamo in prestito la frase del giorno: certe cose non si fanno per coraggio, ma per guardare negli occhi i nostri figli e i figli dei nostri figli. Io sono Francesca Figus, insieme a me in regia c'è ancora una volta Giuseppe Valdés. E il caffè già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina, ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. Subito il giro del mondo. Guerra in Ucraina, siamo al giorno 1653, minacce russe sull'Europa, von der Leyen: non tollereremo attacchi. E poi il Medio Oriente, Trump battezza lo stretto di Ormuz

con il suo nome, Teheran risponde al raid USA. Andiamo in Svizzera. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi della sparatoria al rave dove ha perso la vita una ragazza, un'italiana di 22 anni. L'uomo che è stato arrestato soffre di problemi mentali. È ancora un arresto poi non convalidato. Siamo in Italia, siamo a Torino. La tredicenne molestata in un mini market sta facendo veramente discutere, sta mettendo d'accordo tutte le correnti di partito. Il giudice aveva riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza ma non convalidato il fermo per la mancanza di pericolo di fuga. L'uomo, ve lo ricordate, un commesso di 42 anni a origini del Bangladesh. La procura però, è la notizia di oggi, impugnerà la scarcerazione. Vediamo nelle prossime ore che cosa succederà. Andiamo poi in Veneto perché la regione, la prima regione di centrodestra a farlo, ha approvato la legge sul fine vita. Il provvedimento è passato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti, 4 contrari, e sono state definite procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. È ancora il caso Report. Giulia Presutti, la giornalista indicata dalla RAI alla conduzione della nuova edizione del programma d'inchiesta, ha rinunciato. Faccio un passo indietro per aiutare la trasmissione, dice, lo faccio per amore di Report. Intanto la redazione ha aperto un canale di dialogo con Viale Mazzini e il programma potrebbe ripartire l'8 novembre. Dal carcere di Rebibbia invece arrivano notizie su Walter Lavitola, il giornalista oggi imprenditore arrestato per essere il presunto mandante dell'attentato al giornalista ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Ecco, nei giorni scorsi è arrivata la notizia che sarebbe stato aggredito in carcere. Ebbene, oggi invece viene smentita questa aggressione. Chiudiamo in bellezza, è proprio il caso di dirlo. Allora chiudiamo dal Lido di Venezia, dalla Mostra del Cinema. Siamo a pagina 38 del nostro quotidiano oggi in edicola. Leone d'oro alla carriera al grande, grandissimo George Clooney, che parla veramente di tutto, dal giornalismo al clima, a Trump che attacca, e qui notate la grande raffinatezza senza mai citarlo. E parla anche poi del suo lavoro. Dice, ho fatto un passo indietro per amore dei miei due figli, rinuncio a fare il regista. Fare il regista mi porterebbe lontano da casa per tanti tanti mesi. E allora, Giuseppe Valdés, mi viene in mente che questa forse potrebbe essere la domanda del giorno da lanciare domani. Ma insomma, abbiamo adesso una lunga trasmissione davanti, in diretta sino alle 9:30 per continuare a parlarne, e iniziamo con la musica qui a Radiolina, Sombra.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: PAN, sardi come voi.
5: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Cerchi nuove opportunità di lavoro. Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
12: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Caffè Corretto.

0: 8 e 18 in diretta su Radiolina, la domanda del giorno: con chi berreste il caffè della vita? 340 87 15 015 per mandarmi i vostri messaggi, le vostre risposte, i vostri commenti. E poi durante questa lunga giornata li vedremo insieme. E allora la domanda del giorno però mi è venuta in mente perché chiude a Cagliari uno degli storici bar, uno degli storici caffè, pensate, dopo 70 anni di grande storia al centro della città. Insieme a me Umberto Zedda, buongiorno.
1: Ciao Francesca, buongiorno.
0: E allora Umberto Zedda è il nostro cronista, il cronista dell'Unione Sarda, che è entrato al bar Floriana in Piazza Garibaldi per bere l'ultimo caffè.
1: Sì, è stato un momento molto particolare. Tantissime persone si sono radunate dai giorni prima che le serrande si abbassassero per andare a salutare la proprietaria Gina Murgia, che è, diciamo, titolare del bar dal lontano 1972, e insieme al marito fino al 2012 ha tenuto il bar, poi ha fatto tutto da sola. Attualmente ha 83 anni e ha deciso che era il momento di chiudere.
0: Sei ancora oggi una donna fortissima e meravigliosa. Era uno dei bar che io frequentavo sin da bambina, quindi ho proprio tanti ricordi legati a quelle vetrine. Che cosa succederà adesso, Umberto?
1: Attualmente non si sa ancora cosa succederà. Sicuramente ciò che vuole fare la proprietaria è non vendere il nome, quindi non è,
0: che ha fatto davvero la storia della nostra città,
1: Esattamente, non si vuole passare, diciamo, il nome Floriana a persone che non fanno parte dell'organizzazione, certo. Floriana. Quindi il nome rimarrà legato a chi l'ha portato in auge, tra virgolette.
0: La città sta cambiando, tu da giovane cronista te la fai veramente dal nord al sud, dal centro alle periferie. La città sta cambiando a ritmo vertiginoso.
1: La città sta cambiando soprattutto quando vieni a contatto con una realtà che, o ti raccontano una realtà che non era quella che noi vediamo oggi.
0: Sì.
1: Prima in un bar come il Floriana si poteva trovare di tutto. La titolare mi ha raccontato qualcosa, mi ha raccontato che la gente veniva a comprare i regali, si festeggiavano le cerimonie di nozze. Attualmente si può comprare tutto dappertutto, è proprio un altro modo di vedere qualsiasi locale. Addirittura
0: erano, Umberto, no, quei caffè che forse anche noi che facciamo questa professione un po' mancano. Nei caffè si leggevano i giornali, si scriveva, si facevano incontri,
1: si guardava la TV quando non la si aveva a casa.
0: È proprio questo che succedeva addirittura in quegli anni 70. Ovviamente alla signora Gina vanno i nostri auguri di un buon riposo, perché questo se lo merita, però fa sempre un po' di nostalgia vedere la città che cambia, le serrande soprattutto in centro che si abbassano. Umberto, ho lanciato la domanda del giorno: con chi berreste il caffè della vita? Tu con chi lo berresti?
1: Ma io lo berrei con giornalisti come Tiziano Terzani o Oriana Fallaci, probabilmente.
0: Lo sai che io ci pensavo, e anche a me sarebbe tanto piaciuto bere un caffè con Oriana Fallaci, che resta immensa e per fortuna ci ha lasciato tanto da leggere. Umberto Zedda, grazie, e noi ci vediamo più tardi in redazione. A te buon lavoro, e adesso canta con noi Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Summer Funk. Francesco Gabbani, allora con chi berreste il caffè della vita? Hai ragione Francesca, lo berrei con Oriana Fallaci, Simona da Macomer, Raffaella da Olbia, mi prenoto per avere Giorgio Clooney, beh ci prenotiamo tutte, mettiti in fila Raffaella, e Fede da Cagliari invece dice vorrei berlo con Daniel Maldini. E allora il nuovo acquisto del Cagliari ci dà l'occasione per riaprire il nostro bar dello sport. Riccardo Spignesi dalla redazione dell'Unione Sarda, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Francesca.
0: E
1: buongiorno,
0: allora Riccardo, buongiorno, e anche per te un bel caffè corretto, perché mi sa che io vi sto dando la sveglia stamattina, state finendo di lavorare tardissimo, le pagine di sport del nostro quotidiano però sono sempre più belle. E allora Riccardo, cosa ci racconti?
1: Ah, che intanto oggi è giorno di partita per sì, quanto riguarda il Cagliari, perché il Cagliari alle 21 gioca in Coppa Italia contro il Verona, siamo ai sedicesimi di finale, turno in gara secca, quindi chi vince stasera passa il turno, agli ottavi ci sarà la sfida in casa della Roma, si giocherà a dicembre, in caso di parità al 90esimo si va direttamente ai rigori. Il Cagliari ci arriva dopo la sconfitta contro l'Inter, che comunque ha dato alcune buone indicazioni, soprattutto sul fatto che i rossoblù sono riusciti a tenere testa a una formazione come quella nerazzurra. Ci sarà ampio turnover, perché l'ha già detto ieri Pisacane nelle sue dichiarazioni, ci saranno novità sicuramente, quella in porta di Radunovic, vedremo anche poi negli altri ruoli chi potrà essere schierato, sicuramente non ci sarà ancora Mina, che non ha ancora potuto debuttare perché non è al 100%, non ci sarà Borrelli, non ci sarà ancora i nuovi acquisti, anzi Sugawara e Nzola, non ci sarà ancora Kevin Carlos, che ha avuto un permesso per motivi familiari, però potremmo vedere magari Massolen, che è stato ufficializzato negli scorsi sì, giorni, è già stato convocato Gagliardini, che è stato tesserato nella giornata di lunedì, arrivato da svincolato dopo l'esperienza al Verona, e poi magari potremmo vedere anche altri giocatori che comunque in questo periodo hanno dato delle buone sensazioni. Vedi per esempio Romano, oppure anche Winks, che però è uno di quelli che potrebbero invece rifiatare, però vediamo quali saranno
0: certo
1: le formazioni,
0: perché anche perché Riccardo Pisacane dà la carica ai suoi, dice ora siamo una squadra.
1: Sì, esattamente quello che ha detto Pisacane, che ha voluto ribadire in tutti questi giorni. Pisacane che cerca ulteriori risposte, direi soprattutto dall'attacco, perché è quello che in questo momento magari sta un po' faticando. Sono arrivati tantissimi giocatori, anche Cervo che ha dato un po' di vivacità nel reparto offensivo domenica, anche Fadera, magari proprio l'attacco quello che deve cominciare a ingranare, perché la difesa con Caprile, che è già super, ma come ha detto prima ci sarà Radunovic in porta, invece sembra essere già in una buona condizione. Ricordiamo che poi oltretutto il Cagliari tornerà già in campo lunedì alle 18:30 in un match, quello contro il Lecce, che è un vero e proprio scontro diretto a salvezza.
0: Quanto sei bravo Riccardo?
1: No.
0: Ma quanto sei bravo alle 8:28? E io invece segnalo al nostro pubblico due pagine speciali che ieri avete costruito, tutte da leggere. Siamo a pagina 46 e 47 dell'Unione Sarda Oggi in Edicola, con uno speciale pugilato, nomi, fotografie, storie, dati, grafici, e davvero bravissimi ragazzi. Ricky, anche a te, prima di lasciarti, la domanda del giorno: con chi berresti il caffè della tua vita?
1: Bella domanda, alla quale alle 8:29 non so.
0: E allora ci vediamo tra poco in redazione, grazie per essere stato con me anche questa mattina qui a Radiolina. Arriva il segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:29.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto

0: Olivia Dean 340 87 15 015, con chi berreste il caffè della vita? La domanda del giorno. Marco da Cagliari ci scrive: con mia moglie per guardarci anche per un istante negli occhi. Ma che romantico, chissà se è romantico anche il nostro assessore regionale al turismo Franco Cucuredu. Buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i radioascoltatori, lo sono molto meno.
0: Ma non è vero, assessore, che ha un grande cuore, oltre una grandissima passione per quello che è il suo lavoro. E allora siamo qui perché sabato torna in scena il premio Navicella e siamo alla 25esima edizione, un ottimo traguardo.
1: Sì, è un traguardo importante, un quarto di secolo, sicuramente il più prestigioso riconoscimento che viene assegnato in Sardegna, che segnava tradizionalmente anche un po' la fine dell'estate, l'ultimo galà importante, l'ultimo grande evento dell'estate, ma con come stanno cambiando le vacanze, soprattutto degli stranieri, i primi di settembre sono il pieno dell'estate, ci aspettiamo ancora un ottimo settembre e anche un ottimo ottobre.
0: Come assessore è stata un'ottima stagione?
1: Sì, diciamo che i numeri sono al momento parziali, quindi aspettiamo chiaramente la fine dell'anno per fare le conclusioni, però le strategie che sono messe in campo ci danno delle risposte molto positive, sia per quanto riguarda l'internazionalizzazione, soprattutto la presenza degli americani, che grazie ai nuovi voli diretti stanno avendo un incremento importante di presenze, ma sì anche in termini di ricadute economiche, perché ho visto proprio ieri i dati di Mastercard, quindi noi censiamo tutte le transazioni,
0: certo,
1: in Sardegna su POS fisici, ho visto incrementi davvero molto molto consistenti in tutti i settori, dalla ristorazione ai negozi, dai noleggi ai consumi di carburante. Insomma, mi sembra di poter dire che è stata finora una buona stagione.
0: Speriamo di continuare, che sia

0: Lunghi sempre di più. Assessore, il premio Navicella celebra i sardi che fanno grande la Sardegna. I nomi sono sempre segreti, andiamo in scena sabato, siamo nel cuore della Costa Smeralda, però qui a Caffè Corretto, tanto siamo solo io e lei, quindi qualche anticipazione me la può fare?
1: No, tante anticipazioni sui nomi naturalmente
0: uno, uno,
1: no,
0: perché... uno, assessore, uno.
1: Perché è un format che prevede, ed è una collaborazione che da sé dalla prima edizione esiste col gruppo Videolino Unione Sarda, andrà in televisione tra qualche giorno, successivamente, il sabato successivo, e quindi non vogliamo levare la sorpresa per tutti coloro che seguiranno su Videolina questa cerimonia.
0: E poi naturalmente leggeranno sull'Unione Sarda, quindi Videolina, certo. Esatto. Però allora noi facciamo così, qua a Radiolina possiamo dire che avremo veramente degli ospiti amatissimi.
1: Sì, diciamo che tutti gli anni ci poniamo il problema di averli esauriti, i sardi di nascita, di origine o anche soltanto
0: anche
1: di adozione, cioè
0: certo.
1: Coloro che hanno scelto poi di vivere in Sardegna per ragioni diverse, perché se è vero che abbiamo tanti giovani che vanno anche forse giustamente a fare esperienze fuori dalla Sardegna, però abbiamo anche personaggi di grandissimo livello artistico, culturale, scientifico, che invece scelgono di vivere in Sardegna e lo fanno non solo dopo la pensione, ma lo fanno perché in Sardegna evidentemente trovano condizioni per cui possono continuare a vivere. Sono 7 le navicelle che verranno assegnate e riguarderanno un po' i diversi settori, da quello dello spettacolo a quello dello sport, da quello della scienza, con in maniera particolare quest'anno sarà una grandissima personalità del mondo della medicina che opera negli Stati Uniti, a quello della letteratura. Insomma, questi sono più o meno i settori e della musica.
0: E allora noi possiamo dire che ci sarà tanto da discutere e anche tanto da cantare sabato, premio Navicella 25esima edizione. Assessore, io le do appuntamento nelle prossime settimane a Unione Cult, dove avremo molto più tempo perché è già il momento di parlare di Capodanno.
1: Benissimo, grazie, molto molto volentieri.
0: Franco Cucureddu, grazie per questo Caffè Corretto questa mattina insieme a noi. E adesso qua a Radiolina torna la musica. Giuseppe Valdés, ma che scelta! Andiamo nel 1995 con gli 883, quando Max Pezzali era ancora con il giovane amico biondo. Tieni il tempo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: Anche in questa prima decade di settembre il grande caldo non mollerà la presa dalla Sardegna, una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, un'avvezione di aria molto calda determinerà un'impennata delle temperature con valori anche nel weekend superiori ai 35 gradi. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, cielo sereno poco nuvoloso, tempo assolutamente stabile con massime tra 30 e 36 gradi, 35 gradi attesi anche a Cagliari, insomma caldo che si farà sentire dappertutto. Ulteriori dettagli, gli approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Caffè Corretto.
10: Caffè Corretto ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda Cagliari. Io sono Francesca Figus, con me in regia Giuseppe Valdesi. E allora, con l'assessore regionale al turismo Franco Cucureddu, lo abbiamo appena sentito, abbiamo parlato di turismo, risorsa vitale per la Sardegna, risorsa economica, sociale, risorsa culturale, ma c'è anche un turismo che non ci piace ed è quel turismo che diventa over, cioè che va oltre. Maria Sias, ingegnere, buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
10: E allora Maria Sias, noi oggi parliamo con te non solo perché sei un ingegnere bravissimo, ma parliamo con te soprattutto perché sei una donna di mare. E allora andiamo ad analizzare quello che è l'overtourism nautico, cioè il sovraffollamento causato da yacht, mega yacht, imbarcazioni a noleggio e gommoni, che è diventato in questi mesi una delle emergenze ambientali e di gestione più critiche della nostra Sardegna. Do un numero, Maria, e poi do la parola a te che analizzerà il fenomeno molto meglio di me. Oltre 6.000 imbarcazioni in un giorno nel solo arcipelago della Maddalena nel mese di agosto, contro un limite stimato in 2005.
11: Questo problema è già evidente per noi sardi e soprattutto per tutte le persone che nel mare di Sardegna navigano da oltre 50 anni. E il problema è veramente diventato e salito a livelli inquietanti. Questa offerta di turismo nautico che la Sardegna assicura, se ha dei risvolti economici interessanti per certo. molti versanti, invece per chi vuole fruire e vuole avere un'offerta ambientale come quella che la Sardegna promette ai suoi stimatori, deve constatare che ormai questa offerta non esiste più. Vi faccio solo un esempio sì. emblematico e semplicissimo. Col tempo bello soprattutto e con le condizioni stabili che quest'estate ha assicurato, c'è stato un versamento di queste imbarcazioni, per lo più sempre più grandi come dimensioni, sempre più invasive, sempre più energivore, sempre più inquinanti, nelle rade maggiormente regionate, gettonate soprattutto nel nord della Sardegna, era praticamente impossibile praticare le immersioni, la balneazione, ovvero vedere le coste, ovvero le motivazioni per le quali tutte queste barche sono in Sardegna. Bene, non godevi più di niente quest'estate, perché impossibile fare un'immersione, troppo pericolosa, troppi gommoni, troppo moto d'acqua, troppi comandanti improvvisati, comandanti vacanzieri pericolosissimi per la loro imperizia. Molto inquietante la quantità di schiume maleodoranti, di inquinamento che le onde portavano. Tenete presente che su ogni imbarcazione, io vorrei capire quante di queste scaricavano esatto. effettivamente certo. nei cassoni per le acque nere, certo. praticamente nessuna, perché quasi tutte scaricano direttamente a mare. Immaginatevi il livello di inquinamento in quei momenti importanti, perché la normativa che esiste e dovrebbe regolamentare questi siti e questo tipo di turismo, soprattutto nei nostri parchi marini, praticamente rimane inattuata, perché io vorrei capire quanti nei porti della Sardegna poi vanno veramente a scaricare, oppure quanti di questi mega yacht vanno a 3 miglia dalla costa, per i profani circa 6 chilometri dalla costa, a scaricare i loro cassoni. Vi rispondo subito: nessuno.
10: Maria, la regione ha denunciato al Ministero dell'Ambiente che guardaparco non hanno la qualifica di polizia giudiziaria e quindi non possono fare multe dirette.
11: Questo la regione dovrebbe, se qualcuno dei nostri governanti è andato in vacanza e ha fatto questo tipo di esperienza, dovrebbe affrettarsi a mettere a punto una normativa e delle regole di attuazione, delle possibilità di attuazione anche della normativa esistente, perché una gran parte di normative esiste, per garantirne l'applicabilità. Tenete presente che praticamente per i fondali, per gli ancoraggi, per quanto riguarda il chiasso, il rumore, il silenzio, anche l'inquinamento acustico, nessun controllo viene fatto. Irrompe i barconi turistici.
10: Io su qua, Maria, su questo inquinamento acustico, ecco, io ti voglio, perché adesso c'è questo fenomeno delle discoteche galleggianti abusive, quindi feste private su yacht e catamarani ormeggiati in baie protette e meravigliose, e qua sta veramente snaturando quello che è il concetto di turismo naturalistico.
11: Vi faccio un esempio, sì. Tavolara, a mio avviso una delle rade più belle al mondo. Sì. Protette, cuore di un parco marino importantissimo, praticamente in balia di questi selvaggi maleducati che suonano, che fanno festini. Quest'anno hanno fatto anche fuochi artificiali da una barca. Questo non deve avvenire. Le moto d'acqua che richiedono la patente, controllo subito su quanti di questi conducenti hanno la patente, perché vediamo in continuazione questi, questi natanti ronzare intorno alle barche, ronzare intorno agli yacht ad altissima velocità, producendo un rumore molestissimo che sembra un ronzio, i gruppi elettrogeni di barche vicine con un rumore molesto per tutta la notte, le musiche, le feste, credetemi, quello che cerca un turista di quelli che noi, ai quali noi dovremmo offrire un'offerta qualificata, non vengono per questo in Sardegna. A me, francamente, che navigo da tanti anni, mi ha ricordato la mia fuga dalla Costa Azzurra negli anni 80-90, una Costa Azzurra bellissima, ma nella quale, come oggi in Sardegna, era impossibile fare il bagno, dove i fondali piano piano si riempivano di materiale di scarico, dove non venivano rispettati i fondali e dove era impossibile fare il bagno nonostante la bellezza. Bene, questo oggi sta avvenendo in Sardegna.
10: E noi questa...
11: questo non deve avvenire.
10: E questa fuga dalla Sardegna, Maria Sias, noi non la vogliamo, ma soprattutto non possiamo permettercela. E allora io al nostro pubblico do appuntamento con te sulle pagine dell'Unione Sarda, perché leggiamo le tue analisi nella nostra pagina dei commenti, e io come sempre ti ringrazio per aver bevuto questo caffè corretto insieme a me e per averci fatto aprire gli occhi su quello che è un fenomeno assolutamente da non sottovalutare. Maria, lancio anche a te la nostra domanda del giorno: con chi berresti il caffè della tua vita?
11: Io con un bravissimo timoniere.
10: Maria. Maria Sias, caffè corretto, grazie. Noi continuiamo con la musica. Abbiamo Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia Samurai J, che sarà il 19 settembre a Carbonia in Piazza Roma. E adesso torna l'informazione con i GR nazionale e regionale. State su Radiolina, perché Radiolina è il posto più comodo e più accogliente per trascorrere la vostra mattina.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:59.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. Stanotte intanto il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani a seguito di diversi scambi di raid nei giorni scorsi tra Stati Uniti e la Repubblica Islamica.
4: Frenata sugli asset russi, allarme per il rischio influenze russe sul voto. Dall'Irlanda Antonio Tajani traccia la linea, mentre cresce la preoccupazione nelle cancellerie europee per l'escalation attribuita a Mosca dopo l'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il vice premier italiano ha riconosciuto come neanche l'Italia sia completamente al riparo dalle minacce ibride russe o da sabotaggi. Non si può escludere nulla in questa fase, e il senso del suo ragionamento condiviso con i giornalisti.
5: Tre persone sono morte, fra cui il presunto attentatore, nella sparatoria avvenuta in un condominio nel centro di Minneapolis. Quattro altre persone sono rimaste ferite, fra queste tre agenti della polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sergente Garrett Partner del Dipartimento di Polizia di Minneapolis ha dichiarato in una conferenza stampa che non è ancora chiaro come sia morto l'autore della strage.
4: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Previncenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci.
5: Dopo la quasi paralisi agostana, a settembre il paese si rimette in moto, sì, ma a quale prezzo? Il ritorno a scuola e al lavoro si traduce per le famiglie italiane in un appuntamento assai spiacevole con portafoglio e calcolatrice, per almeno due motivi: da un lato la simultaneità di tutte le spese obbligate, dall'altro i rincari che quest'anno si preannunciano significativi sui bilanci domestici. Già provati dagli aumenti di luce, gas, benzina, gasolio e alimentari, si abbatteranno pure gli extra per libri e corredo scolastico e le quote di iscrizione per tutte le attività pomeridiane che i figli frequenteranno nel corso dell'anno.
4: Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio AEC 2026, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. Di Marco eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter la società dell'anno.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Bene, ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola. Andiamo su unionesarda.it, come l'apertura dell'Unione Sarda Cartaceo, la prima notizia nel top appunto dell'home page di unionesarda.it è dedicata a Cervelli in fuga, la Sardegna che perde 1.000 laureati e 177 milioni di euro all'anno. Il risultato è che tra i 25 e 34 anni che vivono nell'isola solo un quarto alla laurea, contro una media europea del 44%, meno competenze, stipendi più bassi e meno contributi per pagare le pensioni dei tanti anziani. Immigranti, negli ultimi due giorni quasi 200 sono sbarcati nel sud Sardegna, 12 a bordo di un barchino sono approdati davanti alla pinetta di Susico a Cagliari, dove sono stati fermati la polizia. L'hotspot di Monastir è in piena emergenza. Il delitto di Leonardo Molci, 24 anni di Villa Cidro, ucciso a Monserrato la notte tra il 22 e il 23 aprile scorso. Entro fine ottobre la chiusura delle indagini da parte degli inquirenti sugli elementi che hanno portato all'arresto dei quattro autori della tentata rapina finita in omicidio. Il RIS dei Carabinieri sta analizzando le cicche delle sigarette trovate sul posto, ma anche i telefonini degli indagati. I PM puntano al giudizio immediato, il riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione dei quattro indagati. Netto aumento dei prezzi medi dei carburanti nell'isola. Dal bollettino giornaliero diffuso dal Ministero, il diesel self in Sardegna è salito di 17 millesimi a 2,162 euro al litro. Altri 5 millesimi di aumento per la benzina, che sale a 2,050 euro al litro. Il GPL servito rimane fermo a 0,860. In arrivo il caldo in Sardegna, sentiamo la tendenza del tempo nei prossimi giorni nell'isola con il meteorologo Alessandro Gallo.
7: Sulla Sardegna tempo stabile e soleggiato, salvo locali nubi pomeridiane. Venti in prevalenza nord-occidentali con tendenza a disporsi a regime di brezza. Temperature in lieve diminuzione su entrambi i valori, mari da poco mossi a localmente mossi.
8: Un appuntamento per questa sera alle 18 al Conservatorio di Cagliari, il Festival Spazio Musica, ci sarà il concerto Piano Hero con Massimo Marchi e Daniele Fasani, alle 19 in live dall'arpista Maria Gilda Giannolio. Chiudiamo col calcio, oggi la gara dei sedicesimi di Coppa Italia, il Cagliari ospita alle 21 alla Domus l'Hellas Verona dell'ex Gabriele Zappa. Prime convocazioni per i nuovi Massolene e Gagliardini, anche lui un ex, ma anche per il giovane bomber della primavera Sugamele. In caso parità, niente supplementari, i rigori decideranno chi passerà il turno per sfidare la Roma di Gasperini. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
9: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90 euro al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
10: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.

0: Caffè Corretto.
1: Caffè Corretto, eccoci ancora insieme. La domanda del giorno è: voi con chi berreste?

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppia il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
4: Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
6: Avete bevuto troppi caffè corretti questa mattina insieme a me e a Giuseppe Valdés? Bene, non vi preoccupate perché adesso è il momento di agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso qui a Radiolina e adesso per l'ultimo blocco di Caffè Corretto torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it insieme dalla nostra redazione di Milano, Davide Lombardi. Buongiorno Davide.
1: Ciao Francesca, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, oggi su unionesarda.it parliamo di un argomento ampiamente trattato anche sul giornale in edicola, la fuga dei cervelli. Sono 6.900 i laureati che hanno lasciato l'isola negli ultimi 7 anni, quindi quasi 1.000 all'anno. Secondo uno studio dell'OCSE, la Sardegna perde un patrimonio da 177,5 milioni di euro l'anno, soldi cui poi va aggiunta la perdita di competenze, perché quelli che lasciano l'isola sono soprattutto laureati in discipline scientifiche e tecnologiche. Il risultato, Francesca, è che fra i 25 e i 34 anni che vivono nell'isola solo il 25% ha la laurea, mentre in Europa la media è del 44%. E poi c'è il danno di lavoratori meno specializzati che trovano impieghi peggio retribuiti e quindi generano un gettito contributivo scarso. Sappiamo che in Sardegna ci sono molti anziani che dipendono dalle pensioni e dai lavoratori che versino tanti contributi. Poi parliamo anche di cronaca, Francesca, perché sì. Si torna sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 24enne di Villa Cidro, ricordiamo, attirato sì. In una trappola mortale ideata da 4 giovani che con la scusa di vendere una partita di hashish a lui e un suo amico volevano rapinarli, ma rapina finita in tragedia. Allora, la novità è che entro fine ottobre dovrebbero chiudersi le indagini, una volta terminate le analisi del RIS sui mozziconi di sigarette trovati sul luogo del delitto a Monserrato, piazza Settimio Severo. E i PM puntano al rito immediato che consente di andare direttamente a dibattimento saltando l'udienza preliminare. Si può fare quando ci sono delle prove evidenti, secondo l'accusa. Il riesame invece ha respinto il ricorso contro la misura cautelare in carcere presentato dai legali dei 4 imputati, 4 giovani arrestati, che sono Nicola Sminio, Daniel Campus, 6 fratelli, Gianmarco e Filippo Tunis. E infine poi abbiamo una storia che arriva dalla Polonia, l'odissea di una donna sassarese che è bloccata in ospedale addirittura dal 24 maggio scorso. Parliamo della battaglia della figlia per riportarla in Italia. La donna, 68 anni, era in vacanza, è stata colpita, ha avuto un malore, è colpita da 2 perforazioni intestinali e un ascesso nel giro di 3 settimane, la davano per morta, ricorda la figlia. Invece la donna si è ripresa, ma quello che sembrava l'epilogo, a lieto fine di una storia, era invece l'inizio di un'agonia, perché da

0: 4. E noi allora torniamo domani. Giuseppe Valdés, ringraziamo il pubblico per aver bevuto questo caffè corretto anche questa mattina in nostra compagnia. L'appuntamento è come sempre in diretta per le 8:10.
1: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono le 9:30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Hotel prenotato, biglietti presi.
5: Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
11: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 2 al 6 settembre potrai acquistare in offerta le bistecche di suino con cotenna, di origine sarda, a 69 centesimi letto, e l'arrosto morto di bovino, di origine sarda, a 1,29 euro letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
2: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
3: Venerdì 4 settembre, con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda, torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Radiolina Meteo.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
6: Anche in questa prima decade di settembre il grande caldo non mollerà la presa della Sardegna, una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, un'avvezione di aria molto calda determinerà un'impennata delle temperature con valori anche nel weekend superiori ai 35 gradi. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, cielo sereno poco nuvoloso, tempo assolutamente stabile con massime tra 30 e 36 gradi, 35 gradi attesi anche a Cagliari, insomma caldo che si farà sentire dappertutto. Ulteriori dettagli, approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 9:58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il cancelliere tedesco Merz starebbe cercando di guadagnare consensi in Germania attraverso quelli che considera passi quasi duri nei confronti della Russia, ma lo farebbe in modo estremamente goffo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dall'agenzia TASS. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva definito i nuovi provvedimenti antirussi adottati dalla Germania con il pretesto dell'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia un grave errore delle autorità tedesche, contrario agli interessi della popolazione del paese.
3: Intanto nella notte Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la settima notte consecutiva, riportano i media ucraini, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
4: Il capo del Pentagono

0: Radio Lina, Radio Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro GR andiamo sull'home page di unesarda.it, dove l'apertura è dedicata ai cervelli in fuga. La Sardegna perde 1000 laureate, 177 milioni di euro all'anno. Il risultato è che tra i 25 e i 34 anni che vivono nell'isola, solo un quarto ha la laurea contro una media europea del 44%. Meno competenze, stipendi più bassi e meno contributi per pagare le pensioni dei tanti anziani. Poi il caro carburanti, netto aumento dei prezzi medi dei carburanti in Sardegna. Al bollettino giornaliero diffuso al Ministero, il diesel self è salito nell'isola di 17 millesimi a 2,162 euro al litro, altri 5 millesimi di aumento per la benzina che sale a 2,050 euro al litro. Il GPL servito rimane fermo a 0,860. In arrivo il caldo in Sardegna, sentiamo la tendenza del tempo nei prossimi giorni nell'isola con il meteorologo Alessandro Gallo.
2: Sulla Sardegna tempo stabile e soleggiato, salvo locali nubi pomeridiane. Venti in prevalenza nord-occidentali con tendenza a disporsi a regime di brezza. Temperature in lieve diminuzione su entrambi i valori, mari da poco mossi a localmente mossi.
1: La cronaca con un cinquantenne di Ustena che è stato sorpreso dai carabinieri con quattro dosi di cocaina pronte per essere vendute mentre nella sua macchina vicino alla sua abitazione. Dalla successiva perquisizione domiciliare, i militari dell'arma hanno rinvenuto un bilancino di precisione e vario materiale verosimilmente utilizzato per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato denunciato. Due appuntamenti per oggi a Sassari, alle 18 in Piazza Zuni cominciano gli eventi del 29esimo Festival Internazionale di Arte in Strada Giro Vagando, con l'esibizione dell'orchestra itinerante De Marci Nostrica fino in Piazza San Donato, dove andrà in scena lo spettacolo di magia di Jacopo De Carolis alle 21 in Piazza d'Italia, Teatro Nucleo di Ferrara in Yacht Duo Wonder Tandem in concerto. E poi a Serramanna alle 18 Casariffa in via Trento comincia Strangius, il festival letterario internazionale della letteratura autobiografica, con incontro con Gianluca Scrocco sulla figura di Sandro Pertini. Alle 19.15 Luigi De Magistris presenta il suo libro Attuare la Costituzione. La sport, oggi la gara dei sedicesimi di Coppa Italia, il Cagliari ospite le 21 alla Domus l'Hellas Verona dell'ex Gabriele Zappa. Prime convocazioni per i nuovi Massolene e Gagliardini, ma anche per il giovane bomber della primavera Sugamele. In caso di parità, niente supplementari, i rigori decideranno chi passerà il turno per sfidare la Roma di Gasperini. Oggi nuova puntata su Radiolina e Videolina del Cagliari in diretta alle 18.30, ospite di Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Maso sarà l'ex giocatore rossoblu Jeda. È tutto per adesso, a più tardi.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. One, two.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. I want it to
5: be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, a Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Cerchi nuove opportunità di lavoro. Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Italia Story.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tis di mozzarella Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro. Le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro. E gli yogurt Arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Radiolina. Meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Anche in questa prima decade di settembre il grande caldo non mollerà la presa della Sardegna, una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, un'avvezione di aria molto calda determinerà un'impennata alle temperature con valori anche nel weekend superiori ai 35 gradi. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, cielo sereno poco nuvoloso, tempo assolutamente stabile con massime tra 30 e 36 gradi, 35 gradi attesi anche a Cagliari, insomma caldo che si farà sentire dappertutto. Ulteriori dettagli, approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e 0 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: Radiolina,

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
0: È un vero e proprio massacro familiare quello avvenuto nell'est della Francia. I cadaveri di quattro persone, tra i quali due bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco, poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo.
1: Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. A far scattare l'ultimo intervento è stata una chiamata al 112 partita da un locale nella zona di Appio Claudio a Roma. La donna aveva notato ancora una volta la presenza dell'ex collega che l'avrebbe seguita per poi fermarsi con l'auto sul ciglio della strada.
0: Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, è un esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali e affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. A dirlo in una dichiarazione ufficiale è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a Palermo.
1: L'AFA allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
0: Siamo al calcio. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio, parla dell'addio di Ausilio, con cui dice c'è un rapporto di grande stima. Ascoltiamo le sue parole.
2: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. Apriamo con il caro carburanti, netto aumento dei prezzi medi in Sardegna al bollettino giornaliero diffuso questa mattina dal Ministero. Il diesel self in Sardegna è salito di 17 millesimi a 2,162 euro al litro, altri 5 millesimi di aumento per la benzina che sale a 2,050, il GPL servito rimane fermo a 0,860 euro al litro. In arrivo il caldo in Sardegna, sentiamo la tendenza del tempo nei prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
4: Sulla Sardegna tempo stabile e soleggiato, salvo locali nubi pomeridiane. Venti in prevalenza nord-occidentali con tendenza a disporsi a regime di brezza. Temperature in lieve diminuzione su entrambi i valori, mari da poco mossi a localmente mossi.
3: E poi la cronaca con un cinquantenne di Ussena che è stato sorpreso dai carabinieri con quattro dosi di cocaina pronte per essere vendute mentre nella sua macchina vicino all'abitazione. Dalla successiva perquisizione domiciliare, i militari dell'arma hanno rinvenuto un bilancino di precisione, vario materiale verosimilmente utilizzato per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato denunciato. Cambiamo argomento, il pecorino a Melbourne in Australia per il Fine Food, la principale manifestazione fieristica dell'emisfero australe dedicata alla ristorazione, all'ospitalità e al retail alimentare. L'Australia rappresenta un mercato di grande interesse per il pecorino romano, ha messo Gianni Maudi, presidente del consorzio appunto del pecorino romano DOP, sia per l'apprezzamento verso i prodotti italiani sia per le prospettive di crescita che offre nell'area Asia-Pacifico. L'internazionalizzazione, scusate, ha proseguito Modi, è una delle direttrici sulle quali continueremo a investire per sostenere la crescita della filiera insieme all'esplorazione di nuovi mercati, fondamentale soprattutto in questo momento di incertezza dovuto ai dazi degli Stati Uniti. Un appuntamento per questa sera su Radiolina e Videolina, nuova puntata del Cagliari in diretta alle 18.30, ospite di Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Maso, sarà l'ex giocatore rossoblu Geda. A proposito di calcio, oggi la gara dei sedicesimi di Coppa Italia, il Cagliari ospita alle 21 alla Domus Lellas Verona dell'ex Gabriele Zappa. Prime convocazioni per i nuovi Massolen e Gagliardini, ma anche per il giovane bomber della Primavera Sugamele. In caso di parità, niente supplementari, i rigori decideranno chi passerà il turno per sfidare la Roma di Gasperini. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, prossime news su Radiolina fra un'ora.
5: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
13: Parliamo di Salusair, azienda specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici, opera ad Assemini da 15 anni. È tornato a trovarci quest'oggi il fondatore di Salusair, Pietro Pili, ben ritrovato su Radiolina.
14: Grazie per l'invito, salve a tutti.
13: Oggi parliamo delle persone che lavorano dentro Salusair. Quanto è importante il ruolo del team, delle persone che lavorano in azienda anche nel raggiungimento dei traguardi, dei successi?
14: È fondamentale. Credo che nessuna azienda possa crescere grazie a una sola persona. Io penso che i risultati che noi raggiungiamo ogni giorno sono frutto proprio del lavoro di una squadra che oltretutto condivide gli stessi valori, professionalità, responsabilità e voglia di fare bene il proprio lavoro. Ognuno ha un proprio ruolo preciso e contribuisce a un risultato finale, dal primo contatto con il cliente fino all'installazione e l'assistenza. Guarda, il mio compito è creare proprio le condizioni affinché ogni persona possa esprimere il meglio del proprio potenziale. Quando le persone crescono, cresce anche l'azienda. E questo è quello che ci sta accadendo ogni giorno e siamo veramente felici.
13: Ecco, immagino che per raggiungere determinati traguardi sia fondamentale anche la formazione. Voi come investite sulla formazione del vostro team?
14: La formazione, guarda, è uno dei pilastri fondamentali della Salusair. Il nostro settore è molto particolare, si evolve continuamente, cambiano tecnologie, normative e le esigenze dei clienti. Per questo investiamo costantemente nella crescita del nostro team, sia dal punto tecnico che organizzativo. Io in prima persona credo tantissimo nella formazione e infatti ho partecipato con voi al programma US che mi ha, diciamo, dato una spinta ulteriore in una visione più ampia di impresa. Una cosa alla quale ci tengo tantissimo è che i nostri collaboratori capiscano il valore umano del cliente e quindi noi costantemente facciamo della formazione sulla crescita personale e poi per forza anche la parte tecnica. E il nostro team è formato su tutti i fronti.
13: Pietro Pili, che tipo di rapporto volete costruire con i vostri clienti?
14: Vogliamo essere un punto di riferimento nel tempo. Il nostro lavoro non finisce con l'installazione, ma accompagniamo famiglie e imprese con consulenza, assistenza e presenza nel tempo.
13: Ricordiamo come possiamo contattare Salusair.
14: Potete trovarci sul web attraverso il nostro sito internet www.salusair.com, dove all'interno trovate tutti i nostri riferimenti, o attraverso i canali social Facebook, Instagram e YouTube.
13: E noi ringraziamo come sempre Pietro Pili, fondatore di Salusair.
14: Grazie a tutti e buona giornata.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il prosciutto crudo gli spesotti da 100 grammi a 2,10 euro, la birra doppio malto gli spesotti da 500 ml a 99 centesimi e la pizza margherita gli spesotti in confezione da 3 pezzi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
2: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11:32.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
4: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassarimonos, Olbia. www.acentras.it.
5: Torna il Festival dell'Altrove il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.

0: Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
2: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
6: Radiolina Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: Anche in questa prima decade di settembre il grande caldo non mollerà la presa dalla Sardegna, una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, un'avvezione di aria molto calda determinerà un'impennata alle temperature con valori anche nel weekend superiori ai 35 gradi. Per quanto riguarda la giornata di giovedì c'è lo sereno poco nuvoloso, tempo assolutamente stabile con massime tra 30 e 36 gradi, 35 gradi attesi anche a Cagliari, insomma caldo che si farà sentire dappertutto. Ulteriori dettagli, approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 11:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Con l'Egitto l'Italia dovrà affrontare sempre più il tema dell'immigrazione. Oggi il ministro Tajani firmerà un accordo con l'omologo egiziano per far sì che la collaborazione tra i due paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti irregolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Il ministro degli esteri Tajani lo ha dichiarato in occasione di un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, capitale dell'Egitto.
3: Alta tensione Germania-Russia dopo il caso dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, con il governo tedesco che ne ha attribuito formalmente la responsabilità a Mosca. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato la chiusura nel paese dei centri culturali tedeschi del Goethe-Institut. La dichiarazione è giunta dopo che la Germania, in risposta all'incidente con i droni, ha deciso la chiusura del centro culturale Casa Russa a Berlino e del consolato russo a Bonn.
4: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato ABS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana ABS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto.
3: La minaccia portata dal Super El Niño, il fenomeno meteorologico di proporzioni eccezionali e destinato a raggiungere il suo apice entro la fine dell'anno, sta spingendo il pianeta in una zona di pericolo per gli eventi estremi collegati. A lanciare l'allarme il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in una nota segnala come El Niño stia assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi.
4: E intanto arriva l'ultimo colpo di coda dell'estate sull'Italia e un'altra settimana di caldo, poi finalmente aria più fresca atlantica. Da oggi fino a mercoledì 9 affronteremo la sesta ondata di calore alla fine di un periodo in cui abbiamo vissuto mesi interi schiacciati dall'anticiclone subtropicale, toccato vertici impressionanti con 45-46 gradi al sud e temperature oltre i 40 gradi in molte zone interne del centro e nord Italia.
3: Lo sport, nuova giornata di tennis a New York, si chiude il programma del secondo turno degli US Open con quattro italiani protagonisti. Il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'argentino Comesana, affronterà l'australiano Schoolkate. Ritorno in campo per Lorenzo Musetti, che affronterà Sweeney, numero 123 al mondo. Alle 17 toccherà Luciano Darderi, che se la vedrà contro il tennista ceco Svricina. Super sfida per Mattia Bellucci, che giocherà contro il padrone di casa e finalista nella 2024 Taylor Fritz.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno dalle casine al microfono. I reati ambientali che colpiscono mari e coste, secondo i dati contenuti nel rapporto Mare Nostrum 2026 di Lega Ambiente, nel 2025 nell'isola sono stati accertati 1.356 reati, a questi si aggiungono 4.556 illeciti amministrativi accertati lungo il litorale. La Sardegna è al settimo posto tra le regioni italiane maggiormente interessate ai fenomeni, al terzo per le sanzioni. L'inquinamento con 539 reati accertati è il reato più accertato, seguito da abusivismo e pesca illegale. E poi c'è l'emergenza cinghiale, l'allarme lanciato da Coldiretti, con 500 ettari di coltivazioni colpite, tra i più di 300 di grano, cereali e oltre 200 di produzioni vitivinicole, e danni che secondo le prime stime valgono già diverse centinaia di migliaia di euro. Agricoltori e allevatori chiedono alla provincia del Sulcis Iglesiente di rendere pienamente operativo il piano di contenimento. Il pecorino a Melbourne in Australia per il Fine Food.

0: della principale manifestazione filistica dell'emisfero australe dedicata alla ristorazione, all'ospitalità e al retail alimentare. L'Australia rappresenta un mercato di grande interesse per il pecorino romano, ha ammesso Gianni Maudi, presidente del consorzio pecorino romano DOP, sia per l'apprezzamento verso i prodotti italiani, sia per le prospettive di crescita che offre nell'area Asio-Pacifico. Netto aumento dei prezzi medi dei carburanti dal bollettino giornaliero diffuso dal Ministero. Il diesel self in Sardegna è salito di 17 millesimi a 2,162 euro al litro. Altri 5 millesimi di aumento per la benzina che sale a 2,050. Il GBL servito rimane fermo a 0,860 euro al litro. A Quarto questa sera alle 21 al Parco di Molentargius per Cultura Festival ci sarà il concerto di Raffaele Gualazzi Trio. A Bonorva al Teatro Botanico di Rebecco alle 21.30 lo spettacolo Anonima Sequesti di Leonardo Tomasi apre il festival Musa Madre, le stagioni della lettura. Oristano alle 22 a Torre Grande nell'area Grandi Eventi il concerto dei The Colors inaugura il settembre oristanese. E poi chiudiamo con il calcio. Oggi i sedicesimi di Coppa Italia, il Cagliari ospita alle 21 alla Domus l'Hellas Verona. Prime convocazioni per Massolene e Gagliardini e per il giovane bomber della primavera Sugamela. In caso di parità niente supplementari, si andrà direttamente ai rigori per decidere chi passerà il turno e che sfiderà la Roma di Gasperini. Oggi nuova puntata su Radioline e Videoline del Cagliari in diretta alle 18.30, ospite di Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Maso sarà l'ex giocatore rossoblu Jed. È tutto, a più tardi.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono gli sconti di fine estate. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta la birra Bex in tris da 33 cl a 1,99 euro, il prosciutto crudo Gennargento a 2,29 euro letto e la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi. Acquista i prodotti con gli sconti di fine estate nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
7: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app l'Unione Digital.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90 euro al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: Radiolina presenta La Strambata.
1: 12:34 minuti, bentrovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da Giuseppe Valdés che ci assiste in regia, prosegue la nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina, ma vi ricordo che ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, ci trovate su Radio Player o tramite Alexa e Spotify e ci vedete anche in differita dalle 17 all'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. E iniziamo proprio dalla programmazione di Videolina, però con i cinque sensi dell'arte, una bellissima trasmissione, programma storico ormai culturale di Videolina che riparte domani alle 21 ed è venuta a trovarmi in studio Ambra Pintore, la conduttrice, l'ideatrice. Che bello trovarti qui a Radiolina.
2: Grazie Stefano, grazie.
1: Insomma, riparte un'avventura che ormai dura da 11 anni.
2: Sì, in effetti a pensarci sono tanti.
1: Sì.
2: Sì. Non avrei mai pensato che... L'altro giorno ci pensavo e sono volati. 11 anni, credo centinaia di ospiti, tante puntate, ne abbiamo fatte circa una decina all'anno, che raccontano storie di bellezza che ancora mi affascinano. In questa prima puntata, che parleremo di Liliana Cano, abbiamo utilizzato la sua intervista del 2016, lei ci ha lasciate qualche anno fa, ed è stato emozionante rivedermi in quella prima edizione, non giovanissima, perché non ero giovanissima, ma...
1: lo sei ancora.
2: grazie, però nella prima edizione, quindi un po' anche con l'emozione di quelle prime puntate, avere di fronte un artista già novantenne e adesso dopo 11 anni ancora riparlarne e sentire quanto il pensiero poetico, il pensiero artistico non passa né di moda e non ha tempo, perché parla di bellezza, parla di scelte coraggiose di persone che hanno avuto la forza di seguire i propri sogni, perché occuparsi di arte a 360 gradi è un'esigenza, non è un qualcosa che ti possono forzare a fare come altre professioni. E quindi tu da queste persone trai sempre un grande insegnamento. Questo è quello che danno a me ed è il motivo per cui ogni anno ho l'entusiasmo di incontrare persone che poi mi danno tantissimo.
1: Ecco, perché poi il grande merito di questa trasmissione è anche un po' la ragione del suo successo, è che non si limita a mostrare le opere, insomma, a raccontarle, ma va molto più a fondo. Quindi attraverso le storie degli artisti, in molti casi anche le fasi di produzione di un'opera, insomma, spaziando davvero in tutti i settori dell'arte, dalla musica anche, no?
2: Sì.
1: La pittura, la scultura, persino l'archeologia.
2: Sì, sì, beh, perché arte è una parola che deve racchiudere, secondo me, il mondo appunto a 360 gradi. Poi magari l'arte pittorica sembra più semplice come approccio, ma in realtà abbiamo lavorato su tanti contenuti. E poi mi piace il fatto di curiosare anche nella produzione, perché la fase della produzione è una fase che rimane nascosta, quindi secondo me all'occhio del telespettatore, della telespettatrice o di chi comunque non frequenta l'arte come in prima persona, è interessante anche capire i segreti di un artista, e in questo devo dire che gli artisti sono stati sempre molto generosi, non si sono nascosti, cosa che invece a volte succede perché i propri segreti bisogna mantenerli chiaramente.
1: E beh, perché tu poi sei molto brava a metterli a proprio agio e a raccontare queste loro storie, quasi sempre molto affascinanti, molto, molto originali. Ecco, diciamo che la motivazione che ti spinge anche un pochino a proseguire, no? Oltre il successo di questa trasmissione, sta anche in una esigenza, proprio un po' lo anticipavi, che è quella di continuare a raccontare questo mondo in maniera approfondita. Ecco, ne parliamo tra pochissimo, adesso ascoltiamo un po' di musica, però sono delle ragioni profonde. Allora abbiamo una pausa musicale e abbiamo Buon Vento.

0: 12.42 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi sulle frequenze di Radiolina per La Strambata. Stiamo parlando dei cinque sensi dell'arte, il programma di Ambra Pintore, Massimo Sulis, lo ricordiamo e lo salutiamo, il regista, che riparte domani con l'undicesima edizione. Davvero complimenti. Ecco, dicevamo, c'è una esigenza di fondo, no? Ha ancora senso raccontare, parlare d'arte al giorno d'oggi?
1: Secondo me ha ancora più senso, e più andiamo avanti e mi pare che si stia capendo anche questo concetto. La nostra società ha bisogno di bellezza, ha bisogno di cultura per costruire un futuro migliore per i nostri giovani e le nostre giovani, per permettere loro di riempire la loro anima di cose profonde. E quindi sì, dobbiamo parlare d'arte. L'arte addirittura oramai è riconosciuta come cura, quindi del percorso anche fisico, salutare, psicologico delle persone. Sì, vi invito a cibarvi d'arte in tutti i modi, in tutti i sensi.
0: Esatto, con i cinque sensi dell'arte si va sul sicuro, perché lo dicevamo,

0: perché davvero l'arte deve suscitare delle emozioni, ma bisogna avere gli strumenti per poterle sì. percepire.
1: Ecco, un'altra frase che mi è rimasta impressa è: l'arte può salvarci la vita. E anche questo è uno di quegli aneddoti, cioè un aneddoto, è un pensiero che secondo
0: l'arte
1: me...
0: L'arte come la bellezza,
1: sì.
0: no?
1: Ci può sì. salvare la vita, sì, ne sono sì, certa. Sì.
0: Bene, allora raccontiamo brevemente, abbiamo poco meno di un minuto, questa nuova stagione, insomma quante puntate?
1: Sono 8 puntate, spostiamo il giorno al venerdì alle 21, spazieranno tra Liliana Cano che apre con una mostra bellissima al padiglione Tavolara di Sassari, poi andremo al MAB di Barisardo, un museo che sembra essere marginale, invece si occupa di arte contemporanea, multimediale, nuove tecnologie, cose che ti interessano,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: secondo
0: sì.
1: me potrebbe essere interessante. Parleremo di, chiuderemo con 2 puntate su Grazia Deledda,
0: ecco.
1: visto che insomma ricordiamo i 100 anni dal Nobel, poi ci dedicheremo una puntata a Mara Damiani, quindi alla, a una grafica identitaria
0: sì, sì, sì.
1: che è anche un percorso interessante, al Salone dell'Artigianato il primo a Selargius,
0: ecco.
1: insomma temi vari,
0: come
1: e poi
0: sempre.
1: Anche il Palazzo Heimerich di Laconi ecco. e le case campidanesi.
0: Bene. In Ladini, che,
1: sì,
0: insomma,
1: esatto,
0: che quella
1: che
0: è una forma
1: tanto.
0: D'arte importante, d'altronde
1: sì.
0: tu abiti in una casa
1: sì,
0: in Ladini,
1: sì,
0: benissimo,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: lei
1: sì.
0: farei anche un po' di testimonianza personale.
1: Esatto.
0: Bene, allora tutto questo e molto altro nei 5 sensi dell'arte che partono domani alle 21 su Videolina, ripartono, 11ª edizione. Allora buon lavoro e molte grazie.
1: Grazie
0: Ambra Pintori, a presto.
1: Grazie Stefano, grazie a voi.
0: Abbiamo un break.
2: La strambata su Radiolina.
3: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Radiolina Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: Anche in questa prima decade di settembre il grande caldo non mollerà la presa dalla Sardegna, una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, un'avvezione di aria molto calda determinerà un'impennata delle temperature con valori anche nel weekend superiori ai 35 gradi. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, cielo sereno poco nuvoloso, tempo assolutamente stabile con massime tra 30 e 36 gradi, 35 gradi attesi anche a Cagliari, insomma caldo che si farà sentire dappertutto. Ulteriori dettagli, gli approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 12:49 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi su Radiolina per la strambata. Oggi ci occupiamo ancora di cultura, perché sono stati presentati dialoghi nuragici per approfondire proprio la conoscenza di questo immenso patrimonio. Il tutto è sotto l'organizzazione e la promozione dell'Associazione Sardegna Terra di Nuraghi, che è poi la Sardegna verso l'UNESCO. Noi siamo collegati con Pierpaolo Vargiu, il presidente. Ben trovato, Pierpaolo.
1: Buongiorno a te, Stefano, e a tutti gli ascoltatori di Radiolina. Eccomi.
0: Insomma, vi abbiamo seguito tante volte. Ecco, perché intanto questo

0: cambio di nome, la Sardegna verso l'UNESCO che diventa Sardegna Terra di Nuraghi.
1: Perché se tutto va bene il Ministero della Cultura ci anticipa che potrebbe essere vicina alla svolta, per cui i monumenti della civiltà nuragica partono da Roma e iniziano il loro viaggio verso Parigi, dove noi speriamo che poi siano alla fine inclusi con il loro grande valore identitario, che è però un valore di competenza universale, all'interno della lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
0: Ecco, quindi non è più verso l'UNESCO, ma vicina all'UNESCO, diciamo così.
1: Ci hanno chiesto di sottolineare il fatto che la nostra associazione promuovesse la terra dei nuraghi. La Sardegna è la terra dei nuraghi perché ha probabilmente 10-12 mila monumenti dell'epoca nuragica ancora visibili nel nostro paesaggio culturale. È una cosa unica al mondo, perché non c'è un altro posto in tutto il mondo in cui ci sia una tale concentrazione di monumenti ancora visibili di età protostorica, per cui insomma è un orgoglio poter dire di essere la terra dei nuraghi, ed è anche il desiderio che noi abbiamo di avere una carta d'identità che ci renda conoscibili nel mondo. Oggi purtroppo della Sardegna molto pochi sanno nel mondo, dei nuraghi quasi nessuno sa nel mondo, per cui noi cerchiamo di convincere, anche attraverso questi dialoghi nuragici che toccano questa volta 42 città della Sardegna, quindi uno sforzo immane, credo che nessuna associazione riesca a fare una cosa del genere in 3 mesi, cerchiamo di convincere i sardi che su questo grande asset di sviluppo che noi abbiamo, la civiltà nuragica, un asset culturale, identitario, straordinario, beh, insomma, è necessario iniziare a raccontarlo al mondo in modo diverso. È necessario creare delle emozioni intorno alle nostre pietre che possono essere trasferite all'immaginario collettivo mondiale e che possono costituire il brand della nostra terra. Oggi, in un mondo globale, essere immediatamente identificabili significa moltiplicare le opportunità di sviluppo, moltiplicare tutte le cose buone che possono arrivare su tutte le filiere economiche della nostra terra, e quindi in definitiva nelle tasche dei sardi, che sono sempre più vuote.
0: Ecco, e voi avete organizzato, l'avete presentato ieri, un ricco programma, non lo anticipavamo, 55 incontri, 42 comuni, 456 associazioni partner, 47 relatori. Quando si parte?
1: Si parte il 4 di settembre con Stintino, e poi si va avanti con una quantità, come tu stesso hai detto, enorme di incontri. Qualche volta ne avremo 4 o 5 nella stessa giornata. C'è insieme i visti da vicino, cioè la possibilità di andare a visitare dei siti accompagnati dagli archeologi che li amano e che li hanno scavati, per riuscire a percepire la differenza che esiste tra una visita comune a un sito nuragico e la visita accompagnata da qualcuno che è in grado di far parlare le pietre, quindi di produrre emozioni dalle pietre. Quindi il tema resta quello di parlare con i sardi, di dire ai sardi che se noi diventassimo l'isola di Pasqua del Mediterraneo, beh, insomma, questo sarebbe un vantaggio enorme per tutta la nostra cultura, la nostra identità, ma anche per la nostra economia.
0: È davvero una chance da non perdere, continueremo a parlarne. Pierpaolo, resta con noi, abbiamo una pausa musicale. Giuseppe Valdese ci propone un brano addirittura del 1986 di Cutting Crew.

0: Died in Your Arms, Cutting Crew. Ogni tanto Giuseppe Valdés si ricorda che io ho 52 anni e quindi mi fa piacere ascoltare anche questi brani meravigliosi degli anni 80. Ancora Stefano Bidocchi con voi su Radiolina per la Strambata, con Pierpaolo Vargiu, presidente dell'associazione Sardegna Terra di Nuraghi. Stiamo parlando di una nuova iniziativa, un importante appuntamento regionale di conoscenza di questo patrimonio immenso che abbiamo, la civiltà nuragica, con 55 incontri in 42 comuni che partiranno dal 4 settembre fino a tutto dicembre in tutta l'isola. Ecco Pierpaolo, questi appuntamenti sono fondamentali per una civiltà nuragica che è ancora troppo poco conosciuta, lo dicevamo, però sono stati fatti passi in avanti anche grazie alla vostra azione di promozione.
1: Guarda, ti ringrazio per l'apprezzamento della nostra azione di promozione, ma in realtà noi siamo una piccola associazione al servizio di un grandissimo progetto, e questo grandissimo progetto può andare avanti soltanto se c'è la consapevolezza da parte dei sardi e la volontà dei sardi di andare sino in fondo nel tentativo di trasferire al mondo questa conoscenza di una grande ricchezza che è presente in Sardegna. Noi abbiamo avuto la grande soddisfazione che questo progetto è stato finanziato, i comuni, i siti sono stati finanziati da giunte di colore diverso. Credo che sia una cosa straordinaria in Sardegna, perché normalmente i progetti hanno una targa politica. Ecco, questo progetto finalmente diventa un progetto anticiclico che supera gli schieramenti e che ha avuto finanziamenti sia dalla precedente giunta di centrodestra sia da quella attuale di centrosinistra, a conferma che ci sono dei grandi progetti di sviluppo della Sardegna che sono di interesse di tutti i sardi. Ed è straordinario anche il numero delle associazioni che stanno aderendo e supportando il progetto, perché la nostra capacità di essere presenti in 42 diverse città della Sardegna, e l'anno venturo puntiamo a essere presenti in 100 città della Sardegna, si realizza grazie al fatto che ci sono tantissime associazioni territoriali che si occupano di cultura, che stanno presenti a contatto con le comunità locali, che ci stanno aiutando in tutti i comuni ad organizzare i nostri appuntamenti di sensibilizzazione. Quindi la forza è fare rete. Quindi in Sardegna fare rete, lo sappiamo bene, non sempre è facile, anzi direi che in linea di massima è difficile. Quindi il compito forse più importante che noi ci siamo presi in carico è quello di mettere in relazione tantissimi appassionati di Sardegna, di storia della Sardegna, di antica civiltà della Sardegna, che ci sono in Sardegna e nell'isola, e di mettere in contatto con gli esperti di marketing, con gli esperti di genetica, con gli antropologi, con gli ingegneri ambientali, oltre che ovviamente con gli archeologi, perché tutti insieme riescano a lavorare a un progetto che è straordinario per quello che può portare alla nostra terra.
0: E d'altronde abbiamo davvero in mano una miniera d'oro, abbiamo detto 10.000 monumenti visibili circa.
1: Se la miniera d'oro resta interrata,
0: appunto,
1: e l'oro non viene utilizzato,
0: forse altrettanti interrati ancora. Ecco, naturalmente, immaginiamoci, di questi 10.000, pochissimi, i più importanti, sono visitabili pagando un biglietto con la guida, come si fa in tutti i monumenti nel mondo. Immaginiamoci se solo il 10% di questi 10.000 fosse in grado di ricevere i turisti. Qualche razza
1: di ognuno in relazione l'uno con l'altro, in modo che i turisti abbiano dopo una porta d'ingresso la possibilità di girare soprattutto nelle zone interne, quelle che non sono toccate dal turismo balneare, e quindi di restare nel territorio e magari di godere di un network di prodotti territoriali, che ovviamente non è solo il nuragico è il cuore del prodotto, ma poi ci sono tutti i periferi che sono rappresentati dalle peculiarità che ogni singolo territorio è in grado di offrire a un visitatore.
0: Benissimo, allora l'appuntamento, il primo di 55 incontri, è per il 4 settembre, abbiamo detto, a Stintino. Non perdeteli perché sono davvero interessanti e affascinanti. Molte grazie, a presto Pierpaolo Vargiu.
2: La Strambata su Radiolina.
3: Sono le 13:03. Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
5: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani al suo arrivo a El Cairo ha dichiarato che la guerra ibrida è in corso. Il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa, aggiunto, che poi i cittadini europei seguono i desideri di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di disgregare l'Europa e i governi e di creare problemi alle diverse istituzioni. Ma l'attacco c'è, ha aggiunto Tajani.
6: 2 persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia nel comune di Bogliasco a Genova. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito 2 ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale ANAS.
5: Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
6: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Come precisa FS sul suo sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibilità di disagi per i passeggeri.
5: Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili di calcio a 11, futsal e beach soccer, si fermeranno al decimo di ogni partita per attributare un minuto di applausi ad uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Coppa Argentina.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con 2 matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Radiolina, Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Iniziamo col calcio. Il Cagliari che ospita stasera il Verona nei 16esimi di Coppa Italia con l'obiettivo di reagire dopo il KO con l'Inter e preparare la sfida di lunedì con Lecce. Pisacane farà qualche cambio a partire da Radunovic in porta, fuori Kevin Carlos per motivi familiari, Sugawara in attesa del transfer e Nzola appena arrivato è ancora senza allenamenti completi. 3 convocati invece Gagliardini e Massolen. Restano fuori anche Mina e Borrelli. Mi aspetto una partita vera, ha detto Pisacane, pronto anche a ritrovare da avversario l'ex Zappa. Contro l'Inter la squadra è rimasta dentro la partita fino alla fine, affrontando un avversario di altissimo livello con ordine, sacrificio e personalità. Ha proseguito poi: dobbiamo ripartire da questo atteggiamento, migliorando però nella qualità delle scelte e nella capacità di essere più incisivi quando recuperiamo palla. Le buone prestazioni devono diventare risultati. E passiamo al basket. La Dinamo ha ingaggiato Brandon Young, play guardia statunitense con passaporto bulgaro. Il classe 91 arriva dopo l'ultima esperienza in Cina e può essere utilizzato sia in regia sia da guardia. Un innesto che amplia le rotazioni di coach Luca Vitali in attesa del recupero di Keane, che non dovrà operarsi. Chiudiamo con il tennis. Si è chiuso anzitempo l'avventura di Lorenzo Carboni al Challenger di Como. Il tennista algherese è entrato in tabellone con una wild card, si è ritirato per problemi allo stomaco dopo 49 minuti di gioco contro lo spagnolo Pedro Martinez. Al momento dello stop era sotto 6-1-3-0. Ci salutiamo ricordandomi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV questa sera su Videolina e Radiolina. Il Cagliari in diretta a partire dalle 18.30, ospita l'ex attaccante del Cagliari Jeda. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
8: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
10: Torna il Festival dell'Altrove il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Radiolina, la strambata.
1: E siamo arrivati alle 13:10 minuti, ancora alla strambata, ancora Stefano Birocchi in compagnia di Egidiangela Secchi, che mi ha raggiunto dalla redazione del TG di Videolina, redazione in fermento come al solito, insomma, tante novità al TG, dirette, collegamenti. Qual è il menu di oggi?
2: Sì, infatti siamo partiti, Stefano, proprio stamattina con un collegamento dal Flumendosa di Emanuele Dessì, con un appello del sindaco da Seulo alla regione, perché l'ecosistema del Flumendosa, quindi ha parlato della flora, della fauna presente, è stato messo a rischio dalle abbondanti piogge di Ferragosto, quindi insomma un'estate complessa per il mondo delle campagne, per chi naturalmente ha nell'acqua, diciamo, uno dei sostentamenti principali della sua attività, quindi ovviamente allevamento e agricoltura. Da una parte le abbondanti piogge, dall'altra la siccità, insomma siamo in una morsa
1: i nostri
2: abbastanza
1: sistemi messi sempre più a dura prova da eventi che saranno sempre, ci dicono gli esperti, più estremi,
2: eccezionali,
1: dal grandissimo
2: ed estremi,
1: caldo alle piogge torrenziali, insomma dobbiamo prepararci chissà a quali scenari.
2: Questo sicuramente richiederà

0: nostre politiche. Poi West Nile, purtroppo ne abbiamo parlato finora di questo problema circoscritto nell'Oristanese, invece adesso purtroppo c'è grande preoccupazione perché una persona è deceduta a San Gavino, la diagnosi è stata fatta post mortem, quindi è deceduta e poi si è scoperto che aveva il virus della West Nile. Il sindaco ovviamente chiede l'aiuto di tutti, dice monitoriamo la situazione. Dobbiamo già dire che anche il centro regionale antinsetti e i vari provinciali eccetera monitorano già la presenza della zanzara responsabile della West Nile su tutto il territorio. Ovviamente è un fenomeno difficilmente arginabile perché le zanzare hanno le ali e quindi si spostano, certo, laddove trovano zone ovviamente a loro favorevoli e alla riproduzione ovviamente si installano. Quindi anche qua attenzione, perché abbiamo avuto già questo è il terzo decesso mi pare, Stefano, in Sardegna, e sono 25-26 sì, ricoverati tutti sì, finora sì, della zona di Oristano. E poi scuola sarda, inizierà il 16 settembre la scuola per gli studenti, ma naturalmente per tutto il personale della scuola, per i docenti, i dirigenti e il personale amministrativo è già iniziata il 1 settembre. Abbiamo sentito da una parte l'ufficio scolastico regionale che dice le operazioni anche per le nomine sono andate bene, le missioni in ruolo per la prima volta si sono chiuse il 31 agosto, e la CGIL racconta un'altra realtà, una realtà della scuola sarda fatta di precariato e di numeri insufficienti a coprire il reale fabbisogno, puntando il dito soprattutto sul dimensionamento scolastico. Abbiamo perso in un anno, dice la CGIL, 10 autonomie scolastiche, e questo vuol dire una drastica riduzione del personale. E poi la dermatite bovina e il futuro dell'agricoltura sarda. Oggi c'è stato un tavolo verde a Cagliari su questo argomento, a proposito, lo dicevamo, no, prima, insomma un ripensamento è necessario, sì, della gestione del nostro territorio anche dal punto di vista produttivo, quindi dell'agricoltura. L'assessore Agus ha detto la priorità adesso è la ripresa della movimentazione che è stata bloccata appunto a causa della dermatite, l'ennesima tegola insomma sulla Sardegna. E poi naturalmente lo sport, mini turnover nel Cagliari che stasera alle 21, lo ricordiamo, alla Domus affronta il Verona dell'ex Zappa, stiamo parlando ovviamente di Coppa Italia, non di campionato, e potrebbe esordire dal primo minuto Massolen, che io ho avuto così per caso, ho incontrato, ho avuto la fortuna di incontrare, soprattutto mio figlio.
1: E che impressione ti ha fatto?
0: Ma sicuramente un ragazzo molto alto, che alto quasi 2 metri, ho pensato che insomma, ritrovandosi in campo un ragazzo di questa altezza, che insomma nel calcio lo sappiamo, a parte i portieri, non è comunissimo insomma avere questa altezza che sfiorano i 2 metri, più comune sicuramente nel basket, e non deve essere insomma facile per un avversario ritrovarsi questo ragazzo.
1: E poi a quanto pare, visti anche i prezzi, è particolarmente bravo,
0: arriva dall'Inter, e quindi vedremo stasera, insomma ci sarà da divertirsi. È tutto,
1: molte grazie Gide Angela Secchi. Adesso abbiamo ancora la musica, Carol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: La strambata su Radiolina.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: PAN, sardi come voi.
5: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
8: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
0: Radiolina, estate. La strambata.
10: 13 e 21 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Tra poco sentiremo dalla prima pagina dell'Unione Sarda il caffè scorretto Dignità Perduta, firmato da Tacitus. Ma adesso abbiamo ancora la musica. Torna Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione.

0: Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
3: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: E siamo alle 13.33 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata di quest'oggi su Radiolina. Oggi 3 settembre è una giornata particolare, una giornata nazionale del peperoncino, inserita nel calendario del cibo italiano dal 2017 e appunto celebrata ogni anno in questa data. Il protagonista naturalmente è il capsicum, questo è il nome scientifico del peperoncino, che è arrivato, lo sanno tutti, in Europa dalle Americhe. Ai tempi della scoperta dell'America, alla fine del 1400, e ne parlava proprio già Cristoforo Colombo. Poi in Italia diventa entrato naturalmente nella tradizione culinaria, soprattutto di alcune regioni, in particolare la Calabria, ma anche la Sardegna da qualche tempo lo ha scoperto, grazie anche ad alcune aziende che hanno iniziato a coltivarlo. A Turri c'è una bellissima coltivazione, ho avuto modo di visitarla, della famiglia Picchedda, e noi siamo in collegamento con Sandro Picchedda, produttore di zafferano principalmente, ma anche di peperoncino, oggi lo coinvolgiamo per questo, a Turri. Buongiorno Sandro.
1: Buongiorno a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radiolina.
0: Ecco, intanto buona giornata del peperoncino. State raccogliendo, siete impegnati proprio nella raccolta in questi giorni?
1: Sì, questo.

0: 13:41 minuti, ancora Stefano Birocchi. Stiamo celebrando anche noi qui a Radiolina la giornata nazionale del peperoncino. E molti non lo sanno, ma in Sardegna si produce un ottimo peperoncino di qualità, e questo tipo di coltura ha trovato da molti anni un terreno davvero ideale come clima e come condizioni anche pedoclimatiche. Ecco, noi siamo collegati con Sandro Picchè, da un produttore di Turri, una delle principali produzioni di peperoncino nella Sardegna centrale, diciamo. Ecco, siete impegnati, Sandro, dicevamo, nella raccolta, ma che tipo di peperoncino coltivate? Perché sono tantissime le tipologie. Sandro? Sandro, forse è caduta la linea, insomma, adesso
1: sì,
0: ecco. Dicevo, le varietà... Ecco, le varietà sono tantissime, cambiano moltissimo forma, colore, intensità. Voi quali coltivate?
2: Sì, noi abbiamo un peperoncino che da oltre 30 anni coltiviamo in azienda qui a Turri, con è una varietà che ormai è diventata quasi nostra, nel senso che ormai non sappiamo più neanche qual era il seme di origine. Dopo 30 anni utilizziamo sempre gli stessi semi, è un Cayenne, una varietà Cayenne che si è sposata molto bene con il nostro territorio, e sono proprio in programma con i centri di ricerca dell'Università di Cagliari di trovare una caratterizzazione proprio della varietà che si è andata quasi mettiamola così.
0: Ecco, quindi potrebbe diventare davvero il primo peperoncino sardo, perché dopo tanti anni di selezione.
2: Sì, dopo 30 anni di selezione si ambienta il territorio in cui è nato, e proprio come dicevo prima ha clonato dei profumi incredibili, e si sposa anche col nostro nome che è sardissimo, è proprio un peperoncino 100% sardo.
0: Ecco, esiste una scala di un grado di piccantezza, no? Si chiama scala Scoville. Ecco, il vostro dove si posiziona?
2: Diciamo per noi sardi molto alto, perché
0: quindi è un super 8.
2: Sì, no, però

0: Almeno la scala Scoville è intorno ai 50.000, che è bassissima, però a mio avviso il peperoncino non deve essere estremamente piccante, perché altrimenti ti fa
1: Certo.
0: coprire tutto. Noi abbiamo avuto nel corso degli anni anche delle aziende che hanno detto che il nostro peperoncino era troppo dolce dal profumo, però non erano passati al grado successivo per assaggiarlo, quindi è estremamente aromatico ma molto piccante, ed è una
1: Interessante.
0: formula vincente per dare un buon gusto a tutti i piatti.
1: Certo,
0: Siamo
1: e
0: arrivati addirittura a fare delle monodose da portarsi tascabili, si immagina.
1: addirittura, ecco, tra l'altro il vostro è peperoncino biologico, dove lo esportate? Tutta la Sardegna, ma anche fuori?
0: E diciamo che il nostro principale cliente è il mercato nazionale. La Sardegna assorbe tantissimo prodotto, poi ci sono tutti i negozi sardissimo che sono le nostre filiere dirette, dove si trovano proprio i prodotti a base di peperoncino e anche gli altri prodotti aziendali. Cerchiamo di accorciare sempre di più la filiera, mettiamola così. È un prodotto
1: Certo.
0: molto molto ricercato.
1: Poi nella vostra azienda siete impegnati da tanto tempo nella diversificazione, no? Quindi l'utilizzo delle materie prime anche per dei prodotti che proponete al mercato, anche a base di peperoncino.
0: Quindi viene usato molto internamente all'azienda come ingrediente. Infatti facciamo il pastificio, la pasta di brocchetti fatta con il nostro peperoncino, per esempio le tisane, abbiamo una linea di tisane completamente di peperoncino che è particolarissima.
1: Ecco, tisane
0: E
1: perché
0: in
1: il
0: più.
1: peperoncino fa anche bene, no? Cioè, noi lo associamo al bruciore che sembra a fuoco, no? La temperatura della bocca aumenta, però in realtà fa bene.
0: Però la circolazione ne giova e ormai siamo tutti sedentari, quindi un po' di una tisana a base di peperoncino potrebbe essere un modo anche per aumentare questa voglia di stare seduti. Mettiamola così.
1: Benissimo, allora facciamo un brindisi con una tisana al peperoncino. Ringraziamo Sandro Picchedda, buona raccolta di peperoncino e ancora buona giornata del peperoncino. A presto.
2: La strambata su Radiolina.
3: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? YED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali: design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. YED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su yed.it. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Perdormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Radiolina. Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Anche in questa prima decade di settembre il grande caldo non mollerà la presa della Sardegna, una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, un'avvezione di aria molto calda determinerà un'impennata alle temperature con valori anche nel weekend superiori ai 35 gradi. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, cielo sereno poco nuvoloso, tempo assolutamente stabile con massime tra 30 e 36 gradi, 35 gradi attesi anche a Cagliari, insomma caldo che si farà sentire dappertutto. Ulteriori dettagli, approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle. Gavi.

Ancora Stefano Birocchi con voi ai microfoni di Radiolina. Tra poco mi raggiungerà in studio Enzo Asuni per i consueti social trend, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Saif, Parlar d'amore.

0: parlare d'amore.
1: Ultima parte per la strambata di quest'oggi, in compagnia, come anticipato, di Enzo Asuni, il grande ritorno dopo le ferie. Bentornato Enzo per i social trend. Allora, di cosa parliamo?
2: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Torniamo su uno dei miei argomenti preferiti, Sanremo 2027, perché durante le mie ferie praticamente uscivano tutte le notizie possibili e immaginabili sul prossimo festival di Sanremo. Una di quelle di qualche giorno fa, tra l'altro, ma sta facendo parlare tantissimo sulle piattaforme digitali, è il fatto che i Måneskin torneranno insieme e lo faranno appunto sul palco di Sanremo. Innanzitutto diciamo che sicuramente sarà bello vederli insieme, perché dopo il 2021, anno in cui vinsero il Festival di Sanremo, qualche mese dopo l'Eurovision Song Contest, avevano intrapreso un'ascesa internazionale. Dopo questa ascesa diciamo che uscirono all'estero con tre dei loro brani più conosciuti, Begin, I Wanna Be Your Slave e Supermodel, e in seguito si sciolsero. In realtà non c'è mai stato un messaggio ufficiale del loro scioglimento, semplicemente hanno percorso tutti delle carriere individuali. Damiano sicuramente ha intrapreso la carriera da solista, Victoria ha intrapreso un percorso più elettronico fatto di DJ set, mentre anche Thomas Raggi e Ethan Torchio si sono dedicati ai loro progetti personalissimi.
1: Ora però, li vediamo. Però ci piacciono più insieme, no?
2: Sì, soprattutto ci siamo affezionati, e devo dire che anche il grande pubblico piacciono più insieme, anche se Damiano qualche numeretto l'ha fatto, sicuramente non ha fatto i numeri che hanno fatto i Måneskin insieme, cioè quando erano proprio il gruppo romano,
1: perché alla
2: conosciamo.
1: Fine la loro forza era non solo nel leader, nel cantante, ma in tutto il gruppo, perché ognuno di loro aveva una sua particolarità che insomma creava un'armonia speciale.
2: Esatto. Quindi si sono sicuramente resi conto che questa cassa di risonanza data dall'internazionalità dell'Eurovision si stava esaurendo, e quindi hanno detto quale palco migliore per tornare davanti al grande pubblico, se non quello di Sanremo, che comunque ci ha lanciati. Ricordiamo che loro avevano fatto X Factor 4 anni prima di Sanremo, arrivarono secondi e poi appunto nel 2021 la grande vittoria. Nel loro percorso troviamo grandi collaborazioni con artisti internazionali come Iggy Pop e Tom Morello, e quindi ora saremo a vedere se questa reunion, chiamiamola così, sarà un qualcosa di effimero, o se invece resteranno i Måneskin da lì in seguito, nel senso magari coinciderà anche con un nuovo album, questo non lo sappiamo ancora, ma sicuramente sarà così.
1: Insomma, una sperimentazione per vedere un po' il riscontro del pubblico e decidere se proseguire da solisti o insieme. Esatto. Mi sembra un'ottima idea.
2: E noi staremo zitti e buoni.
1: E intanto se ne parla. Esatto. E noi ne parliamo.
2: Noi staremo zitti e buoni, appunto, ricordando la canzone
1: Tu fai il tifo per una reunion definitiva, oppure ti piacciono anche così?
2: Allora, io devo dire
1: in
2: che
1: singolo.
2: Mi piacciono anche in singolo. Mi piacciono anche in singolo. Damiano David, tra l'altro, ce l'ho tra i cantanti che ascolto mentre faccio Tappi Rulan. Quindi
1: ah, è vero che c'è sempre esatto. Questa.
2: E quindi a me piace
1: questa immagine
2: anche
1: che ogni tanto ci proponi.
2: Esatto. Io che corro con la musica.
1: Ma io ti invidio perché io non trovo mai il tempo. Insomma, trovo tante scuse per non trovare il tempo. Esatto.
2: Ma sono 20 così. Minuti al giorno.
1: Sono un po' pigro. Va bene, allora, grazie Enzo Asuni. Ancora bentornato dalle ferie, adesso ti avremo anche domani, perché l'appuntamento con la strambata è per domani, come sempre alle 12.30. Noi abbiamo terminato, vi ricordo che tra poco sentiremo direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola, l'intervento di Ciriaco Ofeddu, una risorsa sprecata. Grazie da Stefano Birocchi e Giuseppe Valdés.
3: Radiolina ha presentato La Strambata.
4: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
6: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani al suo arrivo a El Cairo ha dichiarato che la guerra ibrida è in corso. Il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa, aggiunto, che poi i cittadini europei seguono i desideri di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di disgregare l'Europa e i governi e di creare problemi alle diverse istituzioni. Ma l'attacco c'è, ha aggiunto Tajani.
5: 2 persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia nel comune di Bogliasco a Genova. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito 2 ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale ANAS.
6: Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
5: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Come precisa FS sul suo sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibilità di disagi per i passeggeri.
6: Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili di calcio a 11, futsal e beach soccer si fermeranno al decimo di ogni partita per attributare un minuto di applausi ad uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Buon pomeriggio da Alberto Masu, benvenuti allo spazio informativo di Radiolina. Apriamo con il primo caso di West Nile fuori dall'Oristanese. A San Gavino, infatti, dopo i casi di West Nile con il decesso di un'anziana, sono state avviate le attività di controllo e disinfestazione. Cresce naturalmente la preoccupazione tra i cittadini. Il 16 settembre inizia la scuola, ma per il personale la campanella è suonata il 1 settembre. Emissioni in ruolo completate, spiega l'ufficio scolastico regionale. La CGIL attacca, un insegnante su 4 precario, drastica riduzione di personale. Le ultime piogge a Ferragosto hanno provocato non pochi danni all'ecosistema del fiume Mendoza. Arriva così un appello da Seulo con il sindaco Enrico Murgia che chiede l'intervento dell'ARPAS per analisi accurate e rassicurazioni. Questa mattina a tavolo verde è convocato in regione a Cagliari dall'assessore Agus. Al centro del confronto la dermatite bovina e i nuovi fondi per i giovani agricoltori. Il costo di benzina e gasolio continua a pesare sui bilanci delle famiglie mentre l'associazione di categoria ANGAC propone una riduzione dell'IVA e chiede maggiori controlli sui margini delle compagnie petrolifere. A Carloforte la guardia medica non riesce più a garantire tutti i turni. Pochi medici e turnazioni sempre più difficili da coprire. Il comune mette sul tavolo una proposta concreta e offre vitto, alloggio e anche il costo del traghetto ai professionisti disponibili a lavorare sull'isola. Alghero potenzia la sicurezza urbana con 88 nuove telecamere. Si chiama Scudo ed è un progetto dell'amministrazione comunale algherese finanziato con 250.000 euro per ampliare il sistema di videosorveglianza e rafforzare il controllo del territorio. In turismo da crociera, Oristano prova a ripartire. A ottobre l'arrivo in porto di una nave del settore del lusso. Intanto è ormai pronta l'area di accoglienza passeggeri nel nuovo centro polifunzionale. Chiusura con lo sport, il calcio dopo il KO di campionato con l'Inter e la chiusura del mercato estivo. Questa sera il Cagliari torna in campo alle 21, ancora alla Domus. I rossoblù sfidano il Verona dell'ex Zappa con l'obiettivo di qualificarsi agli ottavi di Coppa Italia. La vincente incontrerà la Roma all'Olimpico. Con lo sport si chiude il nostro giornale radio. Alberto Masu, la redazione vi ringrazia e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Linea.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 2 al 6 settembre potrai acquistare in offerta le bistecche di suino con cotenna di origine sarda a 69 centesimi letto e l'arrosto morto di bovino di origine sarda a 1,29 euro letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
14: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 3 settembre 2026. Una risorsa sprecata, a cura di Ciriaco Offeddu, manager e scrittore. Dovremmo imparare, il che vuol dire affrontare i problemi approfondendoli, guardandosi attorno al di là del quartiere, valutando gli esempi virtuosi da qualsiasi parte arrivino, cercando soluzioni pratiche, perché i problemi incalzano, non aspettano, limitano i nostri gradi di libertà e la qualità della nostra esistenza. Purtroppo, invece, qualsiasi dibattito prende in Sardegna pieghe ideologiche e le discussioni obbediscono facilmente alle appartenenze, agli interessi corporativi, a logiche che niente hanno a che vedere col bene pubblico. Di conseguenza ci stiamo abituando a subire i problemi e adattarci a essi. E non c'è sostantivo che meglio esemplifichi questa attitudine forzata che non resilienza. Resilienza ai disservizi e alle ingiustizie, agli sprechi, alla corruzione, all'inazione. Siamo un popolo orgogliosamente resiliente, non per niente non fecondo, non giovane, non produttivo. I numeri non mentono. Al 1 gennaio 2026 siamo 1.554.490 residenti con uno spopolamento in accelerazione. La fecondità è scesa a 0,91 figli per donna. Gli under 15 sono appena il 9,7% della popolazione, gli over 65 il 27,4%, quasi un sardo su tre. Tra il 2005 e il 2025 la fetta di popolazione in età attiva è scesa dal 69,6% al 62,8%. Confindustria Sardegna quantifica in oltre 106.000 i lavoratori mancanti e in 1,7 miliardi di euro la capacità produttiva che l'isola non riesce a esprimere. Nei paesi sotto i 1.000 abitanti, quelli che compongono l'ossatura della Sardegna interna, lo spopolamento e l'invecchiamento sono ancora più marcati. Di fronte a questo scenario, il primo riflesso condizionato, fateci caso, è quello di parlare degli anziani come di un peso da sostenere. Pensioni, sanità, servizi, mai come di una risorsa da attivare. una zavorra di circa 425.000 persone che dovrebbe essere sostenuta da un'immigrazione altamente produttiva. È lo sguardo opposto a quello che il Giappone, il paese più vecchio del pianeta, ha imparato ad avere per necessità. Là, dal 2025, la legge incentiva fortemente il prolungamento dell'attività lavorativa oltre l'età pensionabile fissata. Il risultato non è teorico. 4 aziende giapponesi su 10 assumono regolarmente persone sopra i 70 anni, con diverse multinazionali che hanno abolito ogni limite di età. Non è una costrizione, ma il riconoscimento che il lavoro dopo l'età pensionabile vada favorito, non combattuto. Dicono in Giappone: non utilizzare al meglio gli anziani è un grande spreco. In virtù di questa impostazione stanno fiorendo le cooperative di Silver Human Resources, che rimettono in circolo il tempo e le competenze dei pensionati nell'artigianato, nel supporto alle scuole, nell'indotto agricolo e turistico. Questo dentro la cornice precisa del Keiro no Hi, il rispetto per gli anziani. La vecchiaia come patrimonio collettivo, non come peso. In Sardegna avremmo sulla carta la materia prima umana per un discorso analogo. Un quarto abbondante della popolazione è ancora nel pieno delle proprie capacità, con competenze spendibili, spesso l'unica presenza stabile in paesi che altrimenti si spegnerebbero. Il nostro problema è culturale e sistemico. Mentre il Giappone struttura l'impiego degli anziani come politica pubblica organica, l'Italia lo scoraggia con la propria architettura previdenziale e fiscale. Per la maggioranza dei pensionati, pur senza limiti formali di cumulo, il disincentivo resta fiscale. Pensione e reddito da lavoro non restano separati, si sommano in un unico reddito complessivo su cui si applica l'IRPEF progressiva e le detrazioni si riducono man mano che il totale cresce, senza alcuna agevolazione dedicata, né per sé né per l'azienda che assume. Il messaggio implicito, per chi ha già versato una vita di contributi, è che il lavoro extra convenga solo fino a una certa soglia. Oltre, conviene restare a casa. Non esiste, da noi, nulla che somigli a una rete di Silver Human Resources. Il sistema, semplicemente, non è stato disegnato per moltiplicare il lavoro potenziale, ma per contenere la spesa previdenziale. Se vogliamo contrastare lo spopolamento delle aree interne, dovremmo smettere di guardare agli anziani come a un capitolo di spesa sociale e cominciare a trattarli come un giacimento inutilizzato. Il Giappone non lo ha fatto per virtù, ma per necessità, la stessa che, in Sardegna, fingiamo ancora di non sentire. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Ciriaco Offeddu, manager e scrittore. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Bagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
1: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
9: Radiolina. Unione Cult.
10: Unione Cult.
9: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
11: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti, bentornati in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari, insieme a me c'è una grande amica, Paola Pilia.
12: Buon pomeriggio a tutti, ciao Francesca, meraviglia.
11: Allora Paola, oggi sei qua con noi, però non come prima donna, grande guida e direttrice di TCS, però sei qua per raccontarci e riportarci in un mondo da favola. Era l'8 settembre, era il 1981, quindi l'anniversario cade veramente tra pochi giorni. Tu ci riporti a Ulassai. Ulassai è la tua terra.
12: Certo, è vero.
11: Sì. Come prima cosa. Quindi tu Ulassai, con Ulassai hai un rapporto straordinario. Nessuno meglio di te la conosce. Forse una persona meglio di te era Maria Lai.
12: Eh sì, decisamente, molto meglio, ma ce ne saranno molte altre, Francesca, che la conoscono meglio di me. Sicuramente io l'ho sofferta quando ero ragazzina e l'ho riscoperta invece, come spesso accade, da adulta, perché è un posto meraviglioso, è un posto anche che rispetto a quando ero piccola io è cambiato moltissimo, perché si è trasformato e si è trasformato anche proprio all'opera che citavi tu, a legarsi alla montagna.
11: Lo sai che mi piace molto questo che hai detto, adesso parliamo poi subito dell'anniversario e dell'opera, perché la Sardegna tutta è una terra che noi sardi spesso soffriamo quando siamo bambini, quando siamo ragazzi, adolescenti, e infatti ne abbiamo parlato anche in questi giorni sul nostro quotidiano, di tanti studenti o giovani lavoratori, no, che vanno fuori lontano e poi invece quando diventiamo adulti iniziamo a capirla.
12: L'idea del ritorno, adesso sì. Io non sto tornando a vivere a Ulassai, però è vero che è un paese molto vivace, dove succedono cose, ci sono festival culturali, ci sono mostre d'arte internazionali.
11: Grandissimi musei, io la settimana scorsa a Caffè Corretto ho avuto proprio Marco Peri, che la stazione dell'arte di Ulassai la dirige con grandissima passione, con grandissima tenacia, registrando numeri veramente alti. Allora, parto da questo numero. 5.000 visitatori per una mostra che ha messo insieme Marc Chagall e Maria Lai, ma Maria Lai ha legato e legherà per sempre il suo nome e la sua arte a un nastro azzurro che ha riscritto la storia dell'arte in Italia.
12: La mostra su Chagall non ci sarebbe stata senza legarsi alla montagna di Maria Lai, non ci sarebbe stato il Camuc, non ci sarebbe stata la stazione dell'arte. Tutto è veramente nato da lì, è nato da quell'idea, da quell'opera d'arte, dagli anni successivi in cui Maria Lai ha lavorato fuori facendo di Ulassi un museo a cielo aperto, che è una espressione abusata, si usa in molti casi, però sì. Nel caso di Ulassi è vero, perché Maria Lai davvero ha fatto opera in tutto il territorio. Lei gli anni successivi a legarsi alla montagna voleva proprio abbellire, trasformare il territorio, e quindi ha fatto il lavatoio con Nivola, ha fatto opere praticamente ovunque. Tu passi a Ulassi, ti giri e c'è un'opera di Maria Lai anche fuori dai musei. Quindi questa trasformazione è stata innescata da quell'opera che nasce alla fine degli anni 70, perché tutto parte alla fine del 79, quando il sindaco di allora chiede a Maria Lai di realizzare un monumento ai caduti. Ormai la storia la conosciamo tutti.
11: Ma ci piace molto risentirla, soprattutto da te.
12: Fammi fare il contesto. Intanto siamo negli anni 70 a Ulassi. Ulassi è un paese isolatissimo, tutta l'Ogliastra è isolata, non si parla ancora di turismo, è un paese di pastori, è un paese anche molto scosso da una polemica politica violentissima. Sì. Sono gli anni del terrorismo, c'è appena stato l'omicidio di Aldo Moro, quindi ci sono scontri importanti anche politicamente. È un paese, come racconta Abate nel podcast, è una regione molto vivace dal punto di vista musicale, perché anche gli ogliastrini vanno a sentire i concerti, tra cui quello di Patti Smith a Firenze nel 1979, però di arte si parla poco, e la stessa Maria Lai è poco conosciuta, perché sebbene sia nata a Ulassi, vive a Roma da tantissimo tempo. Quindi nel 79 il sindaco la chiama, lei dice: vieni a fare un monumento ai caduti. Lei dice: no, io voglio fare arte per i vivi e non per i morti, se cambiate idea richiamatemi. Il sindaco la chiama, le dice: vieni comunque, parliamone. Maria Lai arriva a Ulassi con De Janen, critica d'arte dell'Unione Sarda, molto feroce, che scrive:

0: questo nastro azzurro di Maria Lai, e quindi ritornare qui veramente a pochi giorni dall'anniversario, da quell'8 settembre del 1981, era non solo un piacere, Paola, ma doveroso. Podcast dove tu metti insieme parole, metti insieme i ricordi, metti insieme la memoria, ma metti insieme anche tanta musica.
1: Esatto, tanta musica, musica dell'epoca, c'è anche la colonna originaria del podcast, ma poi un po' ci sono alcuni brani che riportano a quegli anni, per esempio il 79 con il sequestro di Fabrizio De André e Dorighezzi, naturalmente Hotel Supramonte è un tema che ritorna, ma anche Video Kill the Radio Star, che è il tema e la canzone che ha segnato il 1981 e che ha segnato una cosa, una rivoluzione. Era stato poco profetico perché Video non ha killed the Radio Star, però loro dicevano così.
0: E allora, grazie alla sapiente regia di Giuseppe Valdés, andiamo ad ascoltarcelo. I heard

0: Unione Cult.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella e Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro. Le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro. E gli yogurt Arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppio

0: programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
1: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Anche in questa prima decade di settembre il grande caldo non molerà la presa dalla Sardegna, una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, un'avvezione di aria molto calda determinerà un'impennata alle temperature con valori anche nel weekend superiori ai 35 gradi. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, cielo sereno poco nuvoloso, tempo assolutamente stabile con massime tra 30 e 36 gradi, 35 gradi attesi anche a Cagliari, insomma caldo che si farà sentire dappertutto. Ulteriori dettagli, approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Unione Cult.
7: Ancora Unione Cult, ancora insieme in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari e con me Paola Pilia per celebrare questo magico anniversario. Era l'8 settembre del 1981 quando Maria Lai legò il suo paese alla montagna con quel profetico nastro azzurro. Il lavoro di Maria Lai oggi è un podcast che tu hai curato e firmato. Raccontarlo ancora oggi per dire al nostro pubblico andate a schiacciare di nuovo il tasto play per entrare nel mondo di Maria Lai, è da fare.
8: Sì, si parte nel podcast, sono 5 puntate, si parte dall'inizio, dal contesto per arrivare proprio alla realizzazione dell'opera, alla descrizione della realizzazione dell'opera con tantissime interviste, perché ci sono intervistati i protagonisti dell'epoca, sindaco democristiano e segretario del Partito Comunista, ci sono tanti storici dell'arte, Marco Peri, Gianni Murtas, c'è Paolo Fresu che racconta un po' l'esperienza simile di Ulassei con Berchida, perché anche Berchida è un paese che è rinato grazie alla musica e grazie all'arte. Si parla spesso del fatto che con la cultura non si mangia, invece è vero che la cultura fa bene anche economicamente, fa bene alla rinascita dei paesi. Tra l'altro Ulassei è uno dei pochi paesi

0: che contagia tutti, al di là dei risultati c'è proprio la condivisione di quel momento. Poi per anni non se ne è più saputo nulla, nel senso che cioè non è che allora né le persone di Ulassei né il mondo dell'arte aveva gli strumenti per comprendere cos'era certo. stata e cos'era l'arte relazionale, perché ancora non c'era stato tra l'altro un testo fondamentale di Nicola Burriot che definiva quel tipo di arte, però, quindi per anni se ne parla poco, poi però quell'opera è finita nei manuali di storia dell'arte. Nel frattempo là si è arrivato Costantino Nivola, ci sono stati artisti come Strazza che hanno lavorato e che hanno cambiato di fatto anche il volto del paese, poi fino al 2006 quando Maria Lai ha donato 150 opere che hanno che ora sono ospitate nella stazione dell'arte.
1: Il a cui do un consiglio al nostro pubblico: andate, se non l'avete ancora fatto, andate a Ulassei alla stazione dell'arte, perché merita una vostra giornata. Il lavoro che hai fatto sul podcast è un lavoro eccellente, un lavoro durato settimane, mesi. Ti manca adesso Maria Lai?
0: Mi manca molto, e mi manca anche quel tipo di racconto. Mi piacerebbe testarlo su altre cose, perché mi piacciono le storie, mi piace raccontare le storie. Questa, al di là del fatto che sia una storia di Ulassei, che quindi in qualche modo io ho vissuto, io c'ero a legarsi alla montagna, non mi ricordo niente ovviamente, però c'ero, ero molto piccola, avevo 2 anni.
1: Riuscirai quindi a tornare? No, quest'anno
0: sul podcast
1: no, riuscirei a tornare l'8, mancano
0: certo,
1: pochissimi giorni,
0: sì assolutamente, anche perché il podcast lo racconteremo spesso, e comunque è bello raccontare storie. E Maria Lai dice, racconto e riporto un pezzetto di Maria Lai tratto da un'intervista di Videolina, dove dice: tutto il mondo ha bisogno di storie, cioè là dove c'è disperazione, là dove c'è solitudine, servono le storie. Tutto quello che faccio io lo faccio per raccontare storie, e a me mi sembra una cosa meravigliosa, anche il potere dell'intrattenimento, della memoria,
1: anche
0: è bellissimo.
1: Quello che stiamo cercando di fare io e te questo pomeriggio. Io lo dico sempre, il grande privilegio della nostra professione, raccontare storie per dare voce a chi una voce non ce l'ha. C'è una frase di Maria Lai con cui io voglio chiudere e ti voglio lasciare. Lei diceva: l'arte è lo spazio di chi non occupa spazio nel mondo, e chi non occupa spazio nel mondo

0: dal passaggio a livello, coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i carabinieri, due automediche e quattro ambulanze. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
1: Voltiamo pagina. Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere. La scorsa settimana il governo ha prolungato il precedente taglio, prorogando lo sconto di 17 centesimi sul diesel, che vale solo fino a sabato 5 settembre. Una volta scaduta questa misura tampone contro il caro carburanti, l'esecutivo ha promesso misure mirate per i redditi bassi, un bonus benzina che potrebbe dipendere dall'ISE.
0: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Come precisa FSO e sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. La stensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.
1: Lo sport e il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre, maschili e femminili, si fermeranno al decimo minuto di ogni partita per tributare un minuto di applausi a uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
0: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buon pomeriggio da Alberto Masu, benvenuti allo spazio informativo di Radiolina. Apriamo con il primo caso di West Nile fuori dall'Oristanese. A San Gavino, infatti, dopo i casi di West Nile con il decesso di un'anziana, sono state avviate le attività di controllo e disinfestazione. Cresce naturalmente la preoccupazione tra i cittadini. Il 16 settembre inizia la scuola, ma per il personale la campanella è suonata il 1 settembre. Emissioni in ruolo completate, spiega l'ufficio scolastico regionale. La CGIL attacca, un insegnante su quattro precario, drastica riduzione di personale. Le ultime piogge a Ferragosto hanno provocato non pochi danni all'ecosistema del fiume Mendoza. Arriva così un appello da Seul con il sindaco Enrico Murgia, che chiede l'intervento dell'ARPAS per analisi accurate e rassicurazioni. Questa mattina a tavolo verde è convocato in regione a Cagliari dall'assessore Agus. Al centro del confronto la dermatite bovina e i nuovi fondi per i giovani agricoltori. Il costo di benzina e gasolio continua a pesare sui bilanci delle famiglie, mentre l'associazione di categoria ANGAC propone una riduzione dell'IVA e chiede maggiori controlli sui margini delle compagnie petrolifere. A Carloforte la guardia medica non riesce più a garantire tutti i turni. Pochi medici e turnazioni sempre più difficili da coprire. Il comune mette sul tavolo una proposta concreta e offre vitto, alloggio e anche il costo del traghetto ai professionisti disponibili a lavorare sull'isola. Alghero potenzia la sicurezza urbana con 88 nuove telecamere. Si chiama Scudo ed è un progetto dell'amministrazione comunale algherese, finanziato con 250.000 euro per ampliare il sistema di videosorveglianza e rafforzare il controllo del territorio. In turismo da crociera, Oristano prova a ripartire. A ottobre l'arrivo in porto di una nave del settore del lusso. Intanto è ormai pronta l'area di accoglienza passeggeri nel nuovo centro polifunzionale. Chiusura con lo sport, il calcio dopo il KO di campionato con l'Inter e la chiusura del mercato estivo. Questa sera il Cagliari torna in campo alle 21, ancora alla Domus. I rossoblù sfidano il Verona dell'ex Zappa con l'obiettivo di qualificarsi agli ottavi di Coppa Italia. La vincente incontrerà la Roma all'Olimpico. Con lo sport si chiude il nostro giornale radio. Alberto Masu, la redazione vi ringrazia e noi vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radiolina.
4: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro. Le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro. E gli yogurt Arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
1: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Buongiorno e bentrovati per questa nuova edizione del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Appello da Seul alla regione per salvare l'ecosistema del fiume Endosa, messo a rischio dalle abbondanti piogge di Ferragosto. Grande preoccupazione a San Gavino dopo la positività alla West Nile su una persona poi deceduta. Sindaco, monitoriamo la vicenda in collaborazione con la provincia. Tutto pronto per l'inizio della scuola.

0: Direttore, andiamo avanti col nostro giornale, andiamo a San Gavino dove c'è grande preoccupazione dopo i casi di West Nile con il decesso anche di una donna. Sentiamo Fausto Urru.
1: A San Gavino Monreale, dopo i casi di West Nile, sono scattate le procedure di sorveglianza e controllo previste dalle autorità sanitarie.
2: Siamo in stretto contatto con la provincia, che sono loro che hanno competenza per le disinfestazioni, e seguiremo passo passo ogni attività per, appunto, per contenere la diffusione di questo virus.
1: In uno dei due casi la positività al virus è stata accertata solo dopo la morte della persona, l'altro paziente ricoverato in gravi condizioni è invece risultato positivo al West Nile. La notizia ha inevitabilmente destato preoccupazione tra i cittadini di San Gavino.
3: Bisogna stare attenti in ogni situazione e stare sempre vigili in qualsiasi caso.
4: Abbiamo genitori anziani che hanno patologie e questa è una cosa che comunque dovrebbe preoccuparci.
5: Non lo so, è stato un caso e speriamo che non si ripeta.
6: Qui è solo all'inizio. Nell'Oristanese quanti anni è già? E non fanno niente.
7: È preoccupante. Sicuramente abbiamo anche poche informazioni al riguardo.
8: La preoccupazione c'è, anche perché io sono anche allergica.
9: Due casi in 24 ore inizia a essere un po' preoccupante.
0: Tutto pronto per l'inizio dell'anno scolastico, il 16 settembre la campanella per gli studenti, per gli insegnanti è già suonata il 1 di settembre, solite polemiche. Egidio Angela Secchi.
10: Il 1 settembre è iniziata la scuola per i docenti, per il personale ATA e i dirigenti scolastici e i problemi non solo sono gli stessi di sempre, ma addirittura si aggravano e si cronicizzano.
11: Un insegnante su quattro è precario, nel sostegno uno su due. Il nuovo anno scolastico, che per gli studenti partirà il 16 settembre, sarà l'insegna del precariato, attacca la CGIL, fenomeno ormai strutturale in Italia.
10: Per il personale ATA sono stati autorizzati solamente circa il 35,2% del fabbisogno, che è veramente pochissimo ed è in netta riduzione da anni. Mancano 5.000 docenti rispetto al fabbisogno reale.
11: Sulle immissioni in ruolo.
12: Quest'anno per la prima volta tutti quanti gli uffici della Sardegna hanno completato le operazioni, sia quelle di immissione in ruolo che quelle di conferma sui posti di sostegno. Sono state completate anche le operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinati, quindi le supplenze di competenza degli uffici provinciali.
11: In Sardegna sono 21.000 docenti di posto comune, 3.500 quelli di sostegno, più il personale ATA, circa 7.000 persone. Secondo l'ufficio scolastico regionale i numeri sono stabili, secondo il sindacato invece sono in riduzione e insufficienti a causa soprattutto del dimensionamento scolastico.
10: Purtroppo sono state cancellate 9 autonomie scolastiche con un danno fortissimo soprattutto per i piccoli centri. Per la Sardegna si determinano effetti tragici e infatti l'accorpamento di scuole impedisce una gestione didattica e organizzativa efficace.
0: E sul tema ultimi acquisti per le famiglie sentiamo Veronica Fadda.
13: Che cosa c'è nel carrello della spesa prima del grande rientro a scuola?
14: I grembiuli, quaderni, gomme, che i bambini ne hanno sempre bisogno in grandi quantità.
15: E poi anche qualche cosettina carina come gommine particolari, le penne cancellabili.
13: Perché comunque non si rinuncia al piccolo sfizio.
14: No, assolutamente, è sempre bello. Siamo stati tutti bambini ed eravamo felici anche noi.
16: E c'è anche l'eterna sfida tra novità ed evergreen quest'anno sugli scaffali di cartolerie e centri commerciali. Da una parte i personaggi storici, dall'altra le nuove tendenze pronte a conquistare bambini e ragazzi.
17: Quest'anno preferiscono avere oggetti senza brand, uno zaino senza personaggio, semplice, duraturo nel tempo. Immancabili sono le squadre del cuore con tutto l'occorrente. Ormai le famiglie preferiscono acquistare mesi prima per trovare il prodotto richiesto.
16: No last minute dunque, sia organizzazione e risparmio, anche perché il caro scuola si fa sentire in tutta Italia.
18: L'inizio dell'anno scolastico infatti può portare le famiglie a spendere circa 1.300 euro per l'acquisto dei prodotti legati alla scuola. abbiamo registrato un aumento di circa il 2-4% per questi prodotti, mentre invece per i libri di testo l'aumento un po' contenuto è inferiore al 2%. È chiaro che questi prezzi sono indicativi, ma possono essere superati se si acquistano, se si scelgono dei prodotti

0: più tecnologici e griffati.
1: Comincia l'anno scolastico, l'emergenza abitativa colpisce in particolar modo gli insegnanti. Da Olbia il servizio di Silvia Orru.
2: Trovare una casa in affitto a Olbia è sempre più difficile, lo sanno bene gli insegnanti che all'inizio dell'anno scolastico si ritrovano puntualmente alle prese con la ricerca di un alloggio.
3: Tanti docenti sono costretti a viaggiare per lunghi periodi dell'anno perché oltre alla difficoltà di trovare casa, quando la casa viene trovata deve essere lasciata i primi giorni di giugno e poi si può riavere i primi giorni di ottobre. Questo comporta il fatto che poiché oggi le scuole lavorano anche d'estate per via di esami di Stato, esami di recupero, i docenti siano costretti a viaggiare per tutto questo periodo.
2: Una situazione che diventa ancora più evidente a settembre, quando molti insegnanti arrivano in città dopo aver ottenuto una supplenza o una nuova assegnazione.
3: Noi attualmente abbiamo un docente che quotidianamente viaggia da Oristano, lo ha fatto per tutto il periodo degli esami di Stato a luglio, lo farà adesso per l'inizio delle lezioni a settembre, con grandi costi e grandi criticità e difficoltà.
2: Gli appartamenti disponibili per tutto l'anno sono pochi, a questo si aggiungono prezzi spesso difficili da sostenere e c'è chi punta su altri centri dell'isola.
3: Oggi Olbia è una città che cresce per il numero di studenti e quindi di aule e quindi di posti di lavoro e sia i docenti ma anche il personale ATA, che è un'altra componente importante della scuola, spesso è costretta a scegliere altre sedi rispetto alla proposta dell'ufficio scolastico per la coscienza della difficoltà di trovare un alloggio qua in città.
2: Tra le possibili soluzioni c'è quella di creare una bacheca condivisa tra le scuole di Olbia, uno spazio comune nel quale raccogliere le richieste dei docenti in cerca di una sistemazione.
1: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
4: Ogni settimana su Radiolina all'Universo, il cosmo per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: Parliamo di agricoltura con la convocazione del tavolo del settore. C'era per noi Veronica Fadda.
6: L'emergenza del comparto agricolo e le prospettive per il futuro è un confronto a tutto campo, quello del tavolo verde convocato questa mattina dall'assessore regionale all'agricoltura Francesco Agus con le associazioni di categoria e una rappresentanza dell'assessorato alla sanità. Tra i temi più caldi ancora una volta la dermatite bovina, sotto i riflettori il caso di Escalaplano, con la situazione che continua a creare preoccupazione tra gli allevatori anche per le conseguenze legate alle restrizioni sulla movimentazione dei capi.
7: Il blocco principale è legato alle attese nei tempi delle sospensive dettate dai tribunali. Rispetto alla dermatite bovina, quello che vogliamo evitare è che la buona volontà della stragrande maggioranza del comparto produttivo venga vanificata dalle regole non rispettate da parte di pochissimi. Sono state sensibilizzate tutte le istituzioni coinvolte per far sì che il prima possibile sia ripresa la movimentazione.
6: All'ordine del giorno però anche il futuro dell'agricoltura sarda. Dal 15 settembre aprirà il bando per il primo insediamento dei giovani agricoltori. Lo stanziamento iniziale è di 30 milioni di euro, ma la regione prevede di aumentare le risorse in base alle domande.
7: È stata introdotta la possibilità di accedere alle misure e anche quando si tratta di imprese familiari, e questa era una rivendicazione forte delle associazioni di categorie che abbiamo inserito nel bando. Parliamo di giovani che si vogliono cimentare in un settore a forte rischio abbandono e ovviamente se c'è un investimento che può fare la regione oggi è dare soddisfazione a quanti più giovani possibili.
1: Parliamo del caro carburante con le nuove proposte, nuovamente la riduzione dell'IVA e delle accise. Sentiamo il servizio di Mario Tasca.
8: Io viaggio e cala la benzina, troppo cala. Per me sta costando quasi 120 euro a settimana.
9: Il caro carburanti non passa. Benzina e gasolio continuano a mantenersi su livelli elevati, incidendo sempre di più sulle spese di chi utilizza ogni giorno l'auto.
10: È quasi un 10% in più di spese mensili, perché io viaggio tutti i giorni per andare a lavorare.
9: L'ANGAC, l'Associazione Nazionale Gestori Autonomi Carburanti, propone al governo di portare l'IVA sui carburanti dal 22 al 10%, compensando il minor gettito attraverso una tassazione degli extra profitti delle grandi compagnie.
11: Allora, noi abbiamo fatto una proposta di scendere l'IVA al 10%, i consumi aumentano e l'IVA che lo Stato perde e la recupera con le vendite. attraverso anche l'extra profitti che stanno facendo le compagnie petrolifere e tutto il settore energetico. Negli ultimi 15 anni le compagnie petrolifere hanno guadagnato quello che hanno voluto.
9: La UNEM, l'associazione di categoria che rappresenta in Italia le principali imprese della raffinazione, stoccaggio e distribuzione di prodotti petroliferi, respinge questa lettura e attribuisce gli aumenti soprattutto alle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e alla scarsità dell'offerta, e si oppone a nuove tasse sugli extra profitti.
11: Tutti parlano dell'embargo della Russia, no, non è vero. La Russia ha sempre venduto. Il problema del canale dell'Iran, ma non è che quel 5-8% che passa lì può condizionare tutto. Il prodotto che arriva già finito costa molto meno ed è roba di seconda.
10: Sembra quasi una presa in giro, perché dicono che prima o poi la benzina si abbassa, e invece no, anzi, si alza e basta, mi sa.
1: Andiamo a Carloforte con le misure del comune sulla guardia medica. Il servizio è firmato la Valentina Orcio.
12: Turni scoperti, camici bianchi sempre più difficili da reperire a una guardia medica che per tutta l'estate ha dovuto fare i conti con improvvise chiusure. A Carloforte la carenza di professionisti si è fatta sentire e ora, in vista di settembre, il comune gioca d'anticipo, offrendo ai medici anche una soluzione abitativa, iniziativa che la ASL del Sulcis Iglesiente apprezza e che si inserisce nel lavoro avviato con i territori per reclutare nuove figure.
13: La copertura dei turni di guardia medica è sempre più complessa, per questo motivo abbiamo pensato di offrire ai medici che vorranno venire a Carloforte la possibilità di avere il viaggio, il vitto e l'alloggio rimborsati dal comune.
12: A tenere alta la copertura sanitaria per tutto il mese ci sarà India all'ambulanza della Croce Azzurra con a bordo un'infermiera specializzata nell'emergenza urgenza, ma a Carloforte il problema guarda già oltre l'estate. Da ottobre uno dei quattro medici di famiglia andrà in pensione e per più di 1000 pazienti potrebbe

Rebi Meteo. L'estate non molla in Sardegna, così come in gran parte d'Italia, ancora alta pressione di origine nordafricana, quindi prevalenze cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore e nei prossimi giorni, weekend compreso, con le temperature che continuano a raggiungere punte elevate, anche loro, valori massimi fino a 34-35 gradi, sarà così anche nel fine settimana. Da segnalare un pochino di vento in maestrale che si fa sentire ancora adesso, specie sul mare e sul canale di Sardegna.

0: pronto?
1: Il progetto è pronto.
2: Alghero potenzia la sicurezza urbana con 88 nuove telecamere. Alessandra Mura.
3: 88 telecamere per la sicurezza urbana, si chiama Scudo ed è un progetto dell'amministrazione comunale algherese finanziato con 250.000 euro per ampliare il sistema di videosorveglianza e rafforzare il controllo del territorio. Era già stata potenziata la dotazione della polizia locale con la stazione mobile e le bodycam. Oggi saranno monitorate 16 nuove postazioni.
4: Sono veramente contento, la città grazie a Dio ancora è tranquilla, non siamo in nessun pericolo, però bisogna prevenire sempre, non si può mai sapere.
5: Se succede qualcosa almeno uno sa dove andare a poggiare, capito? E poi è una cosa giusta secondo il mio punto di vista.
3: Pareri unanimi tra i cittadini, sapere di poter contare sull'occhio vigile della telecamera fa stare più tranquilli.
6: In posti mirati dove magari non c'è molto movimento la notte e quindi c'è più probabilità che succedano delle cose che non devono succedere.
7: Un'ottima iniziativa. Dovrei sentirmi più sicura.
2: Donazione rilevante alla Lida di Olbia. Ci racconta questa storia Giampaolo Cuccuro.
8: In prima linea da 26 anni a difesa dei deboli, per aiutare chi soffre, chi viene abbandonato e spesso gettato ai lati delle strade dentro un sacchetto della spazzatura. Per il rifugio i fratelli minori è questo un momento meraviglioso, perché insieme all'ospedale pediatrico del Brozzo, all'istituto Rita Levi Montalcini, c'è anche la Lida di Olbia tra i beneficiari della solidarietà. Decisione di Brendan Blumer e Salvatore Spano, che come dono di nozze hanno chiesto agli invitati solo opere di bene. Una grande emozione per Cosetta Pronto, quando ha ricevuto il bonifico da 200.000 euro.
9: Noi volevamo costruire l'ospedale dei gatti e vorremmo realizzare questo sogno. Sono tanto, tanto felice perché una cosa così è come un miracolo, ma un miracolo veramente, perché nemmeno adesso ancora riesco a crederci a questa cosa così immensa.
8: E nel frattempo le adozioni all'estero proseguono, addirittura negli Stati Uniti. Nicole Ward, in vacanza in Sardegna, si è innamorata di un meticcio.
10: Io mi sono offerta nel caso ha bisogno che li possa aiutare e da lì siamo partiti. Lei ha scelto Ometto, questo bellissimo cucciolino, che adesso aspetta tutte cose burocratiche che si devono fare e noi partiamo per Los Angeles.
8: Le cose liete purtroppo non nascondono l'emergenza. Nella struttura cresce il numero di cani e gatti, ma almeno il futuro, grazie a un regalo del genere, fa meno paura.
2: Tra poco lo sport, prima però un po' di pubblicità.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Siamo giunti allo sport con il Cagliari che stasera torna in campo in Coppa Italia contro il Verona dell'ex Zappa, Alberto Masu.
12: Il Cagliari apre la finestra della Coppa Italia e cerca di riprendere un po' d'aria fresca dopo il KO di campionato con l'Inter e la chiusura di un mercato quantomeno indecifrabile. Parola al campo e il campo riporta i rossoblù sotto i riflettori della Domus alle 21 contro il Verona. In palio gli ottavi da giocare all'Olimpico contro la Roma. Dall'altra parte ci sarà l'ex Zappa, che si ritroverà a giocare da avversario in quello che per 6 stagioni e fino a una settimana fa è stato il suo stadio. Un arrivederci o un addio tra sorrisi e frecciate per un giocatore che da titolare inamovibile era diventato un comprimario. In casa rossoblù, Pisacane deve fare i conti con qualche acciacco, problemi burocratici e soprattutto lo scontro diretto di lunedì sera contro il Lecce che vale già doppio. Il tecnico non vuol sentire parlare di turnover, anche se poi dare opportunità a tutti per sentirsi importanti è l'altra faccia della stessa medaglia. Nella lista dei convocati fanno la prima apparizione Gagliardini e Massolen, con quest'ultimo che potrebbe addirittura trovare spazio nell'undici titolare. Dove è certa la presenza di Radunovic con un turno di riposo per Caprile. Per il resto, con Mina e Borrelli ancora ai box, Sugawara in attesa di transfer, Zola da valutare e Carlos in permesso per motivi familiari, puntano a trovare spazio Kofler in difesa, Cervo e Aurelio sugli esterni e Fadera nel terzetto offensivo. Conta il risultato, ma la Coppa servirà soprattutto come primo passo per un Cagliari che, con il mercato finalmente mandato in soffitta fino a gennaio, ora dovrà lavorare per diventare una squadra.
2: Domani con l'Unione Sarda, un inserto di

0: 8 pagine sul calcio regionale. Ce lo presenta Paolo Paolini.
1: Tutto quel che c'è da sapere sul calcio regionale, domani in un inserto di 8 pagine in omaggio con l'Unione Sarda. I nostri giornalisti racconteranno ai lettori il campionato di Serie C, quello d'eccellenza, di promozione, la prima, la seconda e la terza categoria e il vasto mondo del calcio a 5. All'interno dell'inserto anche le anticipazioni sui calendari di eccellenza e promozione. Tutto questo domani in omaggio col quotidiano, in edicola e nell'edizione digitale.
0: È tutto per questa edizione, un saluto da parte mia ma anche da parte di Stefano Perra e Andrea Serreni in regia.

0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa, però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Finale ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
2: E omicidio suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
3: Un treno partito da Varese diretto a Milano è rimasto bloccato questa mattina intorno alle 8:50 nei pressi della stazione ferroviaria Lancetti. Il convoglio infatti era rimasto senza alimentazione a causa di un cavo elettrico che sarebbe stato tranciato per errore durante alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto della galleria. Verso le 10 i circa 400 passeggeri che si trovavano a bordo sono stati fatti evacuare. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.
2: Ora ci occupiamo di clima perché il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Guterres ha poi aggiunto: le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. E ancora l'agenzia ONU per il clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
3: Cambiamo argomento: una moneta da un dollaro con il volto di Donald Trump. E questa è la novità coniata dalla zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, che raffigura il volto del tycoon accompagnato dalle scritte Liberty, In God We Trust e 1776-2026. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale, simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta Pluribus Unum.
2: Lo sport è nottata complessa per l'Italia del tennis con tre azzurri che vengono eliminati dagli US Open. La sconfitta più rumorosa è quella di Matteo Berrettini, KO 3-1 con l'argentino Navone, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Non l'ha potuto Andrea Guerrieri, sconfitto da Alex De Minore in 1 ora e 40 minuti con un netto 3-0. Esce di scena anche Francesco Passero, che sopra 2-1 contro De Jong viene rimontato 3-2.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono gli sconti di fine estate. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta la birra Becks in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il prosciutto crudo Gennargento a 2,29 euro letto e la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi. Acquista i prodotti con gli sconti di fine estate nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

Un saluto a tutti, ben agattados a questa edizione nuova de Sulle Giornali de Sardegna 1. Come di sempre vi è uso in pari titoli sul sommario. L'appello de Seul a sa regione può osservare se il sistema de su Vlu Mendoza a rischio età estivo ciumera a mezz'austu. Preoccupazioni in manna in Santo Angiu a pustis de sa positività di de sa West Nile de una persona morta su Sindigu e su siguenti sa questione in collaborazione con sa provincia. Tutto pronto per cominciare sa scuola, poi straballatori de sa campanella, lì già sonau su primo de capodanni, su ufficio scolastico regionale in Narara, in missioni di enrollo completara, sa CGL precario 1 d'ogna 4. Sa dermatite bovine, subvenitori de sa agricoltura sarda, in su centro de sa mesa birdio in Casteddu, sa assessori Agus Narara, sa priorità di essi e de vai muovi d'orra su bestiamini. Mini turnover su Casteddu, chi su Meria, is Noioras, a Sadomus, giocherà contro su Verona, de Sex Zappa in sa Coppa Italia. Forse sarà giocato de su primo minuto, ma soli. Dunque, scominciamo su de Seul, a undi questi preoccupazioni in manna, vos ambienti, vos ecosistema de su Vlu Mendoza e de su paradiso de sa stidiosa. Poi, po mesa ustu, questi brozio a cimera, in smontis de Arizzo, Seul e Desulu, e appustis destigalau un montone de luru, che moi se si depositau in su vundu. Su sindigu de Seul, Enrico Murgia, contara de ai domandau, si intervento de sa regioni po salvare gli ambienti, ARPA e protezioni civili, funti andare a controllare i sbalori e si funti moi avete indisa risultaus ma funti già passare a 20 disi e tocca fare all'estru, non si veri bruso sa fauna de sa acqua andare da su siendi, vuoi gusto preoccupare a mera indisi passare a sa acqua fia brutta po su luru de su colori de su brumbu, in moi esti bruscrara ma poi non poi ta sti limpia ma se ti vuoi ta sul loro sesti deposita o asutta sa soluzioni esti gusta de ci gettai s'acqua de sa diga pon ci pogai sul loro si depiti gettai a su manco su 70 metri cubi a su secondo e appusti a pago a pago si deprigatai ancora acqua ma si deposmovi impressi in arara su sindigo. In Santu Engine Moi, poi te appustis dei contagi su dessa West Nile, funti scatta le procedure de controllo che si vanti sempre, desiera sa dei autorità sanitaria, se usi intendenti sa provincia, che teneri sa competenza, narara Stefano Altea, su Zindigu de Santu Engine, si che usu basso basso d'ogni attività di che serviri a limitare sa sparsinatura de su Zindigu che porta la sa malattia. Ci vunti dos contagios, ma sa positività di a su virus e si stetti a confermare a una persona appustis che esti morta, s'altra esti a recuperare in condizioni crisi esti già sicuro che esti positiva a sa calentura de su Nilo. Sa nova vari team in mera cittadino, un'altra che toccherà a turai attento, sa preoccupazione esti bruschetto tu, pochini teneri su babbo, sa mamma, Beciusu e Dungas Prus Debilisi e moi funti Dusu, Nanta, ma in Aristanis funti in Saristanesu funti Prus Mera e si spero questi che non adessi 10 noi vuru in Saristanesu su seri De Annus, Nanta is Residentis, ma pari di che non fa santa mai nuda può risolvi. Sa scuola in moi su Seggi de Capodanni cumensara sanno scolastico ma poi straballadori sa camaretta arigia e sono au su primo ma come ti ogni anno c'è sti sa questioni dei sprecario su come ti narra Francesca D'Agostino sa segretaria FLC CDL Sardegna is problema sno scetti funti is proprio de sanno passau ma funti finza a maniausu uno maestro professore
donna 4 est precariu, in su sostegno 1 donna 2. Est un fenomeno strutturale, po su personale ATA, sigrista sindacalista, funti stetius autorizzati su 35,2% de su ghiserberi. Mancano da 5.000 intra professori e maestrus. Ma Francesco Feliziani, dirigente scolastico regionale, invece sa rispondere che occannu totus is ufficius scolasticus de sa Sardigna, anti completau is missioni in ruolo, ai cisinale in italiano, e sconfirmas de gustus de sostegno e finzas is incaricus annualis. In assiso la fonti 21.000 is insegnantis comunus, 3.500 cursus de sostegno, pros su personale atta 7.000 personas. Pos ufficio scolastico funti numerus stabilis, pos su sindacau invece sa is numerus sminguanta ad ogni anno, e non abbastanza bruschettotto po gurpa de su chisizzerira dimensionamento scolastico. Funti steti a segara sa noi autonomia scolastica, serra sa segretaria CGL, unu danu mannu a bruschettotto vos comunus spitticus aici si sminguara sa galidadi de sa scola in Sardigna. E scola sa Deus Now, funti torra po cumenzai e commenti. D'ogni anno toccherà comporai su ghiserbiri, libros a parti, de su zainu e totu, su chi ci depilesse a idru, binas, lapis, colori, quadernus, is deventalis. Ci funti is linias des personaggios preferius, des cartoni animaus, totu coordinaras, personaggio storicus, ma finza is novidadis. Io cannu, contra Jessica Randaggio, sa responsabile de sa cartoletta. A macro, bolenti bruschettotu, cosa senza marchio, bussas senza personaggius, semplici, resistentisi, chi non si seganta con simpreu. No mancanta però cussu su ghisciovaranta is designus de sa squadra de su goru, is familias comporanta innanti mera de su mensu de sa scola, po no scioverai a su last minute e duncas a spendi de brusu. Finza spoita po sa scola puru ispeziusu funti a maniausu, come ti spiega gara Gianluca di Ascensi su residenti de sa coda con sdogna famiglia porri arrivai a spendi 1.300 euro po pagai tutto su ghiserbiri. C'è si una magno de su d'uso a su 400 de sprezzi su posta attrezzatura, plus pagu asuta de su d'uso 400 poi slibrus. Questo mangiano in Casteddu se si tentu su tavolo verde sa mesa Birdi, convocata dessa assessora agricoltura Francesco Agus, può discutere des emergenzias dessa agricoltura, ci fiate sa socius de categoria e uno rappresentante dessa assessora uassa sanidadi, tra estema plus urgenti sa dermatite bovina e su benidori de su un parto sa situazioni brus preoccupanti cu sa descale pranu, is allevadores non volenti movi su bestiamini, is tempo de su blocco funti longus voi si debinti a tai sentenzias dei recursus, narrara s'assessori Agus, no voleus chi sa volontà di bona de sa brusparti de sa allevadorisi, vengara nudara de gus a mala de pagus chi non rispettan tes regulas. Teus impignaus o fai torrai a movi su bestiamini e prus legus chi si voriri, ma se si chiusano finzas de subbenidori e agricoltura sarda de su 15 de Capudane Saro Berri su bandu bo su commenzu de s'attividadi de giovano su ci punti 30 milioni di euro, ma chi ci punti domanda smera se regione era mani ais risorsa sa commenti nara ras assessori sa socio de categoria sa ti domandau de Overri finza si aziendas familiaris e no su deus ascurtausu. In Carlo Forti, che siamo su della sanità, commenti sempre i prus logus, mancanti i dottori di medicina generali, sa amministrazione comunale a Ridezziriu, de si muovi ponti garanti di sa presenzia, su comune, un'area Stefano Rombi, su sindigu, fairi sa proposta de pagare i dottori, si chiscio peranta de beni noi, sa domo, sa cosa va a pai, e finza sa is billetto su de su traghetto. Garantiti intervento su de emergenzia sanitaria, po totu su mese capodanni ci aressi India s'ambulanzia de sa Croce Azzurra con appiso su un'infermiera specializzata in emergenzia urgenzia, ma in Calforti della Damini è uno dei quattro dottori che ci vunti era in pensione e dunque sa chi non darà l'un più un altro ci antesi prus de mille persone senza dottori, si spero essi chi da ribriu un altro hanno su sindico se usi in sisura pittic un'isola pittica ma tene usi proprio bisogno giusto dei atros logus e dunque sa depintesi soddisfausu commenti cussu de isatrusu.
In sa lighera, su comunu a Forti ha su controllo de su territorio con su progetto Scudo 2.500 euro po 80 tutte le camere po sa sicurezza de sa cittadi. I cittadini funti pregiaus, mancai voi moi, sa cittadi esti tranquilla, tranquilla, nanta, sempre meglio su fai prevenzioni, a su manco chi su zeriga, alcuna cosa aresti filmara. Fiaggia STU a Forti ha su sistema de controllo de sa polizia locali con sa stazioni mobili e sbodicam, ma in moi ante si controllare a tra 6 postazioni snoas. Esti giusto con insegurezza slogus plus scuriosus a ondi passa la vagugenti nanters is residentisi a ici si intende usu plus segurus. E moi un contu bellu de Terra Noa, Brendan Blumer e Salvatore Spano anti domandau a scumbirausu a Sagoia in Soru commenti a regalu de donai dinai a is istituzioni a is associus e intra a cussus finza sa lida sul rifugio fratelli minori chi de 26 annus a giura da canis e gattus abbandonaus. Non voriressi pregiare a sa presidenti che si siere la cosetta pronto che ha riarriciu 200.000 euro e narra su bisu viera fai su spidali voi scatto su e moi questo bisu pure ridiventare realità pari in un miracolo che devo ancora non ci posso crei e si identifica si adozioni si internazionali in America puru commenti ha fatto Nicole Ward in vacanza in Sardegna e se si innamorerà di un calleledu e contara e varrà un'altra volontaria in moi dei pri accabai sa camminera burocratica e andai in Los Angeles mancai su traballo dei volontari però se emergenzia a Sigiri in si struttura a maniera sul numero dei animali di ospitauso ma grazie a regalo su commenti custo a su manco su subvenidori fai ritimi plus pago. Passavo su a su sport, su Casteddu, Custumeria, Isnoioras, a Sadomu, calare in campo contro su Verona, posa Coppa Italia, d'essa tre parti ci resi Zappa, sesta zoni con su Casteddu, finse a una gira o fiera con sa società di Pisacane, che deprivai sconto su con Calin con Strupiau, Camilleras burocraticas che non funti ancora a Cabarasa, pro altri giocatori, proschetto tutteni di Sagonca all'Unisi, a Meri, contra su Lecce, ma non voglio intendi chi si onai de turnover, manca sia poi esti de importo donai a tutti su savoli si possibilità di de giocai. In sa lista dei sconfucausi ci vunti possa prima borta Gagliardini e Finzas Massolin chi voliri essi mancai titolari. Esti sicuro invece chi in porta ci aressi Radunovic poi vai a riposai Caprile, Mine Borrelli ancora Icebox su Gavara esti abettenti su Trazio dunque non puoi giocare ancora Anzola de Valutai e Carlos esti in permesso po motivo familiaris Boliti giocai Kloffler in difesa Cervo e Aurelio e Fadera certo se risultato questi de importo ma questo esti bruschetto una partita po biri is risultato su de supercau chi era avrai serrau finza a gennaggio chi beniri. E l'antis de Serrai Sarregordu, chi crasi con Sunione Sarda a gratis cestis insertu con otto vaginas dedicata a su valori regionali come ti spiega la Paolo Palini de Sunione Sarda. Il insertu sarà contai de sa serie C s'eccellenza sa promozioni cunis calendario su i stress categoria e su mondo umano de su calcio a 5 tutto custo in sedicola e in sedizioni digitali. E questa via era l'ultima roba per questa edizione di Usidoru, grazie a possessi, io si do un gatto mio su edizioni Ghiberi, un saluto a tutti.

0: Istituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
3: Sara Diolina, i sonus dessa terra nostra.
4: In un album antologico degli Stentales, edito dall'Unione Sarda nel 2004, compare Sos Poetas, il brano che andiamo ad ascoltare dal gruppo nurese.

0: Si intitolava Sos Poetas, il brano che abbiamo ascoltato dagli Istentales.
1: Ascoltiamo il singolo pubblicato da Itazenda nel novembre del 2013. Si intitola Il respiro del silenzio. Vi compare di nuovo anche Checco Silvestre dei Modà, che aveva già collaborato con il gruppo sassarese per il brano Cuore e Vento.

0: La voce di Checco Silvestre dei Modà in Il respiro del silenzio che abbiamo ascoltato da Itazenda.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 29 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn!
9: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
13: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
14: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ula Tirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: vedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: Dal gruppo più longevo della scena musicale sarda sono nati nel 1965 i Bertas con uno dei loro classici, Como Queria.

0: Abbiamo ascoltato Como Quería, brano che i Bertas presentarono per la prima volta all'edizione di Ignos a Sedilo nel 1993.
1: Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. L'estate non molla in Sardegna, così come in gran parte d'Italia, ancora alta pressione di origine nordafricana, quindi prevalenze cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore e nei prossimi giorni, weekend compreso, con le temperature che continuano a raggiungere punte elevate, anche loro, valori massimi fino a 34-35 gradi, sarà così anche nel fine settimana. Da segnalare un pochino di vento bimestrale che si fa sentire ancora adesso, specie sul mare e sul canale di Sardegna, tenderà ad attenuarsi. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
10: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia. Lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Puggioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Lughe in Sanima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

0: Sono ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre ad una donna.
1: Siamo alla cronaca. Finale ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso sé stesso. Inutili i soccorsi.
0: E omicidio-suicidio ad Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
1: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una tredicenne, è ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
0: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era un neonato e tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
1: Calcio: Orsolini, esterno offensivo del Bologna, in seguito a un risentimento ai flessori accusato durante la partita contro l'Atalanta, resterà fermo circa 3 settimane. Fuori probabilmente per 4 mesi il centrocampista della Juventus Thuram, che è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buon pomeriggio da Alberto Masu, benvenuti allo spazio informativo di Radiolina. Apriamo con il primo caso di West Nile fuori dall'Oristanese. A San Gavino, infatti, dopo i casi di West Nile con il decesso di un'anziana, sono state avviate le attività di controllo e disinfestazione. Cresce naturalmente la preoccupazione tra i cittadini. Il 16 settembre inizia la scuola, ma per il personale la campanella è suonata il 1 settembre. Emissioni in ruolo completate, spiega l'ufficio scolastico regionale. La CGIL attacca, un insegnante su 4 precario, drastica riduzione di personale. Le ultime piogge a Ferragosto hanno provocato non pochi danni all'ecosistema del fiume Mendoza. Arriva così un appello da Seulo con il sindaco Enrico Murgia, che chiede l'intervento dell'ARPAS per analisi accurate e rassicurazioni. Questa mattina a tavolo verde è convocato in regione a Cagliari dall'assessore Agus. Al centro del confronto la dermatite bovina e i nuovi fondi per i giovani agricoltori. Il costo di benzina e gasolio continua a pesare sui bilanci delle famiglie, mentre l'associazione di categoria ANGAC propone una riduzione dell'IVA e chiede maggiori controlli sui margini delle compagnie petrolifere. A Carloforte la guardia medica non riesce più a garantire tutti i turni. Pochi medici e turnazioni sempre più difficili da coprire. Il comune mette sul tavolo una proposta concreta e offre vitto, alloggio e anche il costo del traghetto ai professionisti disponibili a lavorare sull'isola. Alghero potenzia la sicurezza urbana con 88 nuove telecamere. Si chiama Scudo ed è un progetto dell'amministrazione comunale algherese, finanziato con 250.000 euro per ampliare il sistema di videosorveglianza e rafforzare il controllo del territorio.

0: In turismo da crociera, Oristano prova a ripartire. A ottobre l'arrivo in porto di una nave del settore del lusso. Intanto è ormai pronta l'area di accoglienza passeggeri nel nuovo centro polifunzionale. Chiusura con lo sport, il calcio dopo il campionato, dopo il KO di campionato con l'Inter e la chiusura del mercato estivo. Questa sera il Cagliari torna in campo alle 21, ancora alla Domus. I rossoblù sfidano il Verona dell'ex Zappa con l'obiettivo di qualificarsi agli ottavi di Coppa Italia. La vincente incontrerà la Roma all'Olimpico. Con lo sport si chiude il nostro giornale radio. Alberto Maso, la redazione vi ringrazia e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Lina.
1: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanienda. A Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radio Smeralda. Radio Lina. In diretta dalla Costa Smeralda.
10: Eccoci qua cari amici, buon giovedì sera alle 17.07, siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare fino alle 18.30 come sempre con tante notizie e tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Si parte dai Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra, il nuovo singolo si intitola Goya.

0: buona serata da Radioline. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niava, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi ci racconti di un video viralissimo negli ultimi giorni.
1: Esatto, perché oggi parliamo di Omar Manca, sì. Una voce che spacca e che raggiunge migliaia di follower mentre lavora il formaggio. È il suo modo, insomma, di promuovere la sua azienda di Nulvi, l'agriturismo di Montentosu, e sta diventando un vero caso di marketing esplosivo, come lo raccontano i numeri dei tanti fan che lo seguono sul web. Lui mette le mani avanti, dice: non siete cattivi con me, faccio il casaro, mica il cantante. Però, insomma, si può dire, e vi invito ad ascoltare.
0: Bellissima voce.
1: La sua voce su unionesarda.it e anche sui nostri social trovate il video, perché mentre intona brani celebri di Elvis Presley mentre con le mani lavora il formaggio, e devo dire che la voce, come hai detto tu, è niente male.
0: Assolutamente.
1: La sua musica, insomma, è per lanciare un messaggio che va oltre, possiamo dire, la semplice comunicazione aziendale, ma è un modo di promuoversi andando a toccare le corde emozionali delle persone, perché è piacevole ascoltare, appunto, ascoltarlo mentre canta brani senza tempo di Elvis, e i video raccolgono numerosi consensi con tantissimi commenti positivi. Io mi ho spulciati un po' ed è stato bello finalmente non trovare hater con commenti negativi.

0: Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
1: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Mysteria, Madonna, su Radio Lila nel nostro giovedì sera. E adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. C'è Angelica Del Rico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian, buonasera a te, buonasera a tutti. Allora, eccoci con le notizie in primo piano su unionesarda.it. La Sardegna si conferma tra le regioni maggiormente interessate dai fenomeni di illegalità ambientale che colpiscono

0: sono chiamate ancora una volta a fare i conti con un problema che si somma a una stagione già durissima. Coldiretti Cagliari lancia l'allarme e chiede alla provincia del Sulcis Iglesiente di dare finalmente piena attuazione al piano di contenimento utilizzando i coadiutori che hanno già completato il percorso di formazione e che sono pronti a operare. Una richiesta che arriva in un momento molto delicato per l'agricoltura del territorio perché le aziende arrivano da una stagione segnata da alte temperature, siccità e difficoltà di approvvigionamento idrico, ai quali si sono aggiunti i danni provocati dal maltempo. E per il momento, Cristian, è tutto. Per tutti gli aggiornamenti e le altre notizie, come sempre, unionesarda.it.
1: E allora grazie mille ad Angelica Terrico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.

0: E ristraese su Radiolina del nostro giovedì sera, ancora ben ritrovati, una buona serata, siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco parliamo di ambiente.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero.

0: con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 2 al 6 settembre potrai acquistare in offerta le bistecche di suino con cotenna di origine sarda a 69 centesimi letto e l'arrosto morto di bovino di origine sarda a 1,29 euro letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
7: Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinetta.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: La nostra migliore musica qua su Radiolina. Ancora buona giovedì sera. Siamo in diretta al centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e oggi abbiamo in diretta con noi Luciano Trincia, che è fondatore e voce attiva del comitato Amici di Talmone e Cala di Trana. E domani 4 settembre dovete sapere che a Palau si tiene questo bellissimo evento, la Posidonia e Vita, una giornata aperta a tutti per tutelare i fondali della spiaggia di Talmone contro i gommoni e gli ormeggi abusivi. Diamo il benvenuto a Luciano. Ciao Luciano e benvenuto su Radiolina.
1: Buonasera Cristian, buonasera agli ascoltatori di Radiolina.
0: Allora Luciano, in questi giorni d'agosto, soprattutto il 15 di agosto, la spiaggia di Talmone è stata teatro dell'ennesimo episodio di turismo scorretto. Cos'è accaduto esattamente in questo specchio d'acqua meraviglioso? Effettivamente quando i controlli purtroppo mancano e non ci sono neanche le boe di delimitazione.
1: Eh sì, guarda, è uno specchio d'acqua molto, diciamo, molto ambito dai gommoni, dalle barche. Nel 2024 c'è stato questo sbarco che è saltato agli onori delle cronache sia in Italia che all'estero, con questo rock hit. Sono sbarcati in spiaggia, hanno allestito una festa privata. Il giorno di Ferragosto è successa più o meno la stessa cosa, in proporzioni minori, senza tenso strutture, senza campo da beach volley, però sono arrivati a motore gli ospiti di uno yacht ancorato a largo, a distanza di 200 metri, ma comunque sempre sulla prateria di Posidonia, e con i loro tender a motore sono arrivati fino in spiaggia. Ecco, quindi abbiamo segnalato la cosa. Purtroppo sono episodi che succedono molto spesso.
0: Sì.
1: Ci capita molto spesso di vedere cose del genere.
0: Sì, anche a me, ti dico la verità, ne ho segnalato uno in qualche settimana fa, però non so se si è risolta un po' la situazione, non ovviamente in questa spiaggia, ma in una spiaggia proprio di fronte all'hotel Cala di Volpe. Senti, caro Luciano, iniziativa molto molto bella, la Posidonia in Vita, portare i cittadini, quindi i turisti, direttamente in acqua con maschere e boccaglio. Qual è l'impatto reale che le ancore e le eliche provocano a questo polmone, al nostro polmone sottomarino?
1: Guarda, purtroppo è un po' come passare con un trattore su un giardino di un asilo nido, se vuoi, oppure come strappare le radici di un bosco pieno di vita. Le ancore arano il fondo.
0: Sì.
1: E quindi quello che non viene ricordato spesso dai diportisti della domenica o gente che va in mare da anni, è che sotto la superficie dell'acqua c'è una vita incredibile, perché
0: sì,
1: la Posidonia, come sappiamo tutti, è luogo di nursery, dove molte specie vanno a deporre le uova,
0: esatto,
1: dove crescono gli avanotti, e quindi un'ancora in pochi minuti distrugge quello che la natura ha fatto crescere in 10 anni.
0: Effettivamente farete uno snorkeling, scatterete delle foto, girerete dei video durante questo evento, che sono destinati agli studenti delle scuole superiori. In che modo le immagini del fondale danneggiato possono aiutare, diciamo così, a formare una nuova coscienza ecologica nei più giovani?
1: Guarda Cristian, noi facciamo educazione ambientale in licei di Palau e di Sassari. Abbiamo iniziato a parlare della Posidonia in aprile, in tempi non sospetti, con i nostri studenti, e le domande sono state incredibilmente interessanti, tant'è che abbiamo dovuto mostrare proprio quello che dicevo prima, video di fondali arati dalla Posidonia, e gli studenti continuavano a fare domande incredibilmente. Ce n'era uno in particolare che secondo me diventerà un biologo marino.
0: L'abbiamo
1: invitato anche domani, speriamo che venga.
0: Allora Luciano, l'appuntamento è fissato per domani alle 10. Quali sono i dettagli pratici per partecipare e quale messaggio volete che i partecipanti portino a casa al termine della giornata?
1: Tecnici, noi abbiamo due canali social, sia Facebook e Instagram, dove sono spiegate tutte le varie caratteristiche della giornata, il programma. La partecipazione è gratuita. Chiediamo però l'iscrizione proprio per avere sotto controllo il numero dei partecipanti, perché si tratta anche, diciamo, di spiegare un attimino cosa andiamo a fare, e poi vorremmo conoscere e capire anche il grado di acquaticità delle persone,
0: certo,
1: che partecipano, insomma. Quindi sui nostri canali social c'è un numero di telefono ed è possibile via WhatsApp iscriversi.
0: Perfetto.
1: E venire direttamente,
0: lo leggeranno quindi nel nostro podcast. Grazie mille a Luciano Trincia, fondatore e voce attiva del comitato Amici di Talmone.
1: Grazie, grazie Cristian, grazie a voi di Radiolina per l'interesse e diciamo la sensibilità ambientale.

0: Angel Robbie Williams su Radiolina alle 17.45 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale del Biomare. Un abbraccio da parte mia, sono Christian Asara. State con noi perché tra poco continuiamo a parlare di amore.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
6: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
9: Radiolina Meteo.
10: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. L'estate non molla in Sardegna, così come in gran parte d'Italia, ancora alta pressione di origine nordafricana, quindi prevalenze cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore e nei prossimi giorni, weekend compreso, con le temperature che continuano a raggiungere punte elevate, anche loro, valori massimi fino a 34-35 gradi, sarà così anche nel fine settimana. Da segnalare un pochino di vento dimestrale che si fa sentire ancora adesso, specie sul mare e sul canale di Sardegna, tenderà ad attenuarsi. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

Malcolm Cremont con Serena Brancale e i The Colors Partenope nel nostro giovedì sera alle 17.51 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Un saluto da parte mia, sono Christian Asara. Continuiamo a parlare di ambiente, continuiamo a parlare di mare, perché i numeri arrivati nelle ultime ore fotografano una realtà su cui bisogna riflettere, perché Legambiente ha presentato il nuovo dossier Mare Nostrum e per la nostra isola il bilancio non è affatto leggero. Oltre 1.300 reati accertati lungo le nostre coste, più di 4.500 sanzioni amministrative, numeri che piazzano l'isola al terzo posto in Italia per multe sul litorale. Il problema numero uno resta l'inquinamento. Parliamo di scarichi abusivi, depuratori che non funzionano a dovere e smaltimento illecito di rifiuti, con multe che nell'ultimo anno hanno superato i 9,5 milioni di euro. Subito dietro c'è il cemento, con la nostra isola che sale al sesto posto nazionale per abusivismo edilizio. Ancora nel 2026, sì, a due passi dal mare e dalle spiagge si costruisce ancora, oltre alla piaga della pesca di frodo, la Guardia Costiera ha sequestrato più di 14.000 tonnellate di pescato non tracciato. Da Legambiente arriva un messaggio chiarissimo da parte dei vertici regionali: il nostro mare è un patrimonio naturale ed economico unico, ma non possiamo darlo per scontato. Servono più controlli e regole certe, soprattutto nelle aree marine protette, per evitare che la pressione dell'estate lasci ferite impossibili da rimarginare sulle nostre coste. Non ho bisogno di

0: Animal su Radio Lina nel nostro giovedì sera, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Asara, ancora ben ritrovati, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 58 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca. Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto a un viadotto dell'A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata nelle prime ore del pomeriggio si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
4: Nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetta 60enne, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
5: Questione migranti. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e tre dei sopravvissuti. Vissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
4: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
5: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
4: Codice della strada. Cambiano gli importi di alcune multe. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. Inserite poi 85 nuove fattispecie che non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada e una sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera e bentornati da Luca Neri. A San Gavino, dopo i casi di West Nile con il decesso di un'anziana, sono state avviate le attività di controllo e disinfestazione. Cresce la preoccupazione tra i cittadini. Il delitto Moci, PM puntano al giudizio immediato, rissa al lavoro sulle cicche di sigarette. Entro fine ottobre la chiusura dell'inchiesta sull'omicidio del 24enne attirato in una trappola mortale. Il riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione dei quattro indagati. Il 16 settembre inizia la scuola in Sardegna, ma per il personale la campanella è suonata il primo. Immissioni in ruolo completate, spiega l'ufficio scolastico regionale, ma la CGIL attacca. Un insegnante su quattro è precario. Drastica riduzione di personale. Questa mattina tavolo verde convocato in regione a Cagliari dall'assessore Agus. Al centro del confronto la dermatite bovina e i nuovi fondi per i giovani agricoltori. A Carloforte la guardia medica non riesce più a garantire tutti i turni, pochi medici e turnazioni sempre più difficili da coprire. Il comune mette sul tavolo una proposta concreta e offre vitto, alloggio e anche il costo del traghetto ai professionisti disponibili a lavorare sull'isola. Alghero potenzia la sicurezza urbana con 88 nuove telecamere. Si chiama Scudo ed è un progetto dell'amministrazione comunale, finanziato con 250.000 euro per ampliare il sistema di videosorveglianza e rafforzare il controllo del territorio. Parliamo adesso di crociere. Oristano prova a ripartire. A ottobre l'arrivo in porto di una nave del settore del lusso. Intanto è ormai pronta l'area di accoglienza passeggeri nel nuovo centro polifunzionale. In chiusura lo sport, dopo il KO in campionato con l'Inter e la chiusura del mercato, questa sera il Cagliari ritorna in campo alle 21, ancora la Domus, i rossoblu sfidano il Verona dell'ex Zappa con l'obiettivo di qualificarsi agli ottavi di Coppa Italia, la vincente incontrerà la Roma all'Olimpico. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
10: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
11: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
12: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

Ancora una buona serata, buon giovedì sera cari amici, le 18 e 6 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare per questa puntata di Radio Smeralda, a proposito di Costa Smeralda, beh tra poco ne parliamo perché quest'oggi potrebbe celebrarsi, anzi tra qualche ora magari, non abbiamo altri indizi, beh il matrimonio tanto chiacchierato, ecco, però ne parliamo tra pochissimo qua sulla Prima Radio in Sardegna, nel frattempo la nostra migliore musica.

Grazie Brandon Bloomer, manager magnate delle criptovalute, insieme a Salvatore Spano, che tra l'altro è un ragazzo di Olbia. C'è un traghetto che è stato allestito con enormi labbra rosse, e ancora l'Isola Bianca dovrebbe raggiungere proprio davanti la villa che si trova in località Romazzino tra domani e dopodomani. Per diventare comunque il fulcro di quello che è ovviamente lo spettacolo di cui tanto si parla. Potrebbero salire i Coldplay, Lady Gaga, non si capisce. Ovviamente tante notizie ci sono arrivate, chissà. Tra l'altro i festeggiamenti coinvolgeranno direttamente anche San Pantaleo, tra l'altro è stato transennato giusto la piazza, stanno già allestendo un palco proprio davanti

essere George Clooney, Jeff Bezos e tantissimi altri, però ovviamente accanto ai riflettori puntati sull'evento, come potete leggere anche su unionestrada.it, dove c'è ovviamente un'intervista a chi gestisce il canale di Olbia, effettivamente questi soldi sono arrivati e quindi una bella donazione da parte di questi due ragazzi che tra l'altro sono diventati genitori da poco, e ci vuole veramente un fisico bestiale per allestire tutta questa festa veramente incredibile, perché sono tre giorni veramente di feste e del fisico bestiale. Eccolo qua, Luca Carboni dal 94.

0: Eh sì, ci vuole un fisico bestiale. Cantava Luca Carboni nel 94 su Radiolina. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
4: Dal 28 agosto al 7 settembre Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it.
9: PAN, sardi come voi.
10: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Bossa Nostra, Gaia su Radio Lina nel nostro giovedì sera, 18 e 21 minuti, ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Cristian Asara e adesso le anticipazioni e i consigli di lettura sull'Unione Sarda domani in edicola con il vice capo redattore dell'Unione Sarda Michele Rufi che è collegato con noi. Buonasera Michele, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, buonasera a tutti gli ascoltatori. Beh, ci sono un bel po' di notizie sul giornale di domani che è adesso in preparazione. Innanzitutto ci occupiamo delle multe per infrazioni stradali che nell'isola crescono un po' dappertutto, in alcuni comuni crescono anche del 50%. Andiamo a vedere come vengono poi utilizzati questi soldi dalle varie amministrazioni e cogliamo anche l'occasione, lo dico magari ai tanti automobilisti che ci stanno ascoltando adesso, cogliamo anche l'occasione per fare il punto sugli autovelox. Di recente c'è stata una riforma che ne ha spento alcuni e vediamo quali sono quelli attivi, facciamo proprio la mappa. Poi ci occupiamo del matrimonio del milionario Brendan Bloomer, che tu conosci bene l'argomento, il re delle criptovalute, si sposa con l'olbiese Salvatore Spano, insomma la Gallura si sta preparando a questo evento che ha tantissimi VIP tra gli invitati. Nella cronaca di Cagliari invece parliamo delle zone pedonali di Cagliari che però vengono sistematicamente violate, questo succede un po' in tutti in tante altre città, in particolare vengono violate da i rider in bicicletta oppure dai monopattini, insomma è una storia che si ripete magari anche in altre zone. Nell'inserto estate c'è la nostra intervista a Amy Stewart che riceverà il premio Navicella, sappiamo che lei è molto legata alla Sardegna, abita anche in Sardegna. E infine nello sport ci occupiamo ovviamente della sfida di Coppa Italia di stasera tra Cagliari e Verona, vediamo un po' come andrà a finire. Questo è il giornale di domani.
0: Perfetto, ovviamente in edicola e scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille al vice capo redattore dell'Unione Sarda Michele Ruffi, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va però ritorno in diretta domani a partire dalle 17, vi lascio con il Cagliari in diretta. Da Cristian è veramente tutto, un'ottima serata con Radio Lina, ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
1: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sono le 18 e 27 minuti.
5: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
6: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati, seconda puntata del Cagliari in diretta con i due ragazzi sempre più abbronzati. Ciao Fabiano, ciao Alberto.
1: Anche un po' meno.
2: Che lenti usi?
0: Ma sì, che siete abbronzati.
3: Ragazzi, oggi la Caruso è arrivata particolarmente nervosa. Si è arrabbiata prima con Luca Carcassi per il microfono. Si è arrabbiata con me per il selfie. Dice che lei quando faccio il selfie esce sempre
0: no,
3: male.
0: Non solo io, tutti, tranne te. Sì. Ok, quindi vabbè, questa la metteremo in conto per lei.
2: Il padrone del vapore.
0: Però facciamo una cosa, diamo il benvenuto al nostro grande ospite. Come ti devo chiamare? Direttamente... Geda, giusto? Perché sennò no, arriviamo a domani.
4: Sì. No, ma è più facile.
3: Però mi piace sempre sentirlo.
4: Geda Scapuccio Neves. Siccome purtroppo per la legge italiana comunque uno devi togliere è quello della mamma Cappuccio.
0: Davvero?
4: Rimane solo Neves, sì.
3: Sì, anche se era il più bello.
2: Ecco perché.
4: No, ma il problema è che proprio ti viene spiegato quando poi c'è stata il passaggio per la cittadinanza. E proprio ti viene spiegato in un foglio, dice per la legge italiana, quindi fuori uno.
0: Per la legge nostra resterai sempre con tutti i tuoi
3: dietro,
4: cioè,
3: dietro.
4: È una cosa strana che non se me la spiegate sarebbe bello, però non credo che avete
3: si informa Alberto.
2: Sì.
3: Alberto, quando tu giocavi nel Cagliari, cosa faceva? Quando doveva scrivere i suoi articoli e piaceva scrivere tutto il nome, andava su Wikipedia. Okay. Seleziona tutto, copia e metteva tutto.
0: Beh, facile.
2: Infatti adesso il problema di quest'anno, se dovessimo farlo con una Karakiri che ha qualcosa come 15 nomi, sì. una cosa incredibile.
4: Vedi, questi sono difficili.
0: In effetti è una difficoltà quando leggi le distinte, devi dare subito le formazioni. Così, capito. Però poi ce la facciamo, no? Ce la facciamo. Tu come stai? Sei tornato in Sardegna ma ci sei sempre?
4: Cioè, torno sempre a casa. Quando mi dicono così ben tornato a casa è una delle cose più belle che sento poi. E quindi mi sento a casa. È una cosa molto bella e mi sembra proprio di tornare a casa. Ho una grande sensazione che quando, cioè, vorrei dire quella, però cioè, mi sembra proprio di tornare per giocare, però invece no, non è per giocare.
0: Però stasera la segui la partita, eh?
4: Sì, devo seguire per Radio TV Serie A, abbiamo la radio cronaca, poi saremo allo stadio, quindi diciamo che sarà bello. È la prima volta poi che la faccio con i Cagliari. Sarà molto divertente.
0: E cosa ti aspetti?
3: Prima vorrei sapere, raccontaci questa tua nuova esperienza, questa nuova avventura.
4: Ma allora, con Radio TV Serie A è un qualcosa... Ma guarda, mi ricordo una cosa, guarda che parti da Cagliari, vi dico questo piccolo, se vogliamo dire, aneddoto, che quando mi ricordo una volta, eravamo in ritiro, e c'era in quel momento lì, copriva, penso che vi ricordate, poi quando Sky andava sempre nei ritiri, faceva molte le interviste con i giocatori, si interagiva molto e intanto noi dovevamo fare tipo le battute per cioè praticamente introdurre, no, il ritiro, quindi è quella, ed era una cosa bella, divertente, che a me mi è sempre piaciuto questa cosa poi della televisione, cioè avere a che fare comunque con la telecamera, poter raccontare comunque da un'altra prospettiva, però da un ex calciatore, un qualcosa comunque a chi ascolta, a chi vede, secondo me.
0: E ti percepisce dai tuoi social, cioè almeno noi l'avevamo già capito questo, no? Perché hai usato tanto i tuoi social proprio per raccontare il calcio, il dietro le quinte, te stesso e il Cagliari pure.
4: Bravissimo, cioè, quindi alla fine è un qualcosa che mi appassiona molto, cioè poi noi una cosa anche molto bella, poi al di là di interagire con persone competenti, con giornaliste che comunque ci sanno fare comunque di calcio, con il calcio, anche il fatto di interagire adesso con ex compagni di squadra, no? Cioè, questo è anche una cosa molto bella, poterci raccontare, confrontarci, aneddoti, una serie di cose che poi ti portano a divertirti, ecco, davanti alle telecamere. C'è gente poi che si nervosisce, però io... Mettiamola così, mi sento molto tranquillo, cioè, mi piaceva più giocare. Però
0: si vede.
2: Sensazione che forse ci fosse più leggerezza da parte dei calciatori in quel periodo. Anche nel rapporto con i giornalisti, con la TV.
4: Sì, secondo me sì, ed è una cosa che io personalmente mi disturba molto vedere quando, per esempio, ed era una cosa che quando capitava poi a Cagliari io cercavo di ricordare spesso e sempre ai miei ex compagni di squadra, in cui dico, quando una persona spende i soldi, fa strada per venire a vederci, negare un qualcosa a loro secondo me è una cosa molto brutta, è una cosa che non, cioè il tifoso si appassiona, vieni a vedere, quando lui, cioè uno che si sveglia, che abita lontano, che poi no, fa tutta una serie di sbattimenti per venire a vedere qual è, quanto, cosa costa fargli una foto, un autografo, io non vedo nessun problema. C'è gente che si comporta, secondo me, io credo che la differenza tra noi e le persone normali non è nessuna, siamo tutte persone, l'unica differenza è che noi facciamo, cioè che abbiamo fatto, o chi fa adesso il calciatore fa un lavoro diverso rispetto a una persona normale, però non sei diverso da loro.
0: Mi è venuta in mente una cosa che ho notato proprio attraverso i social. C'era il gala del calcio ieri e non faccio nomi, no? Però sotto all'immagine di un calciatore hanno detto: se posassi per le foto, i fotografi eccetera, come fai in questo evento, se lo facessi anche allo stadio con i bambini che ti aspettano fuori, no, sarebbe meglio, sarebbe più bello ancora.
4: Ma quando io vedo
2: dici il peccato e non dici il peccatore.
0: Vabbè, tanto di commenti ci sono, era Lautaro.
3: Ok.
4: Però io, sai cos'è che non capisco, anche perché poi io credo che la gente, secondo me, loro si appassionano anche per un calciatore, anche dell'immagine di un calciatore, ma proprio per quello che tu gli dai. Però se tu sei uno che sei, parti con l'arroganza, che è la prima tua caratteristica, non saluti le persone, non fa... dopo diventa anche difficile interagire. Quando le cose poi vanno male, aspettati di tutto.
0: Certo.
4: Secondo me è un problema che penso che i calciatori non dovrebbe esistere assolutamente, perché alla fine è un bellissimo lavoro, fai una cosa bella, però alla fine, cioè, tu lo fai per chi? Per le persone. Se loro che ti vengono a vedere non possono interagire con te, qual è il senso poi?
3: Amen. E intanto ricordiamo che ci sarà il gioco che il al numero ricorda sempre
0: al 340 87 15 015. La parola la dirà oggi il nostro Geda. Sì, sì. Allora, tra un po', non vi diciamo quando, ve lo diremo quando meno ve lo aspettate. 340 87 15 015, solo su WhatsApp i messaggi, mi raccomando.
3: E si vinceranno due biglietti, non chiaramente per la partita di stasera, perché siamo troppo a ridosso, ma per la partita di campionato di lunedì con il Lecce. Approfitto della tua presenza, tu ex calciatore, tu che hai vissuto e che forse hai capito col tempo cosa hai lasciato e cosa hai trovato nel tuo percorso, no? Mi è incuriosito in questi giorni, intanto vabbè, anche oggi un video di El Shaarawy, sono tornato a casa, ma sì, ma lui veramente è tornato a casa perché lui è nato comunque da quelle parti ed è cresciuto da quelle parti. Però tanti giocatori adesso nel centenario della Fiorentina che sono passati per la Fiorentina, chi è rimasto tanto e chi no, e molti dicono la Fiorentina è stato il mio vero grande amore, però magari nel proseguo della carriera così non è sembrato. Ti chiedo, tu spesso hai parlato del tuo rapporto col Cagliari, di quello che ti ha dato il Cagliari, ti rendevi conto già quando giocavi che il Cagliari è stato il vero amore calcistico della tua vita, oppure l'hai capito quando hai smesso di giocare?
4: Ma io ho la sensazione a volte quando ci penso, dico boh, probabilmente ci avrò qualche cosa di sardo, secondo me, perché poi perché poi no, ma quando io sono arrivato, quello che io mi immaginavo un po' era poi quello che era successo un po', la difficoltà di quella stagione lì, poi essersi salvato, per tutta quella, perché io mi sono un po' immaginato, cioè, per certi versi anche sognato questa cosa. Io dico, io sono convinto che se io vado a Cagliari, però ci salviamo, facevo tutti sti calcoli immediatamente nella testa, e quando io sono arrivato qua, non che c'era quella difficoltà e noi siamo riusciti a salvarci, cioè mi è venuto in mente tutto quello che avevo pensato. Io ho detto entreremo, io pensavo solo questo, ho detto entreremo nella storia del Cagliari, infatti
0: e così è stato,
4: quel gruppo là è entrato nella storia del Cagliari, cioè.
0: Comunque questo diciamo affetto per Cagliari, no, un po' tutti i brasiliani lo provano, una volta che vengono in Sardegna si trovano così bene, l'abbiamo raccontato tante volte questo, tant'è che c'è una comunità brasiliana molto importante qui.
4: Sì, ma io penso che poi vale probabilmente il fatto del rapporto, le persone, cioè quella cosa lì è un qualcosa che secondo me va proprio al di là del calcio, ed è quello che ti fa star bene. Perché quando hai rapporto, cioè io sempre, quando ero a Cagliari, ho sempre interagito, uscivo spesso con i miei compagni di squadra, si andava a cena, magari si andava a bere qualcosa, si faceva l'aperitivo, cioè si stava spesso insieme. Però ti dico, cioè, io il creare comunque il rapporto con le persone al di fuori del calcio è stato sempre una priorità anche per me, perché secondo me sono quelle persone che poi sono vere, autentica, e vedono in te un qualcosa di diverso al di là del calciatore, capito? Quindi, cioè, penso, noi veniamo dal Brasile, di un paese che secondo me al di là di adesso, no? Che credo che il mondo intero sia un po' finto per il fatto dei social, però il Brasile è comunque un paese, una terra che comunque c'è un legame, comunque, cioè sono molto affettuosi,
0: sì.
4: C'è legame di famiglia, di fratellanza, una serie di cose che la Sardegna, questo l'ho notato qui in Sardegna comunque, e questo ha fatto sì che poi, perché poi a parte un po' tutte le piazze dove sono andato, dove ho girato, che comunque c'è sempre stato e rimasto questo rapporto, soprattutto a me quello che mi fa piacere è il fatto non del calciatore in sé, ma della persona, ed è quello che poi cerco di trasmettere attraverso la mia persona, tutti quei valori che poi secondo me che vanno anche usati nel calcio. Se tu non sei, io ho sempre detto una cosa, che secondo me il calciatore deve essere prima uomo e dopo calciatore, è il grande uomo che diventa calciatore, non al contrario.
2: Sì. Questo Cagliari saresti una ciliegiona sulla torta, nel senso che è una squadra che segna pochissimo. Geda darebbe sicuramente un grande contributo, anche se poi io apro una parentesi, la sensazione è che un giocatore come Geda nel calcio di oggi non giocherebbe in Italia.
4: Invece secondo me, invece io più vado avanti, credo che secondo me la nostra generazione era molto forte
2: e giocherebbe
4: proprio adesso. Un giorno io ho detto, una volta ho pensato, il Cagliari, quello dopo di noi, io ho detto, secondo me se giocavo contro la mia squadra, il mio Cagliari, io uso sempre dire questa cosa, il mio Cagliari era, ho detto, secondo me non era facile battere quella squadra, perché quella squadra c'era una era composta di una serie di cose, di valori.
0: Un'alchimia praticamente.
4: Sì, che dopo quando tu, era un qualcosa di un talmente orgoglioso, che quando tu mettevi, io dicevo sempre ai miei compagni quando eravamo nello spogliatoio, chi adesso devi mettere il piede a Cagliari da avversario devi sapere che da qua non devi uscire vivo, cioè devi avere una filosofia, è una cosa che tu dobbiamo avere dentro di noi, però è una convinzione che dobbiamo avere tutti noi, e probabilmente anche con la mia, essendo una persona molto tranquilla e tutto, ma io quando giocavo il calcio mi trasformavo completamente, perché era la mia vita, è sempre stata la mia vita, dico. E ricordavo sempre loro, ho detto, siccome avete passato tante difficoltà, tante cose, ricordatevi sempre quando ci sono stati quei momenti, quindi quando un avversario viene qua, che cosa... Quindi era un qualcosa che, cioè, quel gruppo ci aveva, era una roba dentro che poi, dopo quella salvezza lì, sembra che sia, no? Sia proprio nata quella cosa, e quella squadra abbia riscoperto, che adesso secondo me probabilmente è quella cosa che manca, non tanto la qualità, perché poi la qualità magari i ragazzi giocano, hanno, però c'è un qualcosa che secondo me manca, e bisogna avere quello.
0: Bisogna creare, no? E per crearla forse bisogna anche tenerli un po' più a lungo, forse, no? Comunque, detto questo, la parola l'hai pensata?
4: Sì.
0: Allora diciamola.
4: Possiamo dirla?
0: Vai.
4: Secondo me si sposa molto, oltre che con me, ma un po' con tutto, secondo me nostalgia.
0: Nostalgia, la saudagi. Allora, nostalgia,
4: brava.
0: 340 87 15 015, solo WhatsApp, in bocca al lupo, vincerete due biglietti per vedere Cagliari Lecce alle 18:30 lunedì.
3: Senti, sei venuto qui per lavorare, sei venuto a Cagliari per lavorare stavolta, hai studiato, perché...
0: stasera
3: bisogna studiare per capire come tutti questi movimenti che ci sono stati nel
0: mercato,
3: Cagliari.
0: Anche noi
3: ieri, quando stavamo buttando giù anche la formazione con Alberto, eravamo un po' confusi per capire. Allora rifacciamo il punto. Allora, la situazione è questa: sono gli attaccanti, questi sono i centrocampisti, questi sono i difensori, questi
0: poi
3: sono gli italiani,
0: Coppa,
3: questi sono
0: gli
3: stranieri.
0: È ancora peggio.
4: Cioè, bisogna vedere cosa farà per la Coppa, però bisogna studiare, perché poi soprattutto negli ultimi minuti di mercato, parlo degli ultimi minuti proprio, sono successi un
3: ultimo minuto, di... ultimo
0: frenetico,
3: minuto, perché Nzola è arrivato nell'ultimo minuto. Senti, ti è capitato di iniziare una stagione con una squadra rivoluzionata così tanto?
4: È difficile, molto difficile, non me la ricordo così rivoluzionata proprio troppo, qualche movimento sì, però rivoluzionata no. No, così no, perché poi secondo me il rischio è sempre quello di partire sempre dall'inizio, dover rifare un po' tutto quello che sono, però cioè, diciamo che no, non mi è mai capitata, non me lo ricordo così cambiata. A metà anno sì, cioè, spesso rivoluzione, soprattutto se le cose andavano male, però no, dall'inizio no.
0: Io sì, mi adesso, sono salvata la pagina dell'Unione Sarda. Chi l'ha fatta? Chi l'ha scritta?
3: Ti dico,
0: qua ci sono tutte le eccezioni.
3: Sì, ti dico che per fare questo grafico, a momenti non ci bastava una pagina. Tra l'altro, in questo grafico, dove ci sono 23 uscite, compreso anche Pavoletti, che è andato in svincolato, compreso Belotti svincolato, e compresi anche giocatori che erano in prestito, non sono stati riscattati. In questa pagina, tra l'altro, manca anche Kingston, che è stato ceduto il giorno dopo, e anche Luvumbo non è stato compreso in questo grafico, ma soprattutto, ecco, ho citato Pavoletti, sono andati via anche due giocatori simbolo del Cagliari: Pavoletti in assoluto, il capitano, 9 anni, ma anche Zappa, 6 anni, che comunque rappresentava forse uno dei pochi che rappresentava quel senso di appartenenza, e che troveremo dall'altra parte fra pochi minuti alla Domus.
4: Ci ho pensato proprio questa cosa di Zappa, perché poi devo dire la verità che mi ha sorpreso molto la sua cessione, perché non mi aspettavo, non pensavo potessi andare via, anche perché è un giocatore, come hai detto, è ormai integrato da un bel po' di anni che è qua, e quindi conosce molto bene quello che sono, cioè, le filosofie di una squadra come Cagliari. Perché poi, sai cosa, io dico sempre, ho detto, Cagliari secondo me è un ambiente perfetto soprattutto per i giovani, però quando tu arrivi in un posto del genere, cioè devi integrarti in maniera assoluta in una città, in un ambiente, capire che cos'è il popolo, che cosa rappresenta questa squadra, quel popolo lì. E probabilmente, secondo me, il mio grande vantaggio, secondo me, rispetto a Cagliari è stato questo, che quando sono venuto qua, per me Cagliari era la nazionale mia, cioè in Cagliari era il massimo. E sinceramente, se uno mi chiede, infatti, il ramarico mio, cioè nel calcio, è stato la mia essere andato via di Cagliari, quello.
3: E dove sei andato?
4: Lecce,
3: che è la partita,
0: ecco,
3: di lunedì.
0: Infatti noi vorremmo sapere qualcosa di più, oltre che sulla partita di oggi, no? Un po' il tuo pronostico, come la vedi, anche quella di lunedì.
4: Sicuramente quella di oggi, secondo me, io credo che Lecce debba giocare
3: Verona,
4: un po' come
3: oggi
4: come...
3: Verona,
4: sì,
3: oggi, sì.
4: Quella di oggi deve giocare di Coppa Italia, deve giocare normale, tranquillo, è un po' come ha giocato con l'Inter, perché con l'Inter, al di là che ha subito tanto, magari tante occasioni in cui l'Inter ha avuto, però alla fine l'occasione più importante, secondo me, l'ha avuta il Cagliari per fare gol e magari pareggiare. Quella con Lecce riguarda il campionato. Mi auguro che possano, cioè io dico sempre che vinca il migliore, perché anche Lecce è stato, io faccio un paragone tra le due piazze, le due città, questi due colori, che sono due colori che hanno un popolo che sono innamorati della propria squadra, loro si riconoscono in queste squadre qua, e anche Lecce è molto simile a Cagliari da questo punto di vista, un grande attaccamento, un qualcosa che secondo me ti trasmettono tanto, e quindi vedremo, è una lotta, è una sfida salvezza, voglio vedere qual è stata quella che secondo me ha operato di più sul mercato, ecco, questo è una delle cose che voglio vedere, qual è quella che secondo me si è attrezzata un po' di più per la discorso salvezza.
0: La gara con l'Inter l'hai vista, no? Hai visto, sì, i due volti del Cagliari. Cosa ne pensi dei nuovi entrati? Ce ne saranno tanti altri adesso, però almeno quelli che abbiamo visto in campo.
4: Il problema è abituarsi un po' a quei nomi, ci vorrà tempo, però va bene, cioè quello, cioè, io le mie speranze, quelle personalmente credo, mi aspetto e credo, spero che Maldini possa fare possa fare tanto, secondo me, spero che Cagliari possa, secondo me, essere per lui una rinascita importante, e che lui possa fare un campionato importante. Sì, a livello difensivo, diciamo che da un certo punto di vista mi è piaciuto la squadra, perché ha avuto coraggio, ma ha rischiato anche troppo di prendere troppi gol. L'unica cosa è che, ecco, quando giochi in questa maniera, quando vai in avanti devi cercare di essere più decisivo, più deciso, più feroce in attacco. E secondo me, ecco, se devo dire qualcosa, magari in attacco un giocatore di una certa esperienza, magari a livello, cioè, di Serie A, io magari l'avrei preso, perché comunque là ci vuole personalità, non solo la qualità, ma ci vuole grande personalità, perché quando ti trovi là davanti per fare gol, devi fare gol. Puoi giocare bene, puoi dribblare, puoi fare quello che vuoi, ma se non fai gol non vai da nessuna parte.
2: Mi ha detto prima 14 volti nuovi, squadra rivoluzionata, tante partenze, però ti chiedo, si compra anche la leadership della squadra? Perché abbiamo parlato di Pavoletti che è andato via, abbiamo parlato di Zappa che è andato via, dunque due giocatori simbolo. Al Cagliari manca il giocatore, o mancano i giocatori a cui aggrapparsi in momenti difficili. Quando sei arrivato tu c'erano i vari Conti, Agostini, poi è arrivato anche Cossu.
4: Sì, quelli nella mia epoca bisognava... Nella mia epoca bisognava solo che essere stimolati, dovevano prendere coscienza che ha detto voi siete leader, siete gente, cioè i giocatori che conoscete bene, Cagliari, conoscete questa maglia, dovete tirar fuori quella leadership perché secondo me ce l'avete dentro. Secondo me è stato

0: Pomeriggio si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
1: Nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una casa di Finale Ligure, nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetta 60enne, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegato i motivi del gesto.
0: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
1: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne, è ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
0: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dalla direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
1: Codice della strada. Cambiano gli importi di alcune multe. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. Inserite poi 85 nuove fattispecie che non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada e una sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni.
0: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buonasera e bentornati da Luca Neri. A San Gavino, dopo i casi di West Nile con il decesso di un'anziana, sono state avviate le attività di controllo e disinfestazione. Cresce la preoccupazione tra i cittadini. Il delitto Moci, i PM puntano al giudizio immediato, rissa al lavoro sulle cicche di sigarette. Entro fine ottobre la chiusura dell'inchiesta sull'omicidio del 24enne attirato in una trappola mortale. Il riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione dei 4 indagati. Il 16 settembre inizia la scuola in Sardegna, ma per il personale la campanella è suonata il primo. Immissioni in ruolo completate, spiega l'ufficio scolastico regionale, ma la CGIL attacca: un insegnante su 4 è precario, drastica riduzione di personale. Questa mattina tavolo verde convocato in regione a Cagliari dall'assessore Agus, al centro del confronto la dermatite bovina e i nuovi fondi per i giovani agricoltori. A Carloforte la guardia medica non riesce più a garantire tutti i turni, pochi medici e turnazioni sempre più difficili da coprire. Il comune mette sul tavolo una proposta concreta e offre vitto, alloggio e anche il costo del traghetto ai professionisti disponibili a lavorare sull'isola. Alghero potenzia la sicurezza urbana con 88 nuove telecamere. Si chiama Scudo ed è un progetto dell'amministrazione comunale, finanziato con 250.000 euro per ampliare il sistema di videosorveglianza e rafforzare il controllo del territorio. Parliamo adesso di crociere. Oristano prova a ripartire. A ottobre l'arrivo in porto di una nave del settore del lusso. Intanto è ormai pronta l'area di accoglienza passeggeri nel nuovo centro polifunzionale. E in chiusura lo sport, dopo il KO in campionato con l'Inter e la chiusura del mercato, questa sera il Cagliari torna in campo alle 21, ancora la Domus, i rossoblù sfidano il Verona dell'ex Zappa con l'obiettivo di qualificarsi agli ottavi di Coppa Italia, la vincente incontrerà la Roma all'Olimpico. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
4: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.

0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it.
3: PAN, sardi come voi.
4: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. 2 giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
5: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
6: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il prosciutto crudo gli spesotti da 100 grammi a 2,10 €, la birra doppio malto gli spesotti da 500 ml a 99 centesimi e la pizza margherita gli spesotti in confezione da 3 pezzi a 3,99 €. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
7: Radiolina Meteo.
8: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. L'estate non molla in Sardegna, così come in gran parte d'Italia, ancora alta pressione di origine nordafricana, quindi prevalenze cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore e nei prossimi giorni, weekend compreso, con le temperature che continuano a raggiungere punte elevate, anche loro, valori massimi fino a 34-35 gradi, sarà così anche nel fine settimana. Da segnalare un pochino di vento dimestrale che si fa sentire ancora adesso, specie sul mare e sul canale di Sardegna, tenderà ad attenuarsi. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svericena, poi Bellucci Fritz, Cobolli Skulkate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
1: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buonasera e bentornati da Luca Neri. A San Gavino, dopo i casi di West Nile con il decesso di un'anziana, sono state avviate le attività di controllo e disinfestazione. Cresce la preoccupazione tra i cittadini. Il delitto Moci, i PM puntano al giudizio immediato, rissa al lavoro sulle cicche di sigarette. Entro fine ottobre la chiusura dell'inchiesta sull'omicidio del 24enne attirato in una trappola mortale. Il riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione dei quattro indagati. Il 16 settembre inizia la scuola in Sardegna, ma per il personale la campanella è suonata il primo. Immissioni in ruolo completate, spiega l'ufficio scolastico regionale, ma la CGIL attacca: un insegnante su quattro è precario, drastica riduzione di personale. Questa mattina tavolo verde convocato in regione a Cagliari dall'assessore Agus, al centro del confronto la dermatite bovina e i nuovi fondi per i giovani agricoltori. A Carloforte la guardia medica non riesce più a garantire tutti i turni, pochi medici e turnazioni sempre più difficili da coprire. Il comune mette sul tavolo una proposta concreta e offre vitto, alloggio e anche il costo del traghetto ai professionisti disponibili a lavorare sull'isola. Alghero potenzia la sicurezza urbana con 88 nuove telecamere, si chiama Scudo ed è un progetto dell'amministrazione comunale, finanziato con 250.000 euro per ampliare il sistema di videosorveglianza e rafforzare il controllo del territorio. Parliamo adesso di crociere. Oristano prova a ripartire. A ottobre l'arrivo in porto di una nave del settore del lusso. Intanto è ormai pronta l'area di accoglienza passeggeri nel nuovo centro polifunzionale. E in chiusura lo sport. Dopo il KO in campionato con l'Inter e la chiusura del mercato, questa sera il Cagliari torna in campo alle 21. Ancora la Domus. I rossoblù sfidano il Verona dell'ex Zappa con l'obiettivo di qualificarsi agli ottavi di Coppa Italia. La vincente incontrerà la Roma all'Olimpico. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tis di mozzarella Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro, le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro e gli yogurt Arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
8: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Unione Cult.
10: Unione Cult.
9: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
11: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti, bentornati in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda Cagliari. Insieme a me c'è una grande amica, Paola Pilia.
12: Buon pomeriggio a tutti, ciao Francesca, meraviglia.
11: Allora Paola, oggi sei qua con noi, però non come prima donna, grande guida e direttrice di TCS, però sei qua per raccontarci e riportarci in un mondo da favola. Era l'8 settembre, era il 1981, quindi l'anniversario cade veramente tra pochi giorni. Tu ci riporti a Ulassai. Ulassai è la tua terra.
12: Certo, è vero.
11: Sì. Come prima cosa. Quindi tu Ulassai, con Ulassai hai un rapporto straordinario. Nessuno meglio di te la conosce. Forse una persona meglio di te era Maria Lai.
12: Eh sì, decisamente, molto meglio, ma ce ne saranno molte altre, Francesca, che la conoscono meglio di me. Sicuramente io l'ho sofferta quando ero ragazzina e l'ho riscoperta invece, come spesso accade, da adulta, perché è un posto meraviglioso, è un posto anche che rispetto a quando ero piccola

0: Io è cambiato moltissimo perché si è trasformato e si è trasformato anche proprio all'opera che citavi tu, a legarsi alla montagna.
1: Lo sai che mi piace molto questo che hai detto? Adesso parliamo poi subito dell'anniversario e dell'opera, perché la Sardegna tutta è una terra che noi sardi spesso soffriamo quando siamo bambini, quando siamo ragazzi, adolescenti, e infatti ne abbiamo parlato anche in questi giorni sul nostro quotidiano, di tanti studenti o giovani lavoratori, no, che vanno fuori lontano, e poi invece quando diventiamo adulti iniziamo a capirla.
0: L'idea del ritorno, adesso sì. Io non sto tornando a vivere a Ulasse, però è vero che è un paese molto vivace, dove succedono cose, ci sono festival culturali, ci sono mostre d'arte internazionali.
1: Grandissimi musei. Io la settimana scorsa a Caffè Corretto ho avuto proprio Marco Peri, che la stazione dell'arte di Ulassai la dirige con grandissima passione, con grandissima tenacia, registrando numeri veramente alti. Allora, parto da questo numero: 5.000 visitatori per una mostra che ha messo insieme Marc Chagall e Maria Lai. Ma Maria Lai ha legato e legherà per sempre il suo nome e la sua arte a un nastro azzurro che ha riscritto la storia dell'arte in Italia.
0: La mostra su Chagall non ci sarebbe stata senza legarsi alla montagna di Maria Lai, non ci sarebbe stato il Camuc, non ci sarebbe stata la stazione dell'arte. Tutto è veramente nato da lì, è nato da quell'idea, da quell'opera d'arte, dagli anni successivi in cui Maria Lai ha lavorato fuori, facendo di Ulasse un museo a cielo aperto, che è una espressione abusata, si usa in molti casi, però sì. Nel caso di Ulasse è vero, perché Maria Lai davvero ha fatto opera in tutto il territorio. Lei gli anni successivi a legarsi alla montagna voleva proprio abbellire, trasformare il territorio, e quindi ha fatto il lavatoio con Nivola, ha fatto opere praticamente ovunque. Tu passi a Ulasse, ti giri e c'è un'opera di Maria Lai anche fuori dai musei. Quindi questa trasformazione è stata innescata da quell'opera che nasce alla fine degli anni 70, perché tutto parte alla fine del 79, quando il sindaco di allora chiede a Maria Lai di realizzare un monumento ai caduti. Ormai la storia la conosciamo tutti.
1: Ma ci piace molto risentirla, soprattutto da te.
0: Fammi fare il contesto. Intanto siamo negli anni 70 a Ulasse. Ulasse è un paese isolatissimo, tutta l'Ogliastra è isolata, non si parla ancora di turismo, è un paese di pastori, è un paese anche molto scosso da una polemica politica violentissima, sì. Sono gli anni del terrorismo, c'è appena stato l'omicidio di Aldo Moro, quindi ci sono scontri importanti anche politicamente. È un paese, come racconta Abate nel podcast, è una regione molto vivace dal punto di vista musicale, perché anche gli ogliastrini vanno a sentire i concerti, tra cui quello di Patti Smith a Firenze nel 1979, però di arte si parla poco, e la stessa Maria Lai è poco conosciuta, perché sebbene sia nata a Ulasse, vive a Roma da tantissimo tempo. Quindi nel 79 il sindaco la chiama, lei dice: vieni a fare un monumento ai caduti. Lei dice: no, io voglio fare arte per i vivi e non per i morti, se cambiate idea richiamatemi. Il sindaco la chiama, le dice: vieni comunque, parliamone. Maria Lai arriva a Ulasse con De Dejanen, critica d'arte dell'Unione Sarda molto feroce, che scrive un articolo al Vetriolo in cui fa un affresco sul mondo dell'arte in quegli anni, e racconta anche cosa dice Maria Lai ai cittadini. Dice: dovete comunque ribellarvi in qualche modo, dovete essere presenti, dovete prendere in mano le cose. Quindi segue un silenzio di 2 anni, perché tutti rimangono un po' perplessi anche dalla veemenza. Poi però alla fine si riallacciano i rapporti, Maria Lai arriva e dice: non faccio il monumento ai caduti, però sono pronta a fare un'altra opera partendo da una cosa che conoscono tutti, da una leggenda che conoscono tutti, cioè la leggenda della bambina che si è persa in montagna. Raccontano questo a tutti i bambini di Ulasse: c'è una bambina che viene portata a...
1: Veniva fatto anche a te questo racconto?
0: Io non me lo ricordo, adesso ho sentito tante volte raccontare la storia di legarsi alla montagna, sì. Che non so più se me la raccontavano anche a me, sicuramente quelli delle generazioni precedenti più di me. Una bambina viene mandata in montagna a portare pane ai pastori, scoppia un temporale, la bambina si rifugia dentro una grotta insieme ai pastori. A un certo punto però si affaccia all'entrata e vede un nastro mosso dal vento. Lei è incosciente, si stupisce del bello, esce, segue il nastro. In quel momento crolla la grotta con i pastori dentro. La bambina si salva però perché sta inseguendo l'effimero in qualche modo. Certo. Quel nastro celeste per Maria Lai diventa la metafora dell'arte, e quindi decide da lì che legherà tutte le case con un nastro celeste. Ovviamente fa questa proposta che sciocca tutti, perché nessuno immagina che legare le case con un nastro celeste sia fare arte. Quando allora anche adesso in qualche modo tu pensi ad arte o racconti di un'opera d'arte pensi più a un monumento.
1: Certo.
0: E non si pensava che una performance potesse essere una cosa artistica, invece alla fine si fanno convincere tutti e quest'opera si fa.
1: E quest'opera si fa e diventa il primo esempio di arte relazionale in Italia, ma diventa anche il primo esempio di una rivoluzione, perché Maria Lai sta dicendo alla sua gente di dimenticare le piccole lotte intestine che animano una comunità e di unirsi, legarsi, quindi oltre il nastro, andiamo anche oltre la metafora e tendere la mano l'uno all'altro.
0: Ovviamente nessuno lo voleva fare, eh? Intanto sembrava una cosa ridicola, lo dice lo stesso Maria Lai, si sentivano ridicoli e poi erano costretti a parlare con le persone che avevano accanto, magari sai, quel vicino che tu non con cui tu non parlavi da anni, sei costretta alla fine a rivolgerti a lui per un'opera d'arte, per legare è una cosa folle.
1: Il vicino di bottega, il vicino
0: Capito?
1: Di campo, il vicino di casa.
0: Sembra una cosa folle e quindi bisogna superare intanto tutta questa resistenza. Ne nasce anche una polemica politica, perché la polemica politica di cui ti parlavo continua, perché i comunisti a un certo punto si mettono contro e dicono che sono soldi spesi inutilmente, dicono anche che Maria Lai è aristocratica e quindi non va bene fare quest'opera. Alla fine il Partito Comunista da Roma deve mandare un esponente del Comitato Centrale che rinchiude i comunisti in una stanza e dice mettetela perché quest'opera si deve fare. Quindi ci sono un sacco di cose da superare prima di poter arrivare all'opera.
1: Tutte cose che tu racconti in maniera magistrale nel tuo podcast, ne abbiamo parlato qua a lungo in radio, sul giornale e in TV, è un podcast che celebra questo nastro azzurro di Maria Lai e quindi ritornare qui veramente a pochi giorni dall'anniversario, da quell'8 settembre del 1981, era non solo un piacere Paola ma doveroso. Podcast dove tu metti insieme parole, metti insieme i ricordi, metti insieme la memoria, ma metti insieme anche tanta musica.
0: Esatto, tanta musica, musica dell'epoca, c'è anche la colonna sonora originaria del podcast, ma poi un po' ci sono alcuni brani che riportano a quegli anni, per esempio il 79 con il sequestro di Fabrizio De André e Dorighezzi, naturalmente Hotel Superamonte è un tema che ritorna, ma anche Video Kill the Radio Star, che è il tema e la canzone che ha segnato il 1981 e che ha segnato una rivoluzione. Era stato poco profetico perché Video non ha killed the Radio Star, però loro dicevano così.
1: E allora grazie alla sapiente regia di Giuseppe Valdés andiamo ad ascoltarcelo. I heard

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
4: Radiolina estate.
5: Unione Cult.
6: Ancora Unione Cult, ancora insieme in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari, e con me Paola Pilia per celebrare questo magico anniversario. Era l'8 settembre del 1981 quando Maria Lai legò il suo paese alla montagna con quel profetico nastro azzurro. Il lavoro di Maria Lai oggi è un podcast che tu hai curato e firmato. E raccontarlo ancora oggi per dire al nostro pubblico: andate a schiacciare di nuovo il tasto play per entrare nel mondo di Maria Lai, è da fare.
7: Sì, si parte nel podcast, sono 5 puntate, si parte dall'inizio, dal contesto, per arrivare proprio alla realizzazione dell'opera, alla descrizione della realizzazione dell'opera, con tantissime interviste, perché ci sono intervistati i protagonisti dell'epoca, sindaco democristiano e segretario del Partito Comunista, ci sono tanti storici dell'arte, Marco Peri, Gianni Muri.

0: Significa che ci sono i bar, significa che ci devono essere alberghi, B&B e posti dove dormire.
1: E significa anche che grazie al progetto dove la natura incontra l'arte, Ulassei ha vinto un bando per 20 milioni di euro con un progetto in nome di Maria Lai all'interno del PNRR, che naturalmente ha dato linfa a tutto, dalla restaurazione dei musei, la ristrutturazione dei musei, fino a un po' tutto quanto, e che ha finanziato anche il podcast che è prodotto dall'Unione Sarda, ricordiamo.

0: 150 opere che hanno che ora sono ospitate nella Stazione dell'Arte.
1: Do un consiglio al nostro pubblico: andate, se non l'avete ancora fatto, andate alla Stazione dell'Arte, perché merita una vostra giornata. Il lavoro che hai fatto sul podcast è un lavoro eccellente, un lavoro durato settimane, mesi e mesi. Ti manca adesso, Maria Lai?
0: Mi manca molto, e mi manca anche quel tipo di racconto. Mi piacerebbe testarlo su altre cose, perché mi piacciono le storie, mi piace raccontare le storie. Questa, al di là del fatto che sia una storia di Ulasse, che quindi in qualche modo io ho vissuto, io c'ero a legarsi alla montagna, non mi ricordo niente ovviamente, però c'ero, era molto piccola, avevo 2 anni.
1: Riuscirai quindi a tornare? No, quest'anno
0: sul podcast?
1: No, riuscirei a tornare l'8.
0: Ah,
1: mancano,
0: certo,
1: pochissimi,
0: sì,
1: giorni.
0: Sì, sì, assolutamente, anche perché il podcast lo racconteremo spesso. E comunque è bello raccontare storie. E Maria Lai dice: racconto e riporto un pezzetto di Maria Lai, tratto da un'intervista di Videolina, dove dice: tutto il mondo ha bisogno di storie. Cioè, là dove c'è disperazione, là dove c'è solitudine, servono le storie. Tutto quello che faccio, io lo faccio per raccontare storie. E a me mi sembra una cosa meravigliosa. Anche il potere dell'intrattenimento, della memoria,
1: anche
0: è bellissimo.
1: Quello che stiamo cercando di fare io e te questo pomeriggio. Io lo dico sempre: il grande privilegio della nostra professione, raccontare storie per dare voce a chi una voce non ce l'ha. C'è una frase di Maria Lai con cui io voglio chiudere e ti voglio lasciare. Lei diceva: l'arte è lo spazio di chi non occupa spazio nel mondo, e chi non occupa spazio nel mondo non sono i potenti, non sono i ricchi, non sono i famosi. Chi non occupa spazio sono le persone silenziose che tutti i giorni si alzano, vanno a lavorare e tutti i giorni affrontano le loro battaglie. Il nastro azzurro è stato questo.
0: Sì, anche secondo me. E ci piace anche a loro far compagnia con queste storie, anche con la storia del nastro celeste, che vi ricordo potete trovare sul sito dell'Unione Sarda e anche su Spotify. 5 puntate da 35 minuti. Andate, cliccate, commentate, lasciate anche un commento, che sono curiosa di condividerlo e di sapere cosa pensate.
1: Paolo Pilia, che sa raccontare benissimo le
0: storie.
1: Non ho la
0: voce, però.
1: Ce l'hai. No, a forza di raccontare le storie, perché poi Paola, lo sapete, adesso ci saluta e corre negli studi di TCS per una ricca programmazione, perché anche oggi, dall'informazione all'intrattenimento, il palinsesto non vi lascerà soli, come non vi lascerà soli il palinsesto di Radiolina. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 14.30 in diretta con Unione Cult, con il nostro salotto, e grazie a Giuseppe Valdés per essere stato anche questo pomeriggio insieme a me.
2: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
3: Sono le 20:29.
4: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
6: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
7: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'oro.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90€ al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
3: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
18: È un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
27: Mi sento fortunata.
28: Il premio Oscar Angelina Jolie?
29: Ho il risultato della sua biopsia.
28: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
28: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
28: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
34: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
35: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Subito.

0: Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Videolina. Iniziamo subito con i titoli del sommario. Conto alla rovescia per l'inizio della scuola, per il personale la campanella è già suonata il 1° settembre, l'ufficio scolastico in missioni in ruolo completate, la CGL precario, un insegnante su quattro. Appello da Seulo alla regione per salvare l'ecosistema del fiume Mendoza, messo a rischio dalle abbondanti piogge di Ferragosto. Maxi donazione alla Lida di Olbia, con i 200.000 euro si punta a realizzare diversi progetti, tra questi un ospedale per cani e gatti. E Cagliari ritorna in campo stasera per la Coppa Italia, alla Domus alle 21 c'è il Verona dell'ex Zappa, intanto Borrelli ceduto ai turchi del Rizespor. E lo dicevamo in apertura, c'è la scuola perché il 16 settembre si torna in aula, ma per il personale la campanella è già suonato il 1° settembre. Eppure non mancano le criticità. Sentiamo Gidi Angela Secchi.
1: Il 1° settembre è iniziata la scuola per i docenti, per il personale ATA, i dirigenti scolastici, e i problemi non solo sono gli stessi di sempre, ma addirittura si aggravano e si cronicizzano.
2: Un insegnante su quattro è precario, nel sostegno uno su due. Il nuovo anno scolastico, che per gli studenti partirà il 16 settembre, sarà l'insegna del precariato, attacca la CGL, fenomeno ormai strutturale in Italia.
1: Per il personale ATA sono stati autorizzati solamente circa il 35,2% del fabbisogno, che è veramente pochissimo ed è in netta riduzione da anni. Mancano 5.000 docenti rispetto al fabbisogno reale.
2: Sulle immissioni in ruolo.
3: Quest'anno per la prima volta tutti quanti gli uffici della Sardegna hanno completato le operazioni, sia quelle di immissione in ruolo che quelle di conferma sui posti di sostegno. Sono state completate anche le operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinati, quindi le supplenze di competenza degli uffici provinciali.
2: In Sardegna sono 21.000 docenti di posto comune, 3.500 quelli di sostegno, più personale ATA, circa 7.000 persone. Secondo l'ufficio scolastico regionale i numeri sono stabili, secondo il sindacato invece sono in riduzione e insufficienti a causa soprattutto del dimensionamento scolastico.
1: Purtroppo sono state cancellate 9 autonomie scolastiche con un danno fortissimo soprattutto per i piccoli centri. Per la Sardegna si determinano effetti tragici e infatti l'accorpamento di scuole impedisce una gestione didattica e organizzativa efficace.
0: E il ritorno a scuola è alle porte, così le famiglie si dedicano agli ultimi acquisti. Pesano però i rincari. Sentiamo il servizio. Che cosa c'è nel carrello della spesa prima del grande rientro a scuola?
4: I grembiuli, quaderni, gomme, che i bambini ne hanno sempre bisogno in grandi quantità.
5: E poi anche qualche cosettina carina come gomine particolari, le penne cancellabili.
0: Perché comunque non si rinuncia al piccolo sfizio.
4: No, assolutamente, è sempre bello. Siamo stati tutti bambini ed eravamo felici anche noi.
0: E c'è anche l'eterna sfida tra novità ed evergreen quest'anno sugli scaffali di cartolerie e centri commerciali. Da una parte i personaggi storici, dall'altra le nuove tendenze pronte a conquistare bambini e ragazzi.
6: Quest'anno preferiscono avere oggetti senza brand, uno zaino senza personaggio, semplice, duraturo nel tempo. Immancabili sono le squadre del cuore con tutto l'occorrente. Ormai le famiglie preferiscono acquistare mesi prima per trovare il prodotto richiesto.
0: No al last minute dunque, sia organizzazione e risparmio, anche perché il caro scuola si fa sentire in tutta Italia.
7: L'inizio dell'anno scolastico infatti può portare le famiglie a spendere circa 1.300 euro per l'acquisto dei prodotti legati alla scuola. Abbiamo registrato un aumento di circa il 2-4% per questi prodotti, mentre invece per i libri di testo l'aumento un po' contenuto è inferiore al 2%. È chiaro che questi prezzi sono indicativi, ma possono essere superati se si acquistano, se scelgono dei prodotti più tecnologici e griffati.
0: E a proposito di scuola, Olbia, l'emergenza abitativa colpisce in particolar modo gli insegnanti. Silvio Ru.
8: Ci accorgiamo sempre più che tanti docenti sono costretti a viaggiare per lunghi periodi dell'anno perché oltre alla difficoltà di trovare casa, quando la casa viene trovata deve essere lasciata i primi giorni di giugno e poi si può riavere i primi giorni di ottobre. Questo comporta il fatto che poiché oggi le scuole lavorano anche d'estate per via di esami di stato, esami di recupero, i docenti siano costretti a viaggiare per tutto questo periodo.
9: È settembre e come ogni anno a Olbia, per molti insegnanti comincia la ricerca di un alloggio. Con l'avvio dell'anno scolastico, chi arriva in città per una supplenza o una nuova assegnazione deve fare i conti con un mercato degli affitti sempre più difficile.
8: Noi attualmente abbiamo un docente che quotidianamente viaggia da Oristano, lo ha fatto per tutto il periodo degli esami di stato a luglio, lo farà adesso per l'inizio delle lezioni a settembre.
9: Gli appartamenti disponibili per tutto l'anno sono pochi e i prezzi spesso elevati.
8: Oggi Olbia è una città che cresce per il numero di studenti e quindi di aule e quindi di posti di lavoro, e sia i docenti ma anche il personale ATA, che è un'altra componente importante della scuola, spesso è costretta a scegliere altre sedi rispetto alla proposta dell'ufficio scolastico per la coscienza della difficoltà di trovare un alloggio qua in città.
9: Tra le possibili soluzioni, quella della bacheca condivisa tra le scuole di Olbia. Un punto di incontro tra i docenti in cerca di una sistemazione e i proprietari disponibili ad affittare per l'intero anno scolastico.
0: E ora l'appello dalla Barbagia di Seulo, dove un nubifragio ha sconvolto a metà agosto l'ecosistema dell'Alto Flu Mendoza. Urge una soluzione per contenere i danni. Sentiamo il direttore Emanuele De Sì.

Il paradiso di sta studiosa a Seulo è nel fango. Il giorno di Ferragosto le piogge abbondanti tra Arizzo, Desulo, Gadoni e Seulo hanno portato tanto fango che si sta sedimentando sul fondo. C'è un ecosistema, quello del Flumendosa, che senza interventi urgenti rischia di scomparire.

0: L'impegno politico della regione si è manifestato con un sopralluogo dell'assessore Rosanna Lacoli e con un tavolo a Cagliari che coinvolge sindaci di Seulo, Gadoni, Seui, Arizzo, Sadali, Arzana e Villanova Tulo, accanto a enti e agenzie regionali. Serve la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale, necessaria per la soluzione prospettata da subito dal sindaco di Seulo.
1: Un rilascio mirato, controllato e calcolato di una piena dalla diga del Baumugeris di Enel Green Power, dai 5 ai 7 milioni di metri cubi rilasciati nell'arco di 2 settimane.
0: I tempi della burocrazia regionale non sono in sintonia con le esigenze ambientali ed economiche del territorio.
1: Ma mi aspetterei un dettaglio di analisi un po' sull'intero fiume e su alcune parti che non sono state ancora indagate, come la qualità dell'acqua in termini batteriologici e dei sedimenti. Una situazione simile non l'avevamo mai conosciuta.
2: E ora la pubblicità, a tra poco.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: E questa mattina a Cagliari il tavolo verde convocato dall'assessore Agus al centro del confronto, la dermatite bovina e nuovi fondi per i giovani agricoltori. Sentiamo.
4: Le emergenze del comparto agricolo e le prospettive per il futuro. È un confronto a tutto campo quello del tavolo verde convocato a Cagliari dall'assessore regionale all'agricoltura Francesco Agus con le associazioni di categoria e una rappresentanza dell'assessorato alla sanità. Tra i temi più caldi ancora una volta la blue tongue e la dermatite bovina con un focus sull'andamento della campagna vaccinale. Sotto i riflettori il caso di Scalaplano con la situazione che continua a creare preoccupazione tra gli allevatori anche per le conseguenze legate alle restrizioni sulla movimentazione dei capi.
5: Il blocco principale è legato alle attese nei tempi delle sospensive dettate dai tribunali. Quello che vogliamo evitare è che la buona volontà della stragrande maggioranza del comparto produttivo venga vanificata dalle regole non rispettate da parte di pochissimi. Sono state sensibilizzate tutte le istituzioni coinvolte per far sì che il prima possibile sia ripresa la movimentazione.
4: All'ordine del giorno però anche il futuro dell'agricoltura sarda. Dal 15 settembre aprirà il bando per il primo insediamento dei giovani agricoltori. Lo stanziamento iniziale è di 30 milioni di euro, ma la regione prevede di aumentare le risorse in base alle domande.
5: È stata introdotta la possibilità di accedere alle misure e anche quando si tratta di imprese familiari, e questa era una rivendicazione forte delle associazioni di categoria che abbiamo inserito nel bando. Parliamo di giovani che si vogliono cimentare in un settore a forte rischio abbandono, e ovviamente se c'è un investimento che può fare la regione oggi è dare soddisfazione a quanti più giovani possibili.
2: Emergenza sanità a Carloforte, dove la guardia medica non riesce più a garantire i turni. Sentiamo Valentina Orgiu.
6: Turni scoperti, camici bianchi sempre più difficili da reperire a una guardia medica che per tutta l'estate ha dovuto fare i conti con improvvise chiusure. A Carloforte la carenza di professionisti si è fatta sentire e ora in vista di settembre il comune gioca d'anticipo offrendo ai medici anche una soluzione abitativa, iniziativa che la ASL del Sulcis Iglesiente apprezza e che si inserisce nel lavoro avviato con i territori per reclutare nuove figure.
7: La copertura dei turni di guardia medica è sempre più complessa, per questo motivo abbiamo pensato di offrire ai medici che vorranno venire a Carloforte la possibilità di avere il viaggio, il vitto e l'alloggio rimborsati dal comune.
6: A tenere alta la copertura sanitaria per tutto il mese ci sarà India all'ambulanza della Croce Azzurra con a bordo un'infermiera specializzata nell'emergenza urgenza, ma a Carloforte il problema guarda già oltre l'estate. Da ottobre uno dei 4 medici di famiglia andrà in pensione e per più di 1000 pazienti potrebbe aprirsi un nuovo vuoto nell'assistenza.
7: Un medico andrà in pensione nelle prossime settimane, sappiamo che esiste un protocollo della ASL per sopperire a queste carenze, ma confidiamo che la situazione si possa risolvere al più presto, perché siamo un'isola minore, abbiamo esigenze che sono uguali a quelle degli altri e pretendiamo che queste esigenze siano pienamente soddisfatte.
2: E ora ci spostiamo a Ololai per due progetti virtuosi pronti ma bloccati, ancora in attesa di finanziamenti milionari e risposte dalla regione. Gianfranco Locci.
8: Progetto Smart Working, stiamo ancora organizzando il progetto già presentato in regione, stiamo aspettando il finanziamento dal Consiglio regionale.
9: 3 milioni di euro che voi attendevate da tanto tempo, perché non sono ancora arrivati?
8: Non abbiamo ancora capito dove si è inceppato l'ingranaggio del nostro progetto.
10: Questa è la denuncia che arriva dal cuore dell'isola e che intende scuotere certe stanze cagliaritane. D'altronde, il progetto Work from Ololai, così apprezzato dagli americani, tanto da meritarsi spazi pure sulla CNN, è pronto ma mancano le risorse annunciate. Una mazzata, anche perché...
8: Perché avendo tantissimi iscritti a questo progetto, soprattutto americani, dà una visibilità molto importante alla Sardegna.
9: Cosa vorrebbe dire alla regione, magari anche alla governatrice Todde?
8: Alla governatrice Todde vorrei dire solo di dare uno sguardo più importante al nostro territorio, alla nostra Barbagia.
10: Progetto dedicato al lavoro flessibile, ma non solo. Ololai strizza l'occhio ad Einstein Telescope e vuole diventare la capitale europea del benessere scientifico. Ecco Hill S, idea che poggia su un contributo di 4 milioni di euro garantiti da una multinazionale. Peccato che servirebbe anche un'integrazione pubblica.
8: Però la regione ancora non ci ha dato una risposta. Aspetta, attendiamo ancora perché è una cosa nuova.
9: Non c'è tempo da perdere, il progetto è pronto?
8: Il progetto è pronto.
2: E c'è l'Unione Sarda domani in edicola, sentiamo le anticipazioni con Michele Ruffi.
11: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani le multe per le infrazioni stradali sono in aumento un po' in tutta l'isola, in certi comuni anche del 50%. Cogliamo l'occasione per fare anche il punto sugli autovelox. Alcuni sono stati spenti e disegniamo la mappa di quelli attivi. Poi ci occupiamo del matrimonio del miliardario Brendan Bloomer, re delle criptovalute, e dell'olbiese Salvatore Spano. La Gallura si sta preparando a questo evento che prevede tantissimi VIP tra gli invitati. A Cagliari, in cronaca, ci occupiamo delle zone pedonali che però vengono sistematicamente violate, in particolare dai rider in bicicletta e anche dai monopattini. Poi nell'inserto Unione Estate, la nostra intervista a Amy Stewart, che riceverà il premio Navicella. Infine, nello sport, la sfida di Coppa Italia tra il Cagliari e il Verona. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
2: E c'è ancora la pubblicità, a tra poco.
12: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
2: E ora parliamo di turismo e crociere perché Oristano prova a ripartire. Facciamo il punto con il servizio di Marco Lai.
13: L'appuntamento il 14 ottobre con l'approdo di una nave da crociera a Santa Giusta, in questo 2026 soltanto la prima. Le promesse e gli impegni degli anni scorsi hanno prodotto giusto qualche arrivo sporadico, ora si proverà a invertire la rotta, si parte col settore del lusso.
14: Ci auguriamo invece che questa sia la volta buona, intanto anche questo target che è stato scelto delle crociere extra lusso è un target secondo me che va bene.
13: In porto arriverà la nave di una compagnia francese Target Premium, con a bordo passeggeri disposti a spendere anche per fare esperienze sul territorio.
14: Il business delle navi da crociera non si fa sul costo del biglietto. Il business ormai è su quelli che sono gli itinerari che vengono proposti quando una nave si ormeggia. Ma tutto questo è disorganizzato.
13: L'oristanese dovrà organizzarsi e trovare la spinta perché anche questo non resti l'ennesimo episodio isolato. Di buon auspicio il completamento da parte dell'autorità portuale dell'area per l'accoglienza nel centro polifunzionale appena ristrutturato. Sono mancate finora le navi e forse la volontà politica.
14: Adesso la palla arriva nel nostro campo, cioè degli amministratori locali, alla politica del territorio. Questa è un'opportunità.
13: L'intero porto, comunemente detto di Oristano, ricade in territorio di Santa Giusta. Il comune è pronto a fare la sua parte e a chiamare a raccolta tutti i portatori di interesse.
14: Noi abbiamo una delle chiese romaniche più belle della Sardegna, una laguna, un paesaggio che chiaramente non può essere venduto da solo, ma insieme a un percorso che, ripeto, veda Oristano, veda Cabras e quant'altro.
2: Brendan Blumer e Salvatore Spano hanno donato 200.000 euro alla Lida di Olbia, che potrà così realizzare tanti progetti. Sentiamo il servizio di Giampaolo Cuccuru.
15: In prima linea da 26 anni a difesa dei deboli, per aiutare chi soffre, chi viene abbandonato e spesso gettato ai lati delle strade dentro un sacchetto della spazzatura. Per il rifugio I Fratelli Minori è questo un momento meraviglioso, perché insieme all'ospedale pediatrico del Brozzo, all'istituto Rita Levi Montalcini, c'è anche la Lida di Olbia tra i beneficiari della solidarietà. Decisione di Brendan Blumer e Salvatore Spano, che come dono di nozze hanno chiesto agli invitati solo opere di bene. Una grande emozione per Cosetta Prontu quando ha ricevuto il bonifico da 200.000 euro.
16: Noi volevamo costruire l'ospedale dei gatti e vorremmo realizzare questo sogno. Sono tanto, tanto felice, perché una cosa così è come un miracolo, ma un miracolo veramente, perché nemmeno adesso ancora riesco a crederci a questa cosa così immensa.
15: E nel frattempo le adozioni all'estero proseguono, addirittura negli Stati Uniti. Nicole Ward, in vacanza in Sardegna, si è innamorata di un meticcio.
17: Io mi sono offerta nel caso ha bisogno che li possa aiutare, e da lì siamo partiti. Lei ha scelto Ometto, questo bellissimo cucciolino, che adesso aspetta tutte cose burocratiche che si devono fare, e noi partiamo per Los Angeles.
15: Le cose liete purtroppo non nascondono l'emergenza. Nella struttura cresce il numero di cani e gatti, ma almeno il futuro, grazie a un regalo del genere, fa meno paura.
2: E ora la pubblicità e poi la nostra pagina sportiva.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Gna.
2: E dopo la sconfitta di domenica con l'Inter e la chiusura del mercato, oggi alle 21 il Cagliari torna in campo alla Domus contro il Verona per la partita di Coppa Italia. I rossoblù sfidano l'ex Zappa, Pisacane pensa all'esordio di Massolene, Borrelli va verso la Turchia. Ci racconta tutto Alberto Masu.
18: Il Cagliari apre la finestra della Coppa Italia e cerca di riprendere un po' d'aria fresca dopo il KO di campionato con l'Inter e la chiusura di un mercato quantomeno indecifrabile. Mercato che ha una coda con la cessione di Borrelli ai turchi del Rizespor in prestito con riscatto fissato a 5 milioni. Parola al campo, e il campo riporta i rossoblù sotto i riflettori della Domus alle 21 contro il Verona. In palio gli ottavi da giocare all'Olimpico contro la Roma. Dall'altra parte ci sarà l'ex Zappa, che si ritroverà a giocare da avversario in quello che per 6 stagioni e fino a una settimana fa è stato il suo stadio. Un arrivederci o un addio tra sorrisi e frecciate per un giocatore che da titolare inamovibile era diventato un comprimario. In casa rossoblù, Pisacane deve fare i conti con qualche acciacco, problemi burocratici e soprattutto lo scontro diretto di lunedì sera contro il Lecce, che vale già doppio. Il tecnico non vuol sentire parlare di turnover, anche se poi dare opportunità a tutti per sentirsi importanti è l'altra faccia della stessa medaglia. Nella lista dei convocati fanno la prima apparizione Gagliardini e Massolen, con quest'ultimo che potrebbe addirittura trovare spazio nell'undici titolare. Dove è certa la presenza di Radunovic con un turno di riposo per Caprile. Per il resto, commina ancora i box su Gawara in attesa di transfer, Zola da valutare e Carlos in permesso per motivi familiari, puntano a trovare spazio Kofler in difesa, Cervo e Aurelio sugli esterni e Fadera nel terzetto offensivo. Conta il risultato, ma la Coppa servirà soprattutto come primo passo per un Cagliari che, con il mercato finalmente mandato in soffitta fino a gennaio, ora dovrà lavorare per diventare una squadra.
2: E domani, in omaggio con l'Unione Sarda, l'inserto di 8 pagine dedicato al calcio regionale. Ci anticipa i contenuti Paolo Paolini.
19: Tutto quel che c'è da sapere sul calcio regionale, domani in un inserto di 8 pagine in omaggio con l'Unione Sarda. I nostri giornalisti racconteranno ai lettori il campionato di Serie C, quello d'eccellenza, di promozione, la prima, la seconda e la terza categoria e il vasto mondo del calcio a 5. All'interno dell'inserto anche le anticipazioni sui calendari di eccellenza e promozione. Tutto questo domani in omaggio col quotidiano, in edicola e nell'edizione digitale.
2: E per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci.

Stessa terra nostra. Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas che ascoltiamo.

0: Era tratto dall'album omonimo inciso nel 2003, Undas, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Sandra Ligas.
1: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie?
15: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
16: Non so come dirlo a mia figlia.
17: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
18: Non gliela daremo vinta.
14: Couture dal 26 agosto al cinema.
19: Ehi, hey Bugs!
20: Che succede, amico?
19: Parla del film!
20: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
19: E adesso?
20: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
19: Due biglietti e 8 popcorn!
20: Esagerato come sempre.
14: Quest'estate.
21: È un dinosauro, quello.
22: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
23: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
24: Siamo nel passato.
25: Ora che facciamo?
26: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
27: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
28: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
29: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
30: Odio questa notte.
29: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
28: Ali.
29: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
31: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
32: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
33: Penso che non sia semplicemente una macchina.
31: Può un vuoto essere colmato?
34: Rimandalo indietro.
35: Te lo fa ricordare ogni giorno.
31: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
33: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
31: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
36: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
37: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

salutu a totus, ben agattados a questa edizione noa de Sole Giornali de Sardegna 1. Come di sempre vi uso in pari titolo su sommario. S'appello de Seul a sa regione può osservare se il sistema de su Vlu Mendoza a rischio vuota e stivro ciumera a mesa austu. Preoccupazione in manna in Sant'Uengiu a pustis de sa positività di de sa West Nile de una persona morta su Sindigu e su seguenti sa questione in collaborazione con sa provincia. Tutto pronto per cominciare sa scuola, poi i straballatori de sa campanella di già sonau su primo de Capodanni, su ufficio scolastico regionale in Narara in missioni di enrolo completara sa CGL precario 1 d'ogna 4. Sa dermatite bovine, su benidori dessa agricoltura sarda, in su centro dessa mesa bidio in Casteddu. S'assessori Agus narra sa priorità di essi e deve i movi d'orra su bestiamini. Mini turnover su Casteddu, chi su Meria, is noioras, a sa domus giocara contra su Verona dess'ex Zappa in sa Coppa Italia. Forse sarà giocai de su primo minuto Massolini. Dunque, scomenzau su de Seulu, a undi esti preoccupazioni manna a vostro ambiente, a ecosistema de su Vlu Mendoza e de su paradiso de sa stidiosa. Poi, po mesa austu, esti brociu ai cimera, in smontis de Arizzo, Seulu e Desulu, e appusti investigalau un montone de luru che moi si depositau in su vundu. Su sindigu de Seulu, Enrico Murgia, contara de ai domandau. Si interventu de sa regioni po salvare gli ambienti, ARPA e protezioni civili, funti andare a controllare i valori e si funti moi avettendo i risultati, ma funti già passare a sabinti disi e tocca fare all'estero. Non si vede bruso sa fauna de s'acqua, narra su siendi, vuoi gusto preoccupare a mera, in disi passare a s'acqua fia brutta, po su luru de su colori de su brumbu, in moi esti bruscrara, ma poi non poi testi limpia ma se ti vuoi sull'urusesti deposita o asutta sa soluzioni esti gusta de cinghettai s'acqua de sa diga ponci pogai sull'uru si depiti ghettai a su manco su 70 metri cubi a su secondo e appusti a pago a pago si deprigatai ancora acqua ma si deposmovi impressi in arara su sindigo. In Santu Enjoy Moi, poi te appustis dei contagi su dessa West Nile.

Ancanta 5.000 intra professori e maestrus. Ma Francesco Felizia, dirigente scolastico regionale, invece sa rispondere che occannu totus is ufficius scolasticus de sa Sardigna anti completa is missionis in ruolo ai cisinare in italiano e sconfirmas de gustus de sustigno e finzas is incaricus annualis. In Sisola Fonti 21.000 is insegnantis comunus, 3.500 cussus de sustigno. Su personali atta 7.000 personas. Po su ufficio scolastico funti numerus stabilis. Po su sindacau invece sa is numerus sminguanta ad ogni anno. No abbastanza bruschettotto po gurpa de su chisizzerira dimensionamento scolastico. Funti stetti a segara sa noi autonomia scolastica serra sa segretaria CGL. Uno danno mannu bruschettotto po scomunus spitticus aici si sminguara sa galidadi de sa scola in Sardigna. E scola sa Deus Now funti torra po cumenzai e commenti d'ogni anno toccherà comporai su ghiserbiri libros a parti de su zainu e totu e su chi ci depilesse a intro binas, lapis, colori, quadernus is deventalis ci funti is linias des personaggios preferius des cartoni animaus totu coordinaras personaggio storicus ma finza is novidadis io cannu contra Jessica Randaggio sa responsabile de sa cartolina a macro, bolenti bruschettotu, cosa senza marchio, bussas senza personaggius, semplici, resistentisi, chi non si seganta con simpreu. No mancanta però cussu su ghisciovaranta is designus de sa squadra de su goru, is familias comporanta innanti mera de su mensu de sa scola, po no scioverai a su last minute e duncas a spendi de brusu. Finza spoita po sa scola puru is preziosu funti a maniausu, come ti spiega gara Gianluca di Ascensi su residenti de sa coda con sdogna famiglia porri arrivai a spendi 1.300 euro può pagare tutto su chi serbiri c'è sì una magno de su d'uso a su 400 dei sprezzi su posta attrezzatura plus pagu asuta de su d'uso 400 poi slibrus. Questo mangiano in Casteddu se si tentu su tavolo verde sa mesa birdi convocata dessa assessora agricoltura Francesco Agus può discutere des emergenzias dessa agricoltura ci fiate sa socius de categoria e uno rappresentante dessa assessora uassa sanidadi tra estema plus urgenti sa dermatite bovina su benidori de su un parto sa situazioni plus preoccupanti cu sa descale pranu is allevatori non volenti muovi su bestiamini is tempo de su blocco funti longus voi si debinti a metà i sentenzias dei recursus narrara s'assessori Agus no voleus chi sa volontà di bona de sa brusparti de sa levadorisi vengara nudara de gus a mala de pagus chi non rispettante is regulas se us impignaus o fai torrai a movi su bestiamini plus legus chi si voriri ma se si chiusano finzas de su benidori e de sa agricoltura starda de su 15 de capudane saro verri su bandu bo su commensu de sa attividadi de giovunus ci punti 30 milioni de euro ma chi ci vunti domanda smera se regione era money eyes resources argomenti nara ras assessori se associo de categoria stati domandau de overri finza si aziendas familiaris e nos deus ascurtausu. In Carlo Forti, che siamo da sanità, come sempre i plus logus, mancanti i dottori di medicina generali, l'amministrazione comunale ha deciso di si muovi ponti garanti di sa presenza, su comune, un area Stefano Rombi, su sindigu, fai sa proposta de pagare i dottori, si chiesce operanta de beni noi, sa domo, sa cosa va pai e finza sa is billetto su de su traghetto. Garanti di intervento su de emergenza sanitaria, su mese capodanni ci aressi India, s'ambulanzia e sa Croce Azzurra con un appisso su un'infermiera specializzata in emergenza urgenza. Ma i Calforti della Damini è uno dei quattro dottori che ci vunti era andato in pensione e dunque chi non darà l'un più un altro ci antesi prus dei mille persone senza dottori. Si spero essi chi da ribrio un altro hanno su sindico se usi in sisola un'isola pitica ma teneus is proprio bisogno giusto dei altri uso e dunque sa dei pintesi soddisfausu commenti cussu dei satrusu.
In sa Lighera, su comunu a Forti ha su controllo de su territorio con su progetto Scudo 2.500 euro po 88 telecamere po sa sicurezza de sa cittadi. I cittadini funti prejausu, mancai voi moi, sa cittadi esti tranquilla.

Tranquilla, tranquilla, nanta, sempre meglio su fai prevenzioni, a su manco che succede, che alcuna cosa aresti filmara. Fiaggia STU a fortia su sistema de controllo della polizia locale con sa stazioni mobili e sbodicam, ma e moi ante si controllaras a tra 6 postazioni snoas. Esti giusto, vuoni segura se slogus plus scuriosus, a ondi passa la vagugenti, nanta is residentisi, a ci si intende usu plus segura. Urso. E poi un contu bellu de Terra Noa, Brendan Bloomer e Salvatore Spano anti domandau a scumbirausu a Sagoia in Soru commenti al regalo de donai dinai a is istituzioni a is associus e intra a cussus finza sa Lida sul rifugio fratelli minori chi de 26 annus a giura da canis e gattus abbandonausu non voriressi pregiare a sa presidenti che si era cosetta pronto che ha riarriciu 200.000 euro e narrar su bisu viera fai su spidali voi scattu su e moi custu bisu pure ridiventare realità pari in un miracolo che devo ancora non ci posso crei e si identifica si adozioni si internazionali in America puro commenti ha fatto Nicole Ward in vacanza in Sardegna e se si innamorerà di un calleleddu e contara e varrà un'altra volontaria in moi dei pri accabai sa camminera burocratica e andai in Los Angeles mancai su traballo dei volontari però se emergenzia a Sigiri in si struttura a manera sul numero dei animali di ospitauso ma grazie a regalo su commenti custo a su manco su subvenidori fai ritimi plus pago. Passavo su a su sport, su Casteddu, Custumeria, Isnoioras, a Sadomu, calare in campo contro su Verona, posa Coppa Italia, d'essa tre parti ci resi Zappa, sesta zoni con su Casteddu, finse a una gira o fiera con sa società di Pisacane, che depriva i sconti su con Calin con Strupiau, Camilleras Burocraticas che non funti ancora a Cabarasa, pro altri giocatori, proschetto tutteni di Sagonca all'Unisi, Ameri. Contra su Lecce, ma non voglio intendi chi si onai de turnover, manca sia poi esti de importo donai a tutti su savoli possibilità di de giocai in sa lista dei sconfucausi ci vunti, possa prima borta Gagliardini e Finzas Massolin chi voleri essi mancai titolari esti sicuro invece chi in porta ci aressi Radunovic poi vai a riposai Caprile, Mine Borre ancora Icebox su Gavara e sti avettendi su traccia dunque non puoi giocare ancora Anzola de Valutai e Carlos esti in permesso po motivus familiaris Boliti giocai Kloffler in difesa Cervo e Aurelio e Fadera certo se risultato esti de importo ma questo esti bruschetto una partita po biri is risultato su de Supercau chi avrai serrau finza a Gennaggio chi beniri e l'antis de Serrai Sarregordu chi crasi con Sunione Sarda a gratis cestis insertu con tu vaginas dedicaras a su valloni regionali come ti spiega la Paolo Palini de Sunione Sarda is insertu sarà contai de sa serie C se eccellenza sa promozioni cunis calendario su is tres categorias e su mundo umano de su calcio a 5 tutto custo in sedicola e in sedizioni digitali. E questa via era l'ultima roba per questa edizione di Usidoru, grazie a possessi io si dongo a tobio su edizioni Ghiberi. Un saluto a tutti.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Nel 1974 Maria Carta incideva il suo secondo album, Delirio. Vi compariva anche questo brano, diventato poi un suo classico, Dilli Riende. La ascoltiamo nella versione da lei proposta nel programma Album.

0: C'erano anche Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida alle chitarre ad accompagnare Maria Carta nel brano che abbiamo ascoltato, Dilli Riende.
1: Franca Pinna in versione quasi materna in questo video in cui canta una ninna nanna con un suo testo e con l'accompagnamento di fisarmonica e chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Franca Pinna. Questa sua Drommi e riposa, dedicata alla piccola figlia, fu scelta come sigla per l'edizione del 1990 di Sardegna Canta.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Profondo conoscitore e studioso del ballo sardo, cui ha dedicato importanti libri, Emanuele Grau si cimenta anche come cantante in un curioso video che accompagna il brano Muzzere Mia.

0: Abbiamo ascoltato, dalla voce di Emanuele Garau, il brano Muzere Mia.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
4: Astrolicamus è un brano di Gino Marielli che figurava nell'album Limba dei Tazenda del 1992. Andrea Parodi ne ha fatto uno dei suoi preferiti anche nella sua carriera solista. Compariva in Abacada e noi lo ascoltiamo in una versione live in cui ai cori compare Rossella Faa.

0: Abbiamo ascoltato Astrolicamus nella versione offerta da Andrea Parodi al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Ilaria Porceddu, cantante originaria di Assemini, si è imposta tra il 2004 e il 2008 con le partecipazioni a talent show televisivi e al Festival di Castrocaro. Dopo il secondo posto tra i giovani a Sanremo del 2013, pubblica un brano, Movidindi, dove si fa spazio anche l'uso del sardo. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Ilaria Porceddu da una sua esibizione in una puntata nel 2013 di Anni Nora.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Tra i brani inseriti nella raccolta antologica Sistoria, pubblicata nel 2016 da Itazenda, figura anche questo Mie lacrime, che ascoltiamo.

0: A Itazenda abbiamo ascoltato Mie lacrime, brano che compariva nell'album 88, pubblicato appunto nel 1988.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Un brano del primo periodo solista di Piero Marras, così a metà anni 80 interpretava le sue Batturinas.

0: Tastiere e improvvisazione in grande evidenza nelle Battorinas, ascoltate da Piero Marras e il suo gruppo di metà anni Ottanta.
1: Tra i primi brani incisi da Elena Ledda figura anche Sabba de Sunnie, che la catalana Maria del Mar Bonet rivisitò adattandovi un nuovo testo. Così la interpreta la cantante campidanese in questa versione.

Maiorca d'Alghero, le vele de vascelle salutano da ponente. Gli olivi al vento, antica nebbia del cielo, disegnano farfalle. Da Maiorca d'Alghero, la luna dice tutte le notti, il mare muore lentamente, il sole risponde al mattino, il fuoco avanza sulle montagne che vengono. Da Maiorca d'Alghero navigano versi che comprendo. Da Maiorca d'Alghero si mischiano le isole, si tendono le mani, gli antichi canti del mare.

0: Un inno ad un Mediterraneo di pace e di convivenza. Questa Desde Mallorca l'Alghe, cantata da Elena Ledda con i Sonos al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sara Diolina. I Sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettrotensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Sara Diolina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
7: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 8 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus. Su Radiolina, in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
4: Cagliari in diretta.
5: Buonasera a tutti, ben ritrovati. Seconda puntata del Cagliari in diretta con i due ragazzi sempre più abbronzati. Ciao Fabiano, ciao Alberto.
6: Anche un po' meno.
7: Che lenti usi?
5: Ma sì, che siete abbronzati.
6: Ragazzi, oggi la Caruso è arrivata particolarmente nervosa. Si è arrabbiata prima con Luca Carcassi per il microfono. Si è arrabbiata con me per il selfie. Dice che lei quando faccio il selfie esce sempre male.
5: No, non solo io, tutti, tranne te. Sì. Ok, quindi vabbè, questa la metteremo in conto per le
7: padrone del vapore.
5: Però facciamo una cosa: diamo il benvenuto al nostro grande ospite. Come ti devo chiamare direttamente Geda, giusto? Perché sennò arriviamo domani.
8: Ma è più facile.
6: Però mi piace sempre sentirlo.
8: Intanto è una Jedaias Capuccio Neves. Siccome purtroppo per la legge italiana, comunque il uno devi togliere è quello della mamma Capuccio. Rimane solo Neves, sì.
6: Ah. Sì, anche se era il più bello.
7: Ecco perché.
8: No, ma il problema è che proprio ti viene spiegato quando poi c'è stata il passaggio per la cittadinanza. E proprio ti viene spiegato in un foglio, dice, per la legge italiana, quindi fuori uno.
5: Per la legge nostra resterai sempre con tutti i tuoi
6: dietro,
8: cioè, è una cosa strana che non se me la spiegate sarebbe bello, però non credo che avete una spiegazione.
6: Si informa Alberto.
5: Sì. Allora, intanto,
6: Alberto, sì, Alberto, quando tu giocavi nel Cagliari, cosa faceva? Quando doveva scrivere i suoi articoli e piaceva scrivere tutto il nome, andava su Wikipedia. Okay. E metteva tutto.
5: Beh, facile.
7: Infatti adesso il problema di quest'anno, se dovessimo farlo con una Karakiri che ha qualcosa come 15 nomi, sì. una cosa incredibile.
8: Vedi, questi sono difficili.
5: In effetti è una difficoltà quando leggi le distinte, devi dare subito le formazioni. Così, capito? Però poi ce la facciamo, no? Ce la facciamo. Tu come stai? Sei tornato in Sardegna ma ci sei sempre, praticamente?
8: Cioè, torno sempre a casa. Quando mi dicono così ben tornato a casa è una delle cose più belle che sento poi. E quindi mi sento a casa. È una cosa molto bella e mi sembra proprio di tornare a casa. Ho una grande sensazione che quando, cioè, vorrei dire quella, però mi sembra proprio di tornare per giocare, però invece no, non è per giocare.
5: Però stasera la segui la partita, eh?
8: Sì, devo seguire per Radio TV Serie A. Abbiamo la radio cronaca, poi saremo allo stadio, quindi diciamo che sarà bello. È la prima volta poi che la faccio con il Cagliari. Sarà molto divertente.
5: E cosa ti aspetti?
6: Prima vorrei sapere, raccontaci questa tua nuova esperienza, Switch. Questa nuova avventura.
8: Ma allora, con Radio TV Serie A è un qualcosa. Ma guarda, mi ricordo una cosa, guarda che parti da Cagliari, vi dico questo piccolo, se vogliamo dire, aneddoto, che quando mi ricordo una volta eravamo in ritiro. E c'era in quel momento lì, penso che vi ricordate, poi quando Sky andava sempre nei ritiri, faceva molte le interviste con i giocatori, si interagiva molto e intanto noi dovevamo fare tipo le battute per praticamente introdurre, no, il ritiro, quindi è quella, ed era una cosa bella, divertente, che a me mi è sempre piaciuto. Questa cosa poi della televisione, cioè avere a che fare comunque con la telecamera, poter raccontare comunque da una, cioè, da un'altra prospettiva, però da un ex calciatore, un qualcosa comunque a chi ascolta, a chi vede, secondo me.
5: E si percepisce dai tuoi social, cioè almeno noi l'avevamo già capito questo, no? Perché hai usato tanto i tuoi social proprio per raccontare il calcio, il dietro le quinte, te stesso, il Cagliari pure.
8: Bravissimo, cioè, quindi alla fine è un qualcosa che mi appassiona molto, cioè poi noi una cosa anche molto bella, poi al di là di interagire con persone competenti, con giornaliste che comunque ci sanno fare comunque di calcio, con il calcio, anche il fatto di interagire adesso con ex compagni di squadra, no? Cioè questo è anche una cosa molto bella, poterci raccontare, confrontarci aneddoti, una serie di cose che poi ti portano a divertirti, ecco, davanti alle telecamere. C'è gente poi che si nervosisce, però io, mettiamola così, mi sento molto tranquillo, cioè, mi piaceva più giocare.
5: Però si vede.
7: Sensazione che forse ci fosse più leggerezza da parte dei calciatori in quel periodo. Anche nel rapporto con i giornalisti, con la TV.
8: Sì, secondo me sì, ed è una cosa che io personalmente mi disturba molto vedere quando, per esempio, ed era una cosa che quando capitava poi a Cagliari io cercavo di ricordare spesso e sempre ai miei ex compagni di squadra, in cui dico, quando una persona spende i soldi e fa strada per venire a vederci, negare un qualcosa a loro secondo me è una cosa molto brutta, è una cosa che non... Cioè il tifoso si appassiona, vieni a vedere, quando lui, cioè uno che si sveglia, che abita lontano, che poi no, fa tutta una serie di sbattimenti per venire a vedere cosa costa fargli una foto, un autografo, io non vedo nessun problema. C'è gente che si comporta, secondo me, io credo che la differenza tra noi e le persone normali non è nessuna, siamo tutte persone, l'unica differenza che noi facciamo, cioè che abbiamo fatto, o chi fa adesso il calciatore fa un lavoro diverso rispetto a una persona normale. Però non sei diverso da loro.
5: Mi è venuta in mente una cosa che ho notato proprio attraverso i social. C'era il gala del calcio ieri e non faccio nomi, no? Però sotto all'immagine di un calciatore hanno detto, se posassi per le foto, i fotografi eccetera, come fai in questo evento, se lo facessi anche allo stadio con i bambini che ti aspettano fuori, no, sarebbe meglio, sarebbe più bello ancora.
8: Ma quando io vedo
7: dici il peccato e non dici il peccatore.
5: Vabbè, tanto di commenti ci sono, era Lautaro.
6: Ok.
8: Però io, sai cosa che non capisco, anche perché poi io credo che la gente, secondo me, loro si appassionano anche per un calciatore, anche dell'immagine di un calciatore, ma proprio per quello che tu gli dai. Però se tu sei uno che parti con l'arroganza, che è la prima tua caratteristica, non saluti le persone, non fa... Dopo diventa anche difficile interagire. Quando le cose poi vanno male, aspettati di tutto.
5: Certo.
8: Secondo me è un problema che penso che i calciatori non dovrebbe esistere assolutamente, perché alla fine è un bellissimo lavoro, fai una cosa bella, però alla fine, cioè, tu lo fai per chi? Per le persone. Se loro che ti vengono a vedere non possono interagire con te, qual è il senso poi?
6: Amen. Intanto ricordiamo che ci sarà il gioco che al numero ricorda sempre
5: al 340 87 15 015, la parola la dirà oggi il nostro Geda. Allora tra un po', non vi diciamo quando, ve lo diremo.

0: comunità brasiliana molto importante qui.
1: Sì, ma io penso che poi vale probabilmente il fatto del rapporto, le persone, cioè quella cosa lì è un qualcosa che secondo me va proprio al di là del calcio ed è quello che ti fa star bene. Perché quando hai rapporto, cioè io sempre quando ero a Cagliari ho sempre interagito, sono uscito, uscivo spesso con i miei compagni di squadra, si andava a cena, magari si andava a bere qualcosa, si faceva l'aperitivo, cioè si stava spesso insieme. Però ti dico, cioè, io il creare comunque il rapporto con le persone al di fuori del calcio è stato sempre una priorità anche per me, perché secondo me sono quelle persone che poi sono vere, autentica e vedono in te un qualcosa di diverso al di là del calciatore, capito? Quindi cioè, penso, noi veniamo dal Brasile, di un paese che secondo me al di là di adesso, no? Che credo che il mondo intero sia un po' finto per il fatto dei social. Però il Brasile è comunque un paese, una terra che comunque c'è un legame, comunque, cioè sono molto affettuosi,
0: sì.
1: C'è legame di famiglia, di fratellanza, una serie di cose che la Sardegna, questo l'ho notato qui in Sardegna comunque. E questo ha fatto sì che poi, perché poi a parte un po' tutte le piazze dove sono andato, dove ho girato, che comunque c'è sempre stato e rimasto questo rapporto. Soprattutto a me quello che mi fa piacere è il fatto non del calciatore in sé, ma della persona. Ed è quello che poi cerco di trasmettere attraverso la mia persona, tutti quei valori che poi, secondo me, che vanno anche usati nel calcio. Se tu non sei, io ho sempre detto una cosa, che secondo me il calciatore deve essere prima uomo e dopo calciatore. È il grande uomo che diventa calciatore, non al contrario.
2: Sì. Questo Cagliari saresti una ciliegiona sulla torta, nel senso che è una squadra che segna pochissimo. Geda darebbe sicuramente un grande contributo, anche se poi io apro una parentesi, la sensazione è che un giocatore come Geda nel calcio di oggi non giocherebbe in Italia.
1: Invece secondo me, invece io più vado avanti, credo che secondo me la nostra generazione era molto forte
2: e giocherebbe
1: proprio adesso. Un giorno io ho detto, una volta ho pensato, il Cagliari, quello dopo di noi, io ho detto, secondo me se giocavo contro la mia squadra, il mio Cagliari, io oso sempre dire questa cosa, il mio Cagliari era, ho detto, secondo me non era facile battere quella squadra, perché quella squadra c'era una era composta di una serie di cose, di valori.
0: Un'alchimia praticamente.
1: Sì, che dopo quando tu, era un qualcosa di un talmente orgoglioso, che quando tu mettevi, io dicevo sempre ai miei compagni quando eravamo nello spogliatoio, chi adesso devi mettere il piede a Cagliari da avversario devi sapere che da qua non devi uscire vivo, cioè devi avere una filosofia, è una cosa che tu dobbiamo avere dentro di noi, però è una convinzione che dobbiamo avere tutti noi. E probabilmente anche con la mia, essendo una persona molto tranquilla e tutto, ma io quando giocavo il calcio mi trasformavo completamente, perché era la mia vita, è sempre stata la mia vita, dico. E ricordavo sempre loro, ho detto, siccome avete passato tante difficoltà, tante cose, ricordatevi sempre quando ci sono stati quei momenti, e quindi quando un avversario viene qua, che cosa è? Quindi era un qualcosa che, cioè, quel gruppo ci aveva, era una roba dentro che poi dopo quella salvezza lì sembra che sia, no? Sia proprio nata quella cosa, e quella squadra abbia riscoperto, che adesso secondo me probabilmente è quella cosa che manca, non tanto la qualità, perché poi la qualità magari i ragazzi giocano, hanno, però c'è un qualcosa che secondo me manca e bisogna avere quello,
0: bisogna creare, no? E per crearla forse bisogna anche tenerli un po' più a lungo, forse, no? Comunque, detto questo, la parola l'hai pensata?
1: Sì.
0: Allora diciamola,
1: possiamo dirla?
0: Vai.
1: Secondo me si sposa molto, oltre che con me, ma un po' con tutto, secondo me nostalgia.
0: Nostalgia, la saudagi. Allora, nostalgia,
1: brava.
0: 340 87 15 015, solo WhatsApp, in bocca al lupo, vincerete due biglietti per vedere Cagliari-Lecce alle 18.30 lunedì.
3: Senti, sei venuto qui per lavorare, sei venuto a Cagliari per lavorare stavolta, hai studiato, perché
0: stasera
3: bisogna studiare per capire come tutti questi movimenti che ci sono stati nel
0: mercato,
3: Cagliari.
0: Anche noi
3: ieri, quando stavamo buttando giù anche la formazione con Alberto, eravamo un po' confusi per capire. Allora rifacciamo il punto. Allora, la situazione è questa: attaccanti, questi sono i centrocampisti, questi sono i difensori, questi
0: poi
3: sono gli italiani,
0: Coppa
3: questi sono
0: è
3: gli
0: ancora
3: stranieri.
0: Peggio.
1: Cioè, bisogna vedere cosa farà per la Coppa, però bisogna, bravo, bisogna studiare, perché poi soprattutto negli ultimi minuti di mercato, parlo di ultimi minuti proprio, sono successi un
3: ultimo minuto,
1: di...
3: ultimo minuto, perché

0: Isola è arrivato sì. L'ultimo minuto. Senti, ti è capitato di iniziare una stagione con una scuola rivoluzionata così tanto?
1: È difficile, molto difficile. Non me la ricordo così rivoluzionata proprio troppo. Qualche movimento sì, però rivoluzionata no. No, così no. Perché poi secondo me il rischio è sempre quello di partire sempre dall'inizio, dover rifare un po' tutto quello che sono. Però, cioè, diciamo che no, non mi è mai capitata, non me lo ricordo così cambiata. A metà anno, sì, cioè, spesso rivoluzioni, soprattutto se le cose andavano male, però no, dall'inizio no.
2: Io sì, mi sono salvata la pagina dell'Unione Sarda, chi l'ha fatta? Chi l'ha scritta?
0: Dico,
2: qua ci sono tutte le eccezioni,
0: sì, ti dico che per fare questo grafico a momenti non ci bastava una pagina. Tra l'altro in questo grafico dove ci sono 23 uscite compreso anche Pavoletti che è andato in svincolato, compreso Belotti svincolato, e compresi anche giocatori che non so che

0: hanno un popolo che sono innamorati della propria squadra. Loro si riconoscono in queste squadre qua. E anche Lecce è molto simile a Cagliari da questo punto di vista. Un grande attaccamento, un qualcosa che secondo me ti trasmettono tanto. E quindi vedremo. È una lotta, è una sfida a salvezza. Voglio vedere qual è stata quella che secondo me ha operato di più sul mercato. Ecco, questa è una delle cose che mi... Che voglio vedere, qual è quella che secondo me si è attrezzata un po' di più per la discorso salvezza.
1: La gara con l'Inter l'hai vista, no? Hai visto i due volti del Cagliari. Cosa ne pensi dei nuovi entrati? Ce ne saranno tanti altri adesso, però almeno quelli che abbiamo visto in campo.
0: Il problema è abituarsi un po' a quei nomi, ci vorrà tempo, però va bene. Le mie speranze, quelle... personalmente credo, mi aspetto e credo, spero che Maldini possa fare tanto. Secondo me, spero che Cagliari possa, secondo me, essere per lui una rinascita importante e che lui possa fare un campionato importante. Sì, a livello difensivo, diciamo che da un certo punto di vista mi è piaciuto la squadra perché ha avuto coraggio, ma ha rischiato anche troppo di prendere troppi gol. L'unica cosa è che, ecco, quando giochi in questa maniera, quando vai in avanti, devi cercare di essere più decisivo, più deciso, più feroce in attacco. E secondo me, ecco, se devo dire qualcosa, magari in attacco un giocatore di una certa esperienza, magari a livello, cioè, di Serie A, io magari l'avrei preso, perché comunque là ci vuole personalità, non solo la qualità, ma ci vuole grande personalità, perché quando ti trovi là davanti per fare gol, devi fare gol. Puoi giocare bene, puoi dribblare, puoi fare quello che vuoi, ma se non fai gol non vai da nessuna parte.
2: Abbiamo detto prima 14 volti nuovi, squadra rivoluzionata, tante partenze, però ti chiedo, si compra anche la leadership della squadra? Perché abbiamo parlato di Pavoletti che è andato via, abbiamo parlato di Zappa che è andato via, dunque due giocatori simbolo. Al Cagliari manca il giocatore, o mancano i giocatori a cui aggrapparsi in momenti difficili. Quando sei arrivato tu c'erano i vari Conti, Agostini, poi è arrivato anche Cossu.
0: Sì, quelli nella mia epoca bisognava però che essere stimolati, dovevano prendere coscienza che ha detto voi siete leader, siete gente, cioè i giocatori che conoscete bene Cagliari, conoscete questa maglia, dovete tirar fuori quella leadership, perché secondo me ce l'avete dentro. Secondo me è stato un po' quello, stimolare quella cosa lì. E forse magari il nostro arrivo ha fatto proprio quello. Poi c'era anche Storare, un giocatore che poi è arrivato, mi ricordo. Cioè, io comunque nel mio piccolo, diciamo che quella squadra era dotata di tanti leader.
2: E questa?
0: Qua, cioè, a parte adesso io potrei individuare su Caprile, secondo me, che può essere uno di quelli, Mina, ma manca. Comunque manca, perché comunque, allora, quando si parla, una cosa che c'è stata la caratteristica di questo mercato secondo me è che sono stati tanti giovani, sono arrivati comunque nel campionato italiano, tantissimi, anche nelle altre squadre, non più gente datata, ecco. Però è chiaro che poi questo comporta una assunzione di grandi responsabilità, perché i giovani devono, purtroppo non puoi fare affidarti solo solamente. Vi ricordo una cosa, quando io vidi il Cagliari, quel Cagliari che dopo io sono venuto qua, l'ho visto in ritiro, dove lo abbiamo incontrato, affrontato quando ero a Rimini. E subito, quando io l'ho affrontato quando ero a Rimini, io ho avuto una sensazione molto strana e un po' negativa, perché mancava un livello di personalità, soprattutto nella fase offensiva, che non dava grandi speranze a quel Cagliari, secondo me. E infatti poi dopo è capitato quello, perché mancavano quella sensazione di responsabilità. Poi dopo... poi siamo arrivati io, Cossu, comunque le cose sono andate bene, perché c'è stata secondo me una distribuzione un po' delle responsabilità.
1: Insomma, facendo tutto questo discorso sui nuovi arrivati, ecco, ti chiedo, qual è l'acquisto migliore del Cagliari secondo te in questo mercato? Quale può essere? Anche sulla base di questi ragionamenti che stiamo facendo.
0: Ma secondo me, io infatti dico e ripeto che credo che Maldini, io mi auguro che Maldini possa essere quel giocatore, soprattutto anche perché è arrivato per cercare anche di sostituire, colmare quel vuoto che poi ha lasciato da Esposito. Però io penso che Maldini possa essere quel giocatore, anche a livello di personalità e di maturità, che lì davanti possa dare quel qualcosa in più, secondo me.
3: Parlavamo prima di te, non giochi più a calcio, alla veneranda età di... quanti anni?
0: Adesso 47.
3: A 47 anni ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Avessi
0: però
3: continuato...
0: se vuoi 5 minuti potrei fare.
1: Ne hai 10 di meno, non ci credo.
3: Dai, quanti anni?
0: Quanti anni ho?
3: Sì.

0: 47.
1: 47.
2: Non è vero.
0: 79.
1: Dai, va.
2: Ma dai, 47 anni. Ma
0: cioè, 46. Potrei giocare 10 minuti, potrei giocare, però più di quello no.
1: Senti, se avessi continuato un altro anno, avresti trovato Ronaldinho a proposito dei brasiliani.
0: Beh, cioè, quello sarebbe. Infatti, sono molto curioso di vedere, ma non, secondo me bisogna
1: minuto.
0: Vedere quanto giocherà.
1: Minuto,
0: anche perché,
1: sì,
0: un paio di minuti ogni volta, perché. Chiaramente io ho avuto modo di vederlo, ovviamente lui si gioca per divertirsi in questo momento, c'è un discorso di livello di calcio che ovviamente per, se non sei allenato in un certo tipo è normale che non puoi farlo, ecco.
1: Cosa rappresenta per voi brasiliani Ronaldinho?
0: Rappresenta secondo me proprio quando si dice la ginga del calcio, ecco, lui è il più grande rappresentante secondo me di quella parola lì, della ginga proprio, la ginga, la fantasia, tutto quello che c'è di bello secondo me nel calcio lui rappresenta quello, perché giocare con sorriso così come giocava lui, penso di non aver mai visto un giocatore che gioca così.
3: Posso farti una domanda cattiva? A te è mai capitato di scappare da un ritiro? Hai citato prima Esposito, a proposito, ti è mai capitato di mollare
2: no.
3: tutti?
2: Sempre più spesso accade.
0: No, in Brasile mi era capitato, ma in Brasile quando ero ancora in tassitore giovanile, avevo 17 anni, c'era un procuratore che mi ha detto, guarda, avevo litigato con la società, ma io ancora non ero tesserato giustamente, lui mi dice, adesso ti porto a provare in un'altra squadra, quindi alla sera mi prese e mi portò via da là. Però quando ho raggiunto la fase da professionista, no, non mi è mai capito, assolutamente no, anche perché credo che secondo me è una cosa che non credo che sia, ma io l'ho detto giorni fa anche sui social, anche in interviste, in cui secondo me bisogna essere molto attenti quando si fanno queste cose, perché io ho avuto a che fare comunque procuratori, cosa, io non denigro il procuratore perché fanno comunque gli interessi sia a volte della società, soprattutto dei giocatori, però secondo me arrivare a scontri così è un qualcosa che non porta bene a nessuno, soprattutto per i giocatori, cioè dopo poi rischi di macchiare secondo me la carriera, la vita di un giocatore che non è tanto positivo. Credo che la cosa migliore è quella di parlare, se non c'è più voglia di rimanere, secondo me uno dice guarda, vorrei andarmene via, è la cosa più sensata e più bella
2: poi anche. Devi essere anche un po' un riferimento, una guida per questi ragazzi, che vuol dire quali sono molto giovani, quindi magari avere un comportamento anche un po' più responsabile forse. Allora, sei venuto a Cagliari, la prima cosa che Geda fa quando torna alla sua città qual è?
0: A Cagliari,
2: a parte oggi sei andato subito in albergo a appoggiare le valigie,
0: no,
2: Geda in vacanza a mangiare cosa?
0: Mangiare
2: cosa?
0: Io mangio, allora diciamo che a Cagliari si mangia molto bene, però cioè non è una particolarità sul fatto di quello, cioè a me piace un po' tutto quello che riguarda la cucina sarda, a me piace.
2: Ti capiamo, eh.
0: Cioè quindi non è che c'è una cosa che mi piace in generale, cioè mi piace tutto, quindi cioè, se mangio poi bene, però quello che mi piace quando metto il piede a Cagliari è quando poi la gente, sai, si ricorda sempre di me.
2: Ah.
0: E questo è un qualcosa che poi a me, anche oggi, cioè anche a Milano, quando eravamo in Inghilterra per prendere l'aereo per venire qua, c'è comunque la gente, ti guarda e ti vedi. E questo secondo me è un qualcosa che va proprio oltre a qualsiasi...
3: Il cibo dell'anima.
2: A battere il cuore, bravo. Esatto, è un altro genere.
0: Per quello, l'unica cosa per cui tornerei a giocare sarebbe stato quello, peraltro no.
2: Allora, no, abbiamo
1: magari l'hanno scambiato anche per il 14° acquisto, no?
0: Quindicesimo.
2: Ma sì, dai, assolutamente. Poi c'è qualche infortunato adesso in attacco, quindi...
0: Infatti, qualche possibilità in attacco non c'è.
1: Non si sa mai.
2: Allora, abbiamo
1: 47 anni.
2: 30 secondi. 30 secondi.
1: 47 anni.
2: Non è vero, non ci credo.
1: Non ci
2: ancora.
1: Credo.
2: Non
3: giovanissimo, 47 anni, Fabio, ricordati.
2: Allora, in bocca al lupo come commentatore, la prima ha detto col Cagliari?
0: La prima col Cagliari.
2: Alla grande, allora visto, prima hai fatto il battesimo Cagliari. Anche con noi in radio, in bocca al lupo ancora, speriamo vada bene col Cagliari. Noi ci ritroviamo giovedì prossimo, sempre qui, sempre con il Cagliari in diretta, nuovi ospiti e tanto tanto tanto da raccontare sicuramente.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao ciao. Ciao.
4: Cagliari in diretta.
5: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: È mezzanotte e 36 minuti.
6: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Stefano Birocchi su Radiolina.

0: Bentornati in questa edizione della notte del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Conto alla rovescia per l'inizio della scuola, per il personale la campanella è già suonata il 1° settembre. L'ufficio scolastico, immissioni in ruolo completate, la CGIL, precario, un insegnante su quattro. Appello da Seul alla regione per salvare l'ecosistema del fiume Mendoza, messo a rischio dalle abbondanti piogge di Ferragosto. Maxi donazione alla Lida di Olbia, con i 200.000 euro si punta a realizzare diversi progetti, tra questi un ospedale per cani e gatti. Tonfo Cagliari in Coppa Italia, rossoblu perdono 2-1 contro il Verona e sono eliminati ai 16esimi. Di Mendy, il gol del momentaneo 1-1, poi Mulattieri all'87esimo, firma l'uscita. Proprio dalla partita del Cagliari in Coppa Italia, ai 16esimi di finale, iniziamo in questo telegiornale l'uscita del Cagliari con la sconfitta per 2-1 con il Verona. Ci colleghiamo subito dalla Domus con Alberto Masu. Buonasera Alberto.
1: Buonasera Luca, buonasera a tutti. Sì Luca, si ferma ai 16esimi la vittoria del Cagliari in Coppa Italia, ha battuto 2-1 in casa dal Verona, formazione di Serie B al Domus. In una gara che il Cagliari ha affrontato giocando al picco rotto con una formazione inizialmente da turnover, anche se qui Pisacane, che però è in tribuna per la squalifica, ha schierato in ripresa il titolare, ha cercato di schierare il titolare per vincere invece della trasconfitta. Primo tempo con il Cagliari che si è schierato con Radunovic in porta, una difesa assolutamente inedita con Cervo, Coffer, Rodriguez e Aurelio, a centrocampo Wins insieme a Liteta e Fassini, qui davanti Felici, Mendy e Fadera. Cagliari che però ha subito nel primo tempo il Verona, che è passato in vantaggio al 23esimo con Arrui. Tentativo di reazione, ma dalle parti del portiere del Verona non sono mai visti grossi pericoli. Ma le prese Cagliari ha provato a alzare i ritmi, sono entrati Romano e Robert per Liteta, non buona la prestazione del centrocampista, e Aurelio al 12esimo è arrivato in pareggio, iniziativa di Robert sulla sinistra, il cross di Fadera, la zampata da parte di Mendy. A quel punto dalla panchina sono scattati in piedi anche Maldini e Adopò, il Cagliari ha cercato di vincerla, nel Verona è entrato anche Zappa, applauditissimo dai tifosi della Domus. Cagliari però si è scoperto e al 42esimo ha subito il gol, incertezza di Rodriguez, forse piede di Mulattieri, che è entrato in area, fulminato Radunovic. Dunque 2-1 per il Verona, che si guadagna l'accesso agli ottavi contro la Roma. Il Cagliari dovrà pensare solamente al campionato, Luca si inquadra.
0: Grazie ad Alberto Masu. Adesso andiamo avanti con il telegiornale con la notizia dal nostro sommario che riguarda la scuola, perché il 16 settembre, come è noto, iniziano le lezioni anche in Sardegna. Dall'ufficio scolastico regionale fanno sapere che sono state completate le immissioni in ruolo, ma la CGIL denuncia un insegnante su quattro è precario. Sentiamo Gigi Angela Secchi.
2: Il 1° settembre è iniziata la scuola per i docenti, per il personale ATA e i dirigenti scolastici, e i problemi non solo sono gli stessi di sempre, ma addirittura si aggravano e si cronicizzano.
3: Un insegnante su quattro è precario, nel sostegno 1 su 2. Il nuovo anno scolastico, che per gli studenti partirà il 16 settembre, sarà l'insegna del precariato, attacca la CGIL, fenomeno ormai strutturale in Italia.
2: Per il personale ATA sono stati autorizzati solamente circa il 35,2% del fabbisogno, che è veramente pochissimo ed è in netta riduzione da anni. Mancano 5.000 docenti rispetto al fabbisogno reale.
3: Sulle immissioni in ruolo.
4: Quest'anno per la prima volta tutti quanti gli uffici della Sardegna hanno completato le operazioni, sia quelle di immissione in ruolo che quelle di conferma sui posti di sostegno. Sono state completate anche le operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinati, quindi le supplenze di competenza degli uffici provinciali.
3: In Sardegna sono 21.000 docenti di posto comune, 3.500 quelli di sostegno, più personale ATA, circa 7.000 persone. Secondo l'ufficio scolastico regionale i numeri sono stabili, secondo il sindacato invece sono in riduzione e insufficienti a causa soprattutto del dimensionamento scolastico.
2: Purtroppo sono state cancellate 9 autonomie scolastiche con un danno fortissimo soprattutto per i piccoli centri. Per la Sardegna si determinano effetti tragici e infatti l'accorpamento di scuole impedisce una gestione didattica e organizzativa efficace.
0: E con il ritorno a scuola alle porte le famiglie si dedicano agli acquisti tra libri, zaini e cancelleria. Veronica Fanta.
5: Che cosa c'è nel carrello della spesa prima del grande rientro a scuola?
6: I grembiuli, quaderni, gomme, che i bambini ne hanno sempre bisogno in grandi quantità.
7: E poi anche qualche cosettina carina come gommine particolari, le penne cancellabili.
8: Perché comunque non si rinuncia al piccolo sfizio.
7: No, no, assolutamente, è sempre bello. Siamo stati tutti bambini ed eravamo felici anche noi.
9: E c'è anche l'eterna sfida tra novità ed evergreen quest'anno sugli scaffali di cartolerie e centri commerciali. Da una parte i personaggi storici, dall'altra le nuove tendenze pronte a conquistare bambini e ragazzi.
10: Quest'anno preferiscono avere oggetti senza brand, uno zaino senza personaggio, semplice, duraturo nel tempo. Immancabili sono le squadre del cuore con tutto l'occorrente. Ormai le famiglie preferiscono acquistare mesi prima per trovare il prodotto richiesto.
9: No al last minute dunque, sia organizzazione e risparmio, anche perché il caro scuola si fa sentire in tutta Italia.
11: L'inizio dell'anno scolastico infatti può portare le famiglie a spendere circa 1.300 euro per l'acquisto dei prodotti legati alla scuola. Abbiamo registrato un aumento di circa il 2-4% per questi prodotti, mentre invece per i libri di testo l'aumento un po' contenuto è inferiore al 2%. È chiaro che questi prezzi sono indicativi, ma possono essere superati se si acquistano, se si scelgono dei prodotti più tecnologici e griffati.
0: Rimaniamo in tema scuola, ma parlando anche di emergenza abitativa, perché a scuola il problema riguarda, a Olbia il problema riguarda soprattutto gli insegnanti. Sentiamo Silvio Ru.
12: Ci accorgiamo sempre più che tanti docenti sono costretti a viaggiare per lunghi periodi dell'anno perché oltre alla difficoltà di trovare casa, quando la casa viene trovata deve essere lasciata i primi giorni di giugno e poi si può riavere i primi giorni di ottobre. Questo comporta il fatto che, poiché oggi le scuole lavorano anche d'estate per via di esami di Stato, esami di recupero, i docenti siano costretti a viaggiare per tutto questo periodo.
13: È settembre e come ogni anno a Olbia, per molti insegnanti comincia la ricerca di un alloggio. Con l'avvio dell'anno scolastico, chi arriva in città per una supplenza o una nuova assegnazione deve fare i conti con un mercato degli affitti sempre più difficile.
12: Noi attualmente abbiamo un docente che quotidianamente viaggia da Oristano, lo ha fatto per tutto il periodo degli esami di Stato a luglio, lo farà adesso per l'inizio delle lezioni a settembre.
13: Gli appartamenti disponibili per tutto l'anno sono pochi e i prezzi spesso elevati.
12: Oggi Olbia è una città che cresce per il numero di studenti e quindi di aule e quindi di posti di lavoro, e sia i docenti ma anche il personale ATA, che è un'altra componente importante della scuola, spesso è costretta a scegliere altre sedi rispetto alla proposta dell'ufficio scolastico per la coscienza della difficoltà di trovare un alloggio qua in città.
13: Tra le possibili soluzioni, quella della bacheca condivisa tra le scuole di Olbia. Un punto di incontro tra i docenti in cerca di una sistemazione e i proprietari disponibili ad affittare per l'intero anno scolastico.
0: Cambiamo argomento. A metà agosto un nubifragio ha sconvolto l'ecosistema del Flumendose. Adesso serve una soluzione per contenere i danni ambientali. Ci siamo andati con Emanuele Dessi.

Il paradiso di Stastidiosa ha, se uno è nel fango, il giorno di Ferragosto le piogge abbondanti tra Arizzo, Desulo, Gadoni e Seulo hanno portato tanto fango che si sta sedimentando sul fondo. C'è un ecosistema, quello del Flumendosa, che senza interventi urgenti rischia di scomparire.

0: L'impegno politico della regione si è manifestato con un sopralluogo dell'assessore Rosanna Lacoli e con un tavolo a Cagliari che coinvolge i sindaci di Seulo, Gadoni, Seui, Arizzo, Sadali, Arzana e Villanova Tulo, accanto a enti e agenzie regionali. Serve la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale, necessaria per la soluzione prospettata da subito dal sindaco di Seulo.
1: Un rilascio mirato, controllato e calcolato di una piena dalla diga del Baumugeris di Enel Green Power, dai 5 ai 7 milioni di metri cubi rilasciati nell'arco di 2 settimane.
0: I tempi della burocrazia regionale non sono in sintonia con le esigenze ambientali ed economiche del territorio.
1: Ma mi aspetterei un dettaglio di analisi un po' sull'intero fiume e su alcune parti che non sono state ancora indagate, come la qualità dell'acqua in termini batteriologici e dei sedimenti. Una situazione simile non l'avevamo mai conosciuta.
2: C'è la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
2: Ripartiamo dal tavolo verde convocato questa mattina in regione dall'assessore Agus. Si è parlato della dermatite bovina e dei nuovi fondi per i giovani agricoltori. Sentiamo ancora Veronica Fadda.
4: Le emergenze del comparto agricolo e le prospettive per il futuro. È un confronto a tutto campo quello del tavolo verde convocato a Cagliari dall'assessore regionale all'agricoltura Francesco Agus con le associazioni di categoria e una rappresentanza dell'assessorato alla sanità. Tra i temi più caldi ancora una volta la blue tongue e la dermatite bovina con un focus sull'andamento della campagna vaccinale. Sotto i riflettori il caso di Scalaplano con la situazione che continua a creare preoccupazione tra gli allevatori anche per le conseguenze legate alle restrizioni sulla movimentazione dei capi.
5: Il blocco principale è legato alle attese nei tempi delle sospensive dettate dai tribunali. Quello che vogliamo evitare è che la buona volontà della stragrande maggioranza del comparto produttivo venga vanificata dalle regole non rispettate da parte di pochissimi. Sono state sensibilizzate tutte le istituzioni coinvolte per far sì che il prima possibile sia ripresa la movimentazione.
4: All'ordine del giorno però anche il futuro dell'agricoltura sarda. Dal 15 settembre aprirà il bando per il primo insediamento dei giovani agricoltori. Lo stanziamento iniziale è di 30 milioni di euro, ma la regione prevede di aumentare le risorse in base alle domande.
5: È stata introdotta la possibilità di accedere alle misure e anche quando si tratta di imprese familiari, e questa era una rivendicazione forte delle associazioni di categorie che abbiamo inserito nel bando. Parliamo di giovani che si vogliono cimentare in un settore a forte rischio abbandono, e ovviamente se c'è un investimento che può fare la regione oggi è dare soddisfazione a quanti più giovani possibili.
2: Andiamo a Carlo Forti adesso, perché con i pochi medici la guardia medica non riesce più a coprire tutti i turni. Allora il comune mette sul tavolo una proposta con vitto, alloggio e anche il costo del traghetto pagato per i professionisti. Sentiamo Valentina Orciu.
6: Turni scoperti, camici bianchi sempre più difficili da reperire a una guardia medica che per tutta l'estate ha dovuto fare i conti con improvvise chiusure. A Carloforte la carenza di professionisti si è fatta sentire e ora, in vista di settembre, il comune gioca d'anticipo, offrendo ai medici anche una soluzione abitativa, iniziativa che la ASL del Sulcis Iglesiente apprezza e che si inserisce nel lavoro avviato con i territori per reclutare nuove figure.
7: La copertura dei turni di guardia medica è sempre più complessa, per questo motivo abbiamo pensato di offrire ai medici che vorranno venire a Carloforte la possibilità di avere il viaggio, il vitto e l'alloggio rimborsati dal comune.
6: A tenere alta la copertura sanitaria per tutto il mese ci sarà India all'ambulanza della Croce Azzurra con a bordo un'infermiera specializzata nell'emergenza urgenza, ma a Carloforte il problema guarda già oltre l'estate. Da ottobre uno dei 4 medici di famiglia andrà in pensione e per più di 1000 pazienti potrebbe aprirsi un nuovo vuoto nell'assistenza.
7: Un medico andrà in pensione nelle prossime settimane, sappiamo che esiste un protocollo della ASL per sopperire a queste carenze, ma confidiamo che la situazione si possa risolvere al più presto, perché siamo un'isola minore, abbiamo esigenze che sono uguali a quelle degli altri e pretendiamo che queste esigenze siano pienamente soddisfatte.
2: L'Unione Sarda domani in edicola, il momento delle anticipazioni con Michele Ruffi.
8: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani le multe per le infrazioni stradali sono in aumento un po' in tutta l'isola, in certi comuni anche del 50%. Cogliamo l'occasione per fare anche il punto sugli autovelox. Alcuni sono stati spenti e disegniamo la mappa di quelli attivi. Poi ci occupiamo del matrimonio del miliardario Brendan Bloomer, re delle criptovalute, e dell'olbiese Salvatore Spano. La Gallura si sta preparando a questo evento che prevede tantissimi VIP tra gli invitati. A Cagliari, in cronaca, ci occupiamo delle zone pedonali che però vengono sistematicamente violate, in particolare dai rider in bicicletta e anche dai monopattini. Poi nell'inserto Unione Estate, la nostra intervista a Amy Stewart, che riceverà il premio Navicella. Infine, nello sport, la sfida di Coppa Italia tra il Cagliari e il Verona. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
2: Adesso la pubblicità, tra poco la terza parte del telegiornale. Ripartiamo parlando di caro carburanti. Il costo di benzina e gasolio continua a pesare sulle famiglie, sui loro bilanci, e intanto ci sono le proposte delle associazioni di categoria. Sentiamo Mario Tasca.
9: Io viaggio e cala la benzina, troppo cala. Per me sta costando quasi 120 euro a settimana.
10: Il caro carburanti non passa. Benzina e gasolio continuano a mantenersi su livelli elevati, incidendo sempre di più sulle spese di chi utilizza ogni giorno l'auto.
11: È quasi un 10% in più di spese mensili, perché io viaggio tutti i giorni per andare a lavorare.
10: L'ANGA, che è l'Associazione Nazionale Gestori Autonomi Carburanti, propone al governo di portare l'IVA sui carburanti dal 22 al 10%, compensando il minor gettito attraverso una tassazione degli extra profitti delle grandi compagnie.
12: Allora, noi abbiamo fatto una proposta di scendere l'IVA al 10%, i consumi aumentano e l'IVA che lo Stato perde e la recupera con le vendite, attraverso anche gli extra profitti che stanno facendo le compagnie petrolifere e tutto il settore energetico. Negli ultimi 15 anni le compagnie petrolifere hanno guadagnato quello che hanno voluto.
10: La UNEM, l'associazione di categoria che rappresenta in Italia le principali imprese della raffinazione, stoccaggio e distribuzione di prodotti petroliferi, respinge questa lettura e attribuisce gli aumenti soprattutto alle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e alla scarsità dell'offerta, e si oppone a nuove tasse sugli extra profitti.
12: Tutti parlano dell'embargo della Russia, no, non è vero. La Russia ha sempre venduto. Il problema del canale dell'Iran, ma non è che quel 5-8% che passa lì può condizionare tutto. Il prodotto che arriva già finito costa molto meno ed è roba di seconda.
13: E sembra quasi una presa in giro, perché dicono che prima o poi la benzina si abbassa, e invece no, anzi, si alza e basta, mi sa.
2: Andiamo adesso a Ollolai, dove ci sono due progetti virtuosi, sarebbero anche pronti ma sono bloccati in attesa di finanziamenti e risposte dalla regione. Sentiamo Gianfranco Locci.
14: Progetto Smart Working, stiamo ancora organizzando il progetto già presentato in regione. Stiamo aspettando il finanziamento dal Consiglio regionale.
15: 3 milioni di euro che voi attendevate da tanto tempo, perché non sono ancora arrivati?
14: Non abbiamo ancora capito dove si è inceppato l'ingranaggio del nostro progetto.
16: Questa è la denuncia che arriva dal cuore dell'isola e che intende scuotere certe stanze cagliaritane. D'altronde, il progetto Work from Ollolai, così apprezzato dagli americani, tanto da meritarsi spazi pure sulla CNN, è pronto ma mancano le risorse annunciate. Una mazzata. Anche perché?
14: Perché avendo tantissimi iscritti a questo progetto, soprattutto americani, dà una visibilità molto importante alla Sardegna.
15: Cosa vorrebbe dire alla regione, magari anche alla governatrice Todde?
14: No, alla governatrice Todde vorrei dire solo di dare uno sguardo più importante al nostro territorio, alla nostra Barbagia.
16: Progetto dedicato al lavoro flessibile, ma non solo. Ollolai strizza l'occhio ad Einstein Telescope e vuole diventare la capitale europea del benessere scientifico. Ecco Hill S, idea che poggia su un contributo di 4 milioni di euro garantiti da una multinazionale. Peccato che servirebbe anche un'integrazione pubblica.
14: Però la regione ancora non ci ha dato una risposta. Aspetta, attendiamo ancora, perché è una cosa nuova.
15: Non c'è tempo da perdere, il progetto è pronto?
14: Il progetto è pronto.
2: A ottobre, con l'arrivo in porto di una nave nel settore di lusso, Oristano si prepara a riaccogliere le crociere. Sentiamo Marco Lai.
17: L'appuntamento è il 14 ottobre con l'approdo di una nave da crociera a Santa Giusta. In questo 2026 soltanto la prima. Le promesse e gli impegni degli anni scorsi hanno prodotto giusto qualche arrivo sporadico. Ora si proverà a invertire la rotta. Si parte col settore del lusso.
18: Ci auguriamo invece che questa sia la volta buona. Intanto anche questo target che è stato scelto delle crociere extra lusso è un target secondo me che va bene.
17: In porto arriverà la nave di una compagnia francese Target Premium, con a bordo passeggeri disposti a spendere anche per fare esperienze sul territorio.
18: Il business delle navi da crociera non si fa sul costo del biglietto. Il business ormai è su quelli che sono gli itinerari che vengono proposti quando una nave si ormeggia. Ma tutto questo è disorganizzato.
17: L'Oristanese dovrà organizzarsi e trovare la spinta perché anche questo non resti l'ennesimo episodio isolato. Di buon auspicio il completamento da parte dell'autorità portuale dell'area per l'accoglienza nel centro polifunzionale appena ristrutturato. Sono mancate finora le navi e forse la volontà politica.
18: Adesso la palla arriva nel nostro campo, cioè degli amministratori locali, alla politica del territorio. Questa è un'opportunità.
17: L'intero porto, comunemente detto di Oristano, ricade in territorio di Santa Giusta. Il comune è pronto a fare la sua parte e a chiamare a raccolta tutti i portatori di interesse.
18: Noi abbiamo una delle chiese romaniche più belle della Sardegna, una laguna, un paesaggio che chiaramente non può essere venduto da solo, ma insieme.

0: Tutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Saluto a tutti, ben agattados a questa edizione nuova de Sole Giornali de Sardegna 1. Come di sempre vi uso in pari titoli su sommario. Sapello de Seul a sa regione può osservare se un sistema de su Vlu Mendoza a rischio vuota e stivro ciumera a mesa austu. Preoccupazioni in manna in Sant'Angelo a pustis dessa positività di dessa West Nile de una persona morta su Sindigus e su siguenti sa questione in collaborazione con sa provincia. Tutto pronto per cominciare sa scuola, poi straballatori de sa campanella, lì già e sonau su primo de Capodanni, ufficio scolastico regionale in Narara, in missioni di enrollo completara, sa CGL precario 1 d'ogna 4. Da dermatite bovine, subvenitori dessa agricoltura sarda in su centro dessa mesa bidio in Casteddu. S'assessori Agus narra sa priorità di essi e de vai muovi d'orra su bestiamini. Mini turnover su Casteddu, chi su Meria, is noioras, a Sadomus, giocherà contro su Verona dess'ex Zappa in sa Coppa Italia. Forse sarà giocai de su primo minuto Massolì. Dunque, scomenzau su de Seul, a undi esti preoccupazioni in manna, vos ambienti, vos ecosistema de su Vlu Mendoza e de su paradiso de sa stidiosa. Poi, po mesa ustu, esti brociu ai cimera, in smontis de Arizzo, Seul e Desulu, e appustis investigalau un montone de luru, chi moi se si depositau in su fundu. Su sindigu de Seul, Enrico Murgia, contara de ai domandau, si intervento da sa regioni può salvare gli ambienti, ARPA e protezioni civili, fonti andare a controllare i sbalori e si funti moi avettendo i risultati ma fonti già passare a binti disi e tocca fare all'estero, non si veri bruso sa fauna de sa acqua andare a su siendi, vuoi gusto preoccupare a mera, in isis passare a sa acqua fia brutta po su luru de su colori de su brumbu, in moi esti bruscrara ma poi non poi testi limpia ma se ti vuoi sul loro testi deposita o asutta se soluzioni esti gusta de cinghettai sacqua de sardiga ponci pogai sul loro si depi cinghettai a su manco su 70 metri cubi a su secondo e appusti a pago a pago si deprigatai ancora acqua ma si deposmovi impressi in arara su sindigo. In Santu Engine Moi, poi te appustis dei puntaggi su dessa West Nile, fonti scatta le procedure de controllo che si vanti sempre, desiera sa dei autorità sanitaria, se usi intendenti sa provincia, che teneri sa competenza, narra Stefano Altea, su Zindigu de Santu Engine, si che usu basso basso d'ogni attività di che serviri a limitare sa sparzinatura de su Zindigu che porta la Samaria. Ci vunti dos contagios, ma sa positività di a su virus e si stetti a confermare una persona appustis che esti morta, satra esti a recuperare in condizioni crisi esti già sicuro che esti positiva a sa calentura de su Nilo. Sa nova vari team mera cittadino su nanta che tocca a turai attento su sa preoccupazione esti bruschetto tu pochi ni teneri su babbo sa mamma beciusu e dunque sprus debilisi e moi funti dusu nanta ma in aristanis funti in salistanesu funti prus mera e si speru esti che non adessi 10 noi vuru in salistanesu su seri de annus nanta is residentis ma pari di che non fa santa mai nuda può risolvere.

0: S'iscola imoi su 6 de Cabudanni cumenzarà s'anno scolastico, ma a postre balladores sa Camaretta Arieggia e sonau su primmu. Ma comente ogni anno c'è sta questione dei sprecarius. Comente narrare Francesca D'Agostino, sa segretaria FLC CDL Sardegna, i problemi sono scelti funti espropri su dessanu passau, ma funti finzas a maniausu. Un maestro professore ogni 4 esti precario, in su sostegno 1 ogni 2. Esti un fenomeno strutturale, po su personale atta, sigrista, sindacalista, funti stetius autorizzati su 35 e 2 po cento de su ghiserberi. Mancano da 5.000 intra professori e maestri. Ma Francesco Feliziani, dirigente scolastico regionale, invece sa rispondere che o cannu totus is ufficius scolastico della Sardigna, anticompletau is missioni in ruolo, ai cisinara. In italiano è sconfirmas de gustus de sustigno e finzas is incaricus annualis. In s'isola funti 21.000 is insegnantes comunus, 3.500 cursus de sustigno, prus su personale atta 7.000 personas. Po su ufficio scolastico funti numerus stabilis, po su sindacau invece is numerus sminguant ad ogni anno e non bastant brusche tutto po gurpa de su chisizzerira dimensionamento scolastico. Funti stetia segaras noi autonomia scolastica serra sa segretaria CGL unu danu mannu a bruschettoto vos comunus pitticus aici si smingua la sagalidadi de sa scola in Sardigna. E scolas deus nau funti torra po cumenzai e commenti d'ogni anno toccherà comporai su ghiserbiri libros a parti de su zainu e totu e su chi ci depilessi a intru binas, lapis, colores, quadernus e isdeventalis ci funti is linias des personaggios preferius des cartoni animaus totu coordinaras personaggio storicus ma finza is novidadis io cannu contra Jessica Randaggio sa responsabili de sa cartoleria macro, bolenti bruschetto, cosa senza marchio, bussas senza personaggio, semplici, resistentisi, chi non si segue a consimpreu. No, mancanta però cussu su guisciovarantai, si disegnu su de sa squadra de su goru, e sfamiglia scomporanta innanti mera de su mensu de sa scola, po non scioverai su last minute e dunca spendi de vrusu. Finza poi tra posta scola puru, ispezius funti a maniausu, come ti spiega Gianluca di Ascensi su residenti de sa coda con sdogna famiglia porri arrivai a spendi 1.300 euro po pagai tutto su ghiserbiri c'è una magno de su d'uso a su 400 de sprezzo su posta attrezzatura plus pagu asuta de su d'uso 400 poi slibruso. Questo mangiano in Casteddu si sitentu su Tavolo Verde, sa mesa Birdi, convocata da assessore agricoltura Francesco Agus, può discutere delle emergenze dell'agricoltura, ci viate sa socius de categoria e uno rappresentante dell'assessora UASA Sanidadi, tra i temi più urgenti, sa dermatite bovina e su benidori de su un parto, sa situazioni brus preoccupanti, cu sa de scale pranu, is allevadores non volenti movi su bestiamini, is tempus de su bloccu funti longus si deve intiabetà i sentenzias dei recursus, narrara s'assessori Agus, noboleus chi sa volontà di bona de sa bruspartis de sa allevadoris, vengano annudare a degus a mala de pagus chi non rispettantes regulas. Se us impignaus fai torrai a movi su bestiamini e prus legus chi si voriri. Ma se si chiusano finzas de su benidori e de sa agricoltura starda, de su 15 de Cabudane Saroverri su bandu bo su cumensu de sa attividadi de s giovunus ci punti 30 milioni di euro ma chi ci punti domanda smera se regioliera mani a is risorsas argumentinare ad assessori associo de categoria santi domandaude overri finzas is aziendas familiaris e nosu deus ascurtausu. In Caluforti, che siamo su sanità, commenti sempre plus logus, mancanti dottori de medicina generali, amministrazioni comunali a ridezziriu, de si muovi ponti garanti di sa presenzia su comune, narra Stefano Rombi, su sindigu, sa proposta de pagare i dottori, si chisciò veranta de ben in noi, sa domo, sa cosa va pai e finza sa is billetu su de su traghettu. Garantire disinterventu su de emergenzia sanitaria, dopo totu su mese Capodanni ci aressi in India s'ambulanzia de sa Croce Azzurra con appisso su un'infermiera specializzata in emergenzia urgenzia. Ma in Calforti della Damini è uno dei 4 dottori che ci funti era andato in pensione e dunque chi non darà l'ompi un altro ci antesi prus de 1000 persone senza dottori. Si spero esti chi da ribriu un altro anna su sindico se usi in sisura un'isola pittica ma teneus proprio bisogno giusto dei satrus logus e dunque sa dei pintesi soddisfau su commenti cussu dei satrus. In Salighera, su comune a Forti, era su controllo del suo territorio con suo progetto Scudo 2.500 euro po 88 tutte le camere posta a sicurezza della città. I cittadini funti pregiausu, mancavo in moi, sa città di essi tranquilla, tranquilla, nanta, sempre in melo su fai prevenzioni, a su manco chi suzzeriga, alcuna cosa aressi filmara. Fiaggia STU a Forti, su sistema di controllo della polizia locali, con stazioni mobili e sbodicam ma in moi antesi controllaras atra 6 postazioni snoas esti giusto con insegurese slogus plus scuriosus a ondi passera vagu genti nanter is residentis a ici si intendeus plus segurus. E poi un conto bello de Terra Noa, Brendan Blumer e Salvatore Spano anti domandau a scumbirausu a Sagoia in Soru commenti al regalo de donai dinai a istituzioni a isassozius e intra a cussus finza sa Lida sul rifugio fratelli minori chi de 26 annus a giura da canis e gattus abbandonausu non voriressi pregiar a sa presidenti che si era cosetta pronto che aria riciu 200.000 euro e narra su bisu viera fai su spidali vuoi scatto su e moi questo bisu può ridiventare realtà pari in un miracolo che devo ancora non ci posso crei e si identifica si adozioni si internazionali in America puro commenti ha fatto Nicole Ward in vacanza in Sardegna e se si innamorerà di un calleleddu e contara e varrà un'altra volontaria in moi dei pri accabai sa camminera burocratica e andai in Los Angeles mancai su traballo dei volontari però se emergenzia sigiri in si struttura a maniera sul numero dei animali ospitaus ma grazie a regalo su commenti custo a su manco su subvenidori fai ritmi plus pago. Passavo su a su sport, su Casteddu, Custumeria, Isnoioras, a Sadomu, calare in campo contro su Verona, posa Coppa Italia, dessa tre parti ci resi Zappa, sesta zoni con su Casteddu, finse a una gira o fiera con sa società di Pisacane che deprivai sconto su con cani con Strupiau, camminare burocratica che non funti ancora a Cabarasa, pro altri giocatori, proschetto tutteni di Sagonca all'Unisi, America. Contra su Lecce ma non voglio intendi chi si onai de turnover manca sia poi esti de importu donai a tutto su savoli si possibilità di de giocai in sa lista dei sconfucausu ci vunti possa prima borta Gagliardini e Finzas Massolin chi vorili essi mancai titolari esti sicuro invece chi importa ci aressi Radunovic poi vai a riposai Caprile Mine Borrelli ancora Icebox su Gavara esti avettendi su trazio dunque non vorili giocai ancora Anzola de Valutai e Carlos esti in permesso po motivo familiaris Boliti giocai Kloffler in difesa Cervo e Aurelio e Fadera certo se risulta questi de importo ma questo esti bruschetto una partita a Pubiri is risultato su de su mercau chi era avrai serrau finza a gennaggio chi beniri. E l'antis de Serrai Sarregordu, chi crasi con Sugnone Sarda a gratis cestis insertu con otuvaginas dedicadas a su valori regionali come ti spiega la Paolo Palini de Sugnone Sarda. Il insertu sarà contai de sa serie C se eccellenze sa promozioni con is calendario su is tres categorias e su mondo umano de su calcio a 5 tutto custo in sedicola e in sedizioni digitali. E questa via era l'ultima roba per questa edizione di Usidoru, grazie a possessi io si do un gatto mio su edizioni che benedì. Un saluto a tutti su.
1: Radiolina e anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ascoltiamo Luigi Ladu alla chitarra e Valentina Chirra all'organetto in Savitri, la versione in sardo curata da Soleandro di un successo dell'inglese Ed Sheeran.

0: Era ambientato nel verde di Battesaligues, a Bolotana, il brano che abbiamo ascoltato da Luigi Ladu e Valentina Chirra.
1: L'edizione di Ichnos, svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998, avrebbe dovuto vedere sul palco il progetto Acuncordu, con insieme Piero Marras, Cordas et Cannas, Tazenda e tenore Remunno e Locu di Bitti. Ma si sciolse prima dell'evento e così gli artisti si proposero in esibizioni separate. Piero Marras, con l'arricchimento coreografico delle danzatrici della compagnia Tersicore, propose anche Cantade e Ballade Boys.

Sole, ok, dai.

0: sormalo, sorgoso, cantava in nere son nostro. Amus a ballare noi.
1: Era Piero Marras sul palco di Piragua a La Habana sotto il caldo sole cubano per Icnos con uno dei suoi brani di maggior presa inciso nell'album Tumbu.
2: È 1:28.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno a tutti, giovedì 3 ottobre 2026, una data importante, era il 1982 quando a Palermo Cosa Nostra uccideva il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa perché rappresentava una minaccia mortale per il potere mafioso e per i suoi legami con la politica e con l'economia. E allora proprio dal generale, dalle sue grandi battaglie, prendiamo in prestito la frase del giorno: certe cose non si fanno per coraggio, ma per guardare negli occhi i nostri figli e i figli dei nostri figli. Io sono Francesca Figus, insieme a me in regia c'è ancora una volta Giuseppe Valdés. E il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina, ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. Subito il giro del mondo. Guerra in Ucraina, siamo al giorno 1653, minacce russe sull'Europa, von der Leyen: non tollereremo attacchi. E poi il Medio Oriente, Trump battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome, Teheran risponde al raid USA. Andiamo in Svizzera, vi abbiamo parlato nei giorni scorsi della sparatoria al rave dove ha perso la vita una ragazza, un'italiana di 22 anni. L'uomo che è

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina. Caffè Corretto.
1: 8 e 18 in diretta su Radiolina, la domanda del giorno: con chi berreste il caffè della vita? 340 87 15 015 per mandarmi i vostri messaggi, le vostre risposte, i vostri commenti. E poi durante questa lunga giornata li vedremo insieme. E allora la domanda del giorno però mi è venuta in mente perché chiude a Cagliari uno degli storici bar, uno degli storici caffè, pensate, dopo 70 anni di grande storia al centro della città. Insieme a me Umberto Zedda, buongiorno.
2: Ciao Francesca, buongiorno.
1: E allora Umberto Zedda è il nostro cronista, il cronista dell'Unione Sarda, che è entrato al bar Floriana in Piazza Garibaldi per bere l'ultimo caffè.
2: Sì, è stato un momento molto particolare. Tantissime persone si sono radunate dai giorni prima che le serrande si abbassassero per andare a salutare la proprietaria Gina Murgia, che è diciamo titolare del bar dal lontano 1972, e insieme al marito fino al 2012 ha tenuto il bar, poi ha fatto tutto da sola. Attualmente ha 83

0: anni e ha deciso che era il momento di chiudere.
1: Sei ancora oggi una donna fortissima e meravigliosa. Era uno dei bar che io frequentavo sin da bambina, quindi ho proprio tanti tanti ricordi legati a quelle vetrine. Che cosa succederà adesso, Umberto?
0: Attualmente non si sa ancora cosa succederà. Sicuramente ciò che vuole fare la proprietaria è non vendere il nome, quindi non è,
1: che ha fatto davvero la storia della nostra città, eh?
0: Esattamente, non si vuole passare, diciamo, il nome Floriana a persone che non fanno parte dell'organizzazione, certo. Floriana, vedete? Quindi il nome rimarrà legato a chi l'ha portato in auge, tra virgolette.
1: La città sta cambiando, tu da giovane cronista te la fai veramente dal nord al sud, dal centro alle periferie, la città sta cambiando a ritmo vertiginoso.
0: La città sta cambiando soprattutto quando vieni a contatto con una realtà che, o ti raccontano una realtà che non era quella che noi vediamo oggi.
1: Sì.
0: Prima in un bar come il Floriana si poteva trovare di tutto, la titolare mi ha raccontato qualcosa, mi ha raccontato che la gente veniva a comprare i regali, si festeggiavano le cerimonie di nozze, sì. Attualmente si può comprare tutto dappertutto, è proprio un altro modo di vedere qualsiasi locale, addirittura
1: sai,
0: ci si
1: erano, Umberto, no, quei caffè che forse anche noi che facciamo questa professione un po' mancano. Nei caffè si leggevano i giornali, si scriveva, si facevano incontri,
0: si guardava la TV quando non la si aveva a casa.
1: È proprio questo che succedeva addirittura in quegli anni 70. Ovviamente alla signora Gina vanno i nostri auguri di un buon riposo, perché questo se lo merita, però fa sempre un po' di nostalgia vedere la città che cambia, le serrande soprattutto in centro che si abbassano. Umberto, ho lanciato la domanda del giorno: con chi berreste il caffè della vita? Tu con chi lo berresti?
0: Ma io lo berrei con giornalisti come Tiziano Terzani o Oriana Fallaci.
1: Lo sai che io ci pensavo e anche a me sarebbe tanto piaciuto bere un caffè con Oriana Fallaci, che resta immensa e per fortuna ci ha lasciato tanto da leggere. Umberto Zedda, grazie, noi ci vediamo più tardi in redazione, a te buon lavoro, e adesso canta con noi Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Summer Funk. Francesco Gabbani, allora con chi berreste il caffè della vita? Hai ragione Francesca, lo berrei con Oriana Fallaci, Simona da Macomer, Raffaella da Olbia, mi prenoto per avere Giorgio Clooney. Beh, ci prenotiamo tutte, mettiti in fila Raffaella. E Fede da Cagliari invece dice: vorrei berlo con Daniel Maldini. E allora il nuovo acquisto del Cagliari ci dà l'occasione per riaprire il nostro bar dello sport. Riccardo Spignesi dalla redazione dell'Unione Sarda, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Francesca.
0: E buongiorno, allora Riccardo, buongiorno, e anche per te un bel caffè corretto, perché mi sa che io vi sto dando la sveglia stamattina, state finendo di lavorare tardissimo, le pagine di sport del nostro quotidiano però sono sempre più belle. E allora Riccardo, cosa ci racconti?
1: Ah, che intanto oggi è giorno di partita per sì, quanto riguarda il Cagliari, perché il Cagliari alle 21 gioca in Coppa Italia contro il Verona. Siamo ai sedicesimi di finale, turno in gara secca, quindi chi vince stasera passa il turno. Agli ottavi ci sarà la sfida in casa della Roma, si giocherà a dicembre. In caso di parità al 90esimo si va direttamente ai rigori. Il Cagliari ci arriva dopo la sconfitta contro l'Inter, che comunque ha dato alcune buone indicazioni, soprattutto sul fatto che i rossoblù sono riusciti a tenere testa a una formazione come quella nell'azzurra. Ci sarà ampio turnover, perché l'ha già detto ieri Pisacane nelle sue dichiarazioni, ci saranno novità sicuramente, quella in porta di Radunovic. Vedremo anche poi negli altri ruoli chi potrà essere schierato. Sicuramente non ci sarà ancora Mina, che non ha ancora potuto debuttare perché non è al 100%, non ci sarà Borrelli, non ci sarà ancora i nuovi acquisti, anzi Sugawara e Nzola, non ci sarà ancora Kevin Carlos, che ha avuto un permesso per motivi familiari, però potremmo vedere magari Massolen, che è stato ufficializzato negli scorsi giorni. È già stato convocato Gagliardini, che è stato tesserato nella giornata di lunedì, arrivato da svincolato dopo l'esperienza al Verona, e poi magari potremmo vedere anche altri giocatori che comunque in questo periodo hanno dato delle buone sensazioni. Vedi per esempio Romano, oppure anche Winks, che però è uno di quelli che potrebbero invece rifiatare, però vediamo quali saranno le formazioni.
0: Anche perché Riccardo, Pisacane dà la carica ai suoi, dice: ora siamo una squadra.
1: Sì, esattamente quello che ha detto Pisacane, che ha voluto ribadire in tutti questi giorni. Pisacane che cerca ulteriori risposte, direi soprattutto dall'attacco, perché è quello che in questo momento magari sta un po' faticando. Sono arrivati tantissimi giocatori, anche Cervo che ha dato un po' di vivacità nel reparto offensivo domenica, anche Fadera, magari proprio l'attacco quello che deve cominciare a ingranare, perché la difesa con Caprile, che è già super, ma come ha detto prima ci sarà Radunovic in porta, invece sembra essere già in una buona condizione. Ricordiamo che poi oltretutto il Cagliari tornerà già in campo lunedì alle 18:30 in un match, quello contro il Lecce, che è un vero e proprio scontro diretto a salvezza.
0: Quanto sei bravo Riccardo, ma quanto sei bravo alle 8:28. E io invece segnalo al nostro pubblico due pagine speciali che ieri avete costruito, tutte da leggere. Siamo a pagina 46 e 47 dell'Unione Sarda oggi in edicola, con uno speciale pugilato, nomi, fotografie, storie, dati, grafici, è davvero bravissimi ragazzi. Ricky, anche a te, prima di lasciarti, la domanda del giorno: con chi resti il caffè della tua vita?
1: Bella domanda, alla quale alle 8:29 non so.
0: E allora ci vediamo tra poco in redazione. Grazie per essere stato con me anche questa mattina qui a Radiolina. Arriva il segnale orario.
2: Radiolina, caffè corretto. La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Radio Lina, estate.
3: Caffè corretto.
0: Cosa succede quando finisce un amore? Ce lo canta Olivia Dean, Baby Steps.

0: Olivia Dean 340 87 15 015, con chi berreste il caffè della vita? La domanda del giorno. Marco da Cagliari ci scrive: con mia moglie per guardarci anche per un istante negli occhi. Ma che romantico, chissà se è romantico anche il nostro assessore regionale al turismo Franco Cucuredo. Buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i radioascoltatori, lo sono molto meno.
0: Ma non è vero, assessore, che ha un grande cuore, oltre una grandissima passione per quello che è il suo lavoro. E allora siamo qui perché sabato torna in scena il premio Navicella e siamo alla 25esima edizione, un ottimo traguardo.
1: Sì, è un traguardo importante, un quarto di secolo, sicuramente il più prestigioso riconoscimento che viene assegnato in Sardegna, che segnava tradizionalmente anche un po' la fine dell'estate, l'ultimo galà importante, l'ultimo grande evento dell'estate, ma con come stanno cambiando le vacanze, soprattutto degli stranieri, i primi di settembre sono il pieno dell'estate, ci aspettiamo ancora un ottimo settembre e anche un ottimo ottobre.
0: Come assessore è stata un'ottima stagione?
1: Sì, diciamo che i numeri sono al momento parziali, quindi aspettiamo chiaramente la fine dell'anno per fare le conclusioni, però le strategie che sono messe in campo ci danno delle risposte molto positive, sia per quanto riguarda l'internazionalizzazione, soprattutto la presenza degli americani che, grazie ai nuovi voli diretti, stanno avendo un incremento importante di presenze, ma sì, anche in termini di ricadute economiche, perché ho visto proprio ieri i dati di Mastercard, quindi noi censiamo tutte le transazioni,
0: certo,
1: in Sardegna su POS fisici, ho visto incrementi davvero molto molto consistenti in tutti i settori, dalla ristorazione ai negozi, dai noleggi ai consumi di carburante. Insomma, mi sembra di poter dire che è stata finora una buona stagione.
0: Speriamo di continuare, che si allunghi sempre di più. Assessore, il premio Navicella celebra i sardi che fanno grande la Sardegna. I nomi sono sempre segreti, andiamo in scena sabato, siamo nel cuore della Costa Smeralda, però qui a Caffè Corretto, tanto siamo solo io e lei, quindi qualche anticipazione me la può fare?
1: No, tante anticipazioni sui nomi naturalmente.
0: Uno, assessore, uno.
1: Perché è un format che prevede, ed è una collaborazione che da sé, dalla prima edizione esiste col gruppo Videolino Unione Sarda, andrà in televisione tra qualche giorno, successivamente, il sabato successivo. E quindi non vogliamo levare la sorpresa per tutti coloro che seguiranno su Videolina questa cerimonia.
0: E poi naturalmente leggeranno sull'Unione Sarda, quindi Videolina, certo. Esatto. Però allora noi facciamo così, qua a Radiolina possiamo dire che avremo veramente degli ospiti amatissimi.
1: Sì, diciamo che tutti gli anni ci poniamo il problema di averli esauriti, i sardi di nascita, di origine o anche soltanto
0: anche
1: di adozione, cioè
0: certo,
1: coloro che hanno scelto poi di vivere in Sardegna per ragioni diverse, perché se è vero che abbiamo tanti giovani che vanno anche forse giustamente a fare esperienze fuori dalla Sardegna, però abbiamo anche personaggi di grandissimo livello artistico, culturale, scientifico, che invece scelgono di vivere in Sardegna e lo fanno non solo dopo la pensione, ma lo fanno perché in Sardegna evidentemente trovano condizioni perché possano continuare a vivere. Sono 7 le navicelle che verranno assegnate e riguarderanno un po' i diversi settori, da quello dello spettacolo a quello dello sport, da quello della scienza, con in maniera particolare quest'anno sarà una grandissima personalità del mondo della medicina che opera negli Stati Uniti, e a quello della letteratura. Insomma, questi sono più o meno i settori e della musica.
0: E allora noi possiamo dire che ci sarà tanto da discutere e anche tanto da cantare sabato, premio Navicella, 25esima edizione. Assessore, io le do appuntamento nelle prossime settimane a Unione Cult, dove avremo molto più tempo perché è già il momento di parlare di Capodanno.
1: Benissimo, grazie, molto molto volentieri.
0: Franco Cucureddu, grazie per questo caffè corretto questa mattina insieme a noi. E adesso qua a Radiolina torna la musica. Giuseppe Valdés, ma che scelta! Andiamo nel 1995 con gli 883, quando Max Pezzali era ancora con il giovane amico biondo. Tieni il tempo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:02.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
5: Caffè Corretto ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda Cagliari. Io sono Francesca Figus, con me in regia Giuseppe Valdesi. Allora, con l'assessore regionale al turismo Franco Cucureddu, lo abbiamo appena sentito, abbiamo parlato di turismo, risorsa vitale per la Sardegna, risorsa economica, sociale, risorsa culturale, ma c'è anche un turismo che non ci piace ed è quel turismo che diventa over, cioè che va oltre. Maria Sias, ingegnere, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
5: E allora, Maria Sias, noi oggi parliamo con te non solo perché sei un ingegnere bravissimo, ma parliamo con te soprattutto perché sei una donna di mare. E allora andiamo ad analizzare quello che è l'overtourism nautico, cioè il sovraffollamento causato